Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Giuseppe Verdi I Vespri Siciliani, opera in 5 atti, atto terzo. Personaggi e interpreti: Elena Charlie Studer, soprano, Arrigo Chris Merritt, tenore, Monforte Giorgio Zancanaro, baritono, Procida Ferruccio Furlanetto, basso, Ninetta Gloria Banditelli, mezzo soprano, Danieli Ernesto Gavazzi, tenore, Vaudemont Francesco Musinu, basso, Tebaldo Paolo Barbacini, tenore, Roberto Marco Chingari, baritono, Manfredo Ferreo Poggi, tenore. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, maestro del coro Giulio Bertola. Ha diretto Riccardo Muti. Il quarto atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Compositori del Novecento trasmettiamo ora di Benjamin Britten, Quartetto per archi numero 3, opera 94. Esegue il Lindsay String Quartet.

per compositori del Novecento avete ascoltato di Benjamin Britten, quartetto per archi numero 3, opera 94, eseguito dal Lindsay String Quartet. E per concludere, The Living Strings.

Avete ascoltato musica con The Living Strings. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Chi vi parla, anche per questa sera, è Luigi Cioffi, che dai microfoni della Radio Vaticana cercherà di accompagnarvi in un viaggio intenso e profondamente spirituale attraverso una delle opere più ambiziose di Charles Gounod, Morts et Vita, monumentale oratorio sacro composto nel 1885. Abbiamo parlato di oratorio e credo sia il caso di spendere qualche parola su questa forma musicale. A differenza dell'opera lirica, l'oratorio è una forma musicale vocale che viene eseguita in concerto, dunque senza alcuna rappresentazione scenica o personaggi in costume. Generalmente prevede la presenza di solisti, coro e orchestra, a volte anche di un narratore. Solitamente il soggetto è religioso, ma può anche trattare di argomenti profani, mitologia o storia. Basato su un libretto, l'oratorio comprende generalmente un ouverture, recitativi accompagnati con l'orchestra, recitativi secchi con il basso continuo, arie e cori. In origine, con il termine oratorio si designava uno spazio in cui si riunivano i membri di una confraternita o di una comunità religiosa per pregare. Nella seconda metà del Cinquecento a Roma, in seno al movimento religioso nato per iniziativa di Filippo Neri e di alcuni suoi seguaci e collaboratori, il termine assunse il significato di un particolare tipo di riunione, comprendente la lettura di libri spirituali, passi biblici, accompagnati da preghiere e dal canto. Tali riunioni presero il nome di esercizi dell'oratorio. I seguaci di Filippo Neri diedero poi vita ad una congregazione denominata dell'oratorio, approvata dal Papa nel 1575. Quando la parte musicale divenne l'elemento caratterizzante di queste riunioni, il termine oratorio venne principalmente a riferirsi al genere di musica destinato ad esse. Tra i maggiori compositori di oratorio dell'epoca barocca vanno ricordati Alessandro Stradella, Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti, Giovanni Legrenzi, Antonio Caldara. Nel XVIII secolo fu Georg Friedrich Händel a dare un potente impulso allo sviluppo dell'oratorio musicale, proponendolo con grande successo come alternativa all'opera presso teatri o sale da concerto di Londra. In quell'arco di tempo che va all'incirca dal 1732 al 1752, il compositore sassone compose all'incirca una ventina di oratori su testo inglese, basati su figure di eroi o eroine tratte dal Vecchio Testamento o anche di soggetto mitologico. Ebbene, anche Charles Gounod, il cui nome ci appare più familiare per opere come Faust o Romeo e Giulietta, ad un certo punto della sua parabola creativa decise di misurarsi con questa forma musicale. Il risultato sarà Morts et Vita, una trilogia sacra che non è teatro d'opera, ma una meditazione musicale sulla morte, sul giudizio e sulla vita eterna. Un'opera che nasce da una riflessione profonda sul destino umano. Morts et Vita fu concepito come il seguito ideale di un altro grande oratorio di Gounod, La Rédemption. Se in quest'ultimo il compositore raccontava la storia della salvezza cristiana, qui si concentra sull'ultimo tratto del cammino umano, la morte e ciò che, secondo la tradizione cristiana, la segue. La prefazione dello stesso compositore a Morts et Vita fornisce importanti indicazioni e ci conduce direttamente al cuore dell'opera. Quest'opera, scrisse Charles Gounod, è la continuazione della mia sacra trilogia, La Redenzione. Forse ci si chiederà il perché nel titolo ho posto la morte prima della vita. È perché nell'ordine delle cose eterne la morte precede la vita, sebbene nell'ordine delle cose temporali la vita precede la morte. La morte è solo la fine di quell'esistenza che muore ogni giorno, è solo la fine di un continuo morire, ma è il primo momento e, per così dire, la nascita di ciò che non muore più. Non posso qui entrare in un'analisi dettagliata delle diverse forme musicali che esprimono il significato e l'idea di quest'opera. Non voglio espormi al rimprovero né di pretenziosità né di sottigliezza. Mi limiterò quindi ad indicare le caratteristiche essenziali delle idee che ho voluto esprimere, vale a dire le lacrime che la morte ci fa versare quaggiù, la speranza di una vita migliore,
il solenne timore dell'infallibile giustizia, la tenera e filiale fiducia nell'amore eterno. Queste le parole dello stesso Gounod nella prefazione della sua opera. Dedicato a Papa Leone XIII, Morts et Vita fu composto per il Birmingham Festival del 1885 e dopo un periodo di fama, soprattutto in Inghilterra, cadde nell'oblio nonostante i lusinghieri giudizi, fra cui quello di Sanson, che ebbe a definire Morts et Vita una cattedrale sonora e che più in generale sui tre titoli sacri gunodiani aveva addirittura scritto: «Nell'oscuro, lontano futuro, quando l'inesorabile tempo avrà fatto il suo lavoro e le opere di Gounod riposeranno per sempre nei polverosi santuari delle biblioteche, la messa a Santa Cecilia, la Redemption e l'oratorio Morts et Vita vivranno ancora, dimostrando alle future generazioni quale splendido musicista abbia dato lustro e rinomanza alla Francia nel XIX secolo». Senza ombra di dubbio, Morts et Vita è un lavoro insolito, concepito come una trilogia ispirata da un sontuoso linguaggio musicale che lega i grandi requiem tradizionali, alcuni studiosi lo definiscono come l'unica raccolta completa di requiem dentro la dimensione di un oratorio, ma anche le cantate meditative e gli oratori sacro-spirituali. L'oratorio è diviso in tre grandi parti: Morts, Judicium e Vita, tre parole latine che delineano un percorso chiaro: la morte, il giudizio e la vita eterna. Nella prima parte, Morts, Gounod ci conduce nel momento del trapasso. La musica è intensa, a tratti cupa, ma mai disperata. L'orchestra e il coro evocano un senso di mistero e solennità. Non è una morte teatrale o drammatica in senso operistico, è piuttosto un passaggio, un confine. Si percepisce qui la grande capacità di Gounod di scrivere per il coro. Le voci si intrecciano creando un'atmosfera sospesa, quasi fuori del tempo. L'ascoltatore viene invitato a contemplare più che a reagire emotivamente. La seconda parte, Judicium, è forse la più potente dal punto di vista drammatico. Qui entra in scena il tema del giudizio finale. Le sonorità diventano a tratti grandiose, si avverte l'influenza della tradizione sacra, ma anche una certa teatralità che tradisce l'esperienza operistica di Gounod. Le trombe, i cori, i contrasti dinamici, tutto contribuisce a creare un senso di maestosità e al tempo stesso di inquietudine. È il momento della verità, della resa dei conti, ma anche qui Gounod evita l'eccesso di terrore, il suo sguardo rimane sempre permeato da una profonda fede. E arriviamo alla terza parte, intitolata Vita. Dopo l'oscurità e la tensione, la musica si apre progressivamente alla luce. È una sezione luminosa, quasi trasfigurata. Qui il compositore esprime l'idea della vita eterna come pace, come riconciliazione. Le melodie si fanno più distese, i cori più sereni. È come se tutta la tensione accumulata nelle parti precedenti trovasse finalmente una risoluzione. Uno degli aspetti più affascinanti di Morts et Vita è proprio questo equilibrio tra dramma e contemplazione. Gounod non cerca l'effetto spettacolare fine a se stesso, ma costruisce un percorso spirituale coerente. È interessante notare come alla fine dell'Ottocento un compositore già affermato nel mondo dell'opera scelga di dedicarsi ad un lavoro così profondamente sacro. In un'epoca segnata da cambiamenti culturali e scientifici, Morts et Vita rappresenta una dichiarazione di fede, ma anche una riflessione universale sulla condizione umana. Non è necessario condividere la visione religiosa di Gounod per essere toccati da questa musica. I temi affrontati, la morte, il giudizio, la speranza sono universali. Morts et Vita non è semplicemente musica, è un percorso, un invito a fermarsi, ad ascoltare, forse a riflettere. Per ragioni di durata non sarà possibile ascoltare in un'unica trasmissione tutta la partitura. Pertanto, questa sera, dall'oratorio Morts et Vita di Charles Gounod, ascolteremo solamente la prima parte, Morts, comprensiva di prologo e requiem. Gli interpreti sono il soprano Barbara Hendricks, il contralto Nadine Denise, il tenore John Haller, il baritono José Van Damme. L'orchestra du Capitole de Toulouse è diretta da Michel Plasson.

0: Nella esecuzione del soprano Barbara Hendricks, del contralto Nadine Denise, del tenore John Allert e del baritono José Van Damme, abbiamo ascoltato, eseguito dall'Orchestra du Capitol de Toulouse diretta da Michel Plasson, la prima parte dell'oratorio Mors et Vita di Charles Gounod. La seconda parte andrà in onda la prossima settimana. E con questo ascolto, da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa a 3 opus 3 e dalle sonate da camera a 3 opus 4, in fa maggiore opera 4 numero 7, in re minore opera 4 numero 8, in mi minore opera 3 numero 7, in do maggiore opera 3 numero 8, in si bemolle maggiore opera 4 numero 9. The Purcell Quartet.

0: E con la musica di Arcangelo Corelli, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta. Il grido di chi canta due cori io sento». Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese. Egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere. Ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
1: Parlare di Dio vuol dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non un Dio astratto, una ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, che è entrato nella storia e è in presente nella storia. Il Dio di Gesù Cristo come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, suppone una nostra personale, reale conoscenza di Dio e una forte passione per il suo progetto di salvezza, senza cedere alla tentazione del successo, ma seguendo il metodo di Dio stesso. Il metodo di Dio è quello della umiltà: Dio si fa uno di noi. Il metodo realizzato nella incarnazione, nella semplice casa di Nazareth e nella grotta di Betlemme, quella della parabola del granellino di senape. Occorre non temere l'umiltà dei piccoli passi e confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente fa crescere la pasta. Nel parlare di Dio, nell'opera di evangelizzazione sotto la guida dello Spirito Santo, è necessario un recupero di semplicità, un ritornare all'essenziale dell'annuncio. La buona notizia di un Dio che è reale, concreto, che è un Dio che si interessa per noi, che è un Dio amore, che si fa vicino a noi in Gesù Cristo, fino alla croce, e che nella risurrezione ci dona la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera.

0: al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce.
1: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio.

0: Tempio.
1: Gloria al Signore nel suo Tempio. Egli regna per sempre.
2: Date al Signore, figli di Dio. Date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
3: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
2: Il Signore tuona con forza. Tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano.
3: Fa balzare come un vitello il Libano, e il Sirion come un giovane bufalo.
2: Il tuono saetta fiamme di fuoco. Il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
3: Il Signore è assiso sulla tempesta. Il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Benedirà il suo popolo con la pace.
2: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: Benedetto il Signore, nostro Dio.
1: Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato, perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Risplenda su di noi la luce del tuo amore e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene e ci custodisca nella tua amicizia.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere. Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il Tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da Te il suo inizio e in Te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

0: Quando Gesù arriva alla tomba di Lazzaro, piange. È il pianto di Dio davanti al dolore umano, il pianto che non elimina la morte, ma la attraversa, il pianto che unisce cielo e terra. E subito dopo tutto si condensa in tre imperativi, tre parole che riassumono il senso dell'esistenza umana, della morte e della risurrezione. Tre comandi che non riguardano solo Lazzaro, ma ciascuno di noi. Togliete la pietra. Il primo imperativo è la chiave di tutto. Togliete la pietra. Certo, è la pietra materiale che chiude la grotta, ma è soprattutto la pietra che abbiamo messo noi, quella che separa artificialmente la vita dalla morte, come se fossero due realtà incompatibili, due mondi separati, due domini inconciliabili. Gesù dice che non dovrebbe esserci alcuna pietra. La vita è una. Perché ci sia vita, servono la nascita e la morte. Sono due porte della stessa casa, due estremità dello stesso respiro. La morte non è l'opposto della vita. È il suo movimento, la sua trasformazione, la sua curva necessaria. Noi siamo convinti che con la morte la vita finisca. Ma per Gesù la vita non finisce, si trasforma per continuare in un'altra modalità. Quale? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Ma non finiremo, saremo trasformati. Lo dice anche il prefazio primo, che viene letto durante la messa dei defunti nella liturgia cattolica. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. Togliere la pietra, allora, significa togliere la nostra paura, la nostra rigida separazione, il nostro invincibile dualismo. La pietra è ciò che ci impedisce di vedere che la vita continua, vibra, si espande, prosegue oltre quella soglia che chiamiamo morte. Vieni fuori. Gesù aveva già annunciato nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni: viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Ed è esattamente quello che accade ora. Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Il testo però non dice Lazzaro uscì, dice il morto uscì. Perché? Perché il sé autentico di Lazzaro, la sua natura più profonda, non era dentro quel sepolcro, non vi era mai entrato. Per questo, a uscire da quel sepolcro è un cadavere. Lazzaro, il vero Lazzaro, era già altrove, era già nella vita, era già là dove era stato da sempre, nella vita che non è mai nata e che mai morirà. Lasciatelo andare. L'ultimo imperativo è forse il più struggente e il più liberante. Scioglietelo e lasciatelo andare. Il cadavere esce dal sepolcro con i piedi e le mani avvolti da bende, il volto coperto da un sudario. Per questo Gesù comanda: lasciatelo andare, non trattenetelo. È come dire: lasciate andare i vostri morti, non restate attaccati ai cadaveri. I vostri defunti non sono lì. I vostri cari ora sono ciò che sono sempre stati, dei viventi. Stanno godendo ora pienamente, ossia senza il limite della materia e dello spazio, di quella dimensione di cui erano partecipi da sempre. Nel sepolcro è entrato solo il bios, la vita biologica, ma la zoè, la vita autentica, la vita che non muore, continua. Non attaccatevi ai morti, state con i vivi. E state anche con i vostri morti vivi, perché ci sono qui tra noi, in una modalità che ancora non abbiamo occhi per vedere. La morte non distrugge il seme, lo porta ad aprirsi compiutamente. È il momento in cui tutto si apre, tutto si allarga, tutto trabocca, tutto si compie. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Leggiamo nel Vangelo di Luca. Queste parole così note sono state spesso impoverite, ridotte a un aforisma moralistico, a un invito un po' rassegnato a portare pazientemente i propri pesi. Ma Gesù non sta descrivendo una devozione triste, sta aprendo una via di liberazione. Il cuore del suo invito è semplice e abissale: imparare a stare con ciò che è. Non vivere nella nostalgia di un passato che non torna, né proiettati nel futuro immaginando scenari ideali che raramente si avverano. Viviamo spesso in un altrove, altrove da quello che accade, altrove da ciò che proviamo, altrove da ciò che siamo. E così, come ha scritto John Lennon, la vita è ciò che accade mentre siamo impegnati a fare altro. Una spiritualità sana è quella che ci educa all'arte del presente. Non fuggire nel rimpianto, né rifugiarsi nell'attesa, ma abitare l'istante così com'è. Non c'è vita nel passato, il passato è memoria. Non c'è vita nel futuro, il futuro è immaginazione. La vita è adesso, in questo respiro, in questo dolore, in questo abbraccio, in questo passo. Prendere la propria croce significa allora proprio questo: rimanere nella vita reale, non in quella desiderata, non in quella immaginata, ma in quella concreta, con la sua fatica, con le sue sorprese, con i suoi chiaroscuri. È imparare a non giudicare i fatti per la loro apparenza, smettere di etichettare ogni accadimento con il nostro filtro: questo è male, questo è bene, avrei voluto, mi aspettavo che. Perché proprio ciò che non vorremmo vivere potrebbe rivelarsi il luogo di una trasformazione inattesa, la soglia attraverso cui Dio ci parla. Questa è la via che conduce alla beatitudine. Attenzione, non alla felicità. La felicità non è mai stata una categoria cristiana. Gesù non promette felicità. Neanche una volta nei Vangeli usa questa parola. Parla invece di beatitudine. La felicità dipende dalle circostanze, è fragile, condizionata, dipende dal successo, dal consenso, dalla salute, dalla riuscita dei nostri progetti, è legata al piacere dei sensi, all'appagamento dei desideri. La beatitudine invece non dipende da nulla, è un clima interiore, uno stato dell'anima che non ha bisogno d'appigli esterni per esistere. Una persona beata è una persona che vive costantemente in un'atmosfera di pace. Se le cose vanno come desidera, è beata. Se vanno in direzione opposta, è beata. Se è amata, stimata, accolta, è nella beatitudine. Se è tradita, ferita, abbandonata, rimane nella beatitudine. È la perfetta Letizia di Francesco d'Assisi. Una gioia che nessuna circostanza può spegnere.
1: Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta. Il grido di chi canta due cori io sento». Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese. Egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere. Ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
1: Parlare di Dio vuol dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non un Dio astratto, una ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, che è entrato nella storia e è in presente nella storia. Il Dio di Gesù Cristo come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, suppone una nostra personale, reale conoscenza di Dio e una forte passione per il suo progetto di salvezza, senza cedere alla tentazione del successo, ma seguendo il metodo di Dio stesso. Il metodo di Dio è quello della umiltà: Dio si fa uno di noi. È il metodo realizzato nella incarnazione, nella semplice casa di Nazareth e nella grotta di Betlemme, quella della parabola del granellino di senape. Occorre non temere l'umiltà dei piccoli passi e confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente fa crescere la pasta. Nel parlare di Dio, nell'opera di evangelizzazione sotto la guida dello Spirito Santo, è necessario un recupero di semplicità, un ritornare all'essenziale dell'annuncio. La buona notizia di un Dio che è reale, concreto, che è un Dio che si interessa per noi, che è un Dio amore, che si fa vicino a noi in Gesù Cristo, fino alla croce, e che nella risurrezione ci dona la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo di unità dei cristiani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di unità, di unione dei cristiani. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora di essere con noi stamane. Nella preghiera della crocifissione, Don Norberto, Gesù dice che siano tutti uno come tu sei in me, Padre, e io in te. Siano anch'essi uno in noi, sicché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù invoca proprio l'unità dei cristiani, eppure dopo più di 2000 anni essa ancora non avviene, per colpa ovviamente dei cristiani, Don Norberto.
1: È il sogno davvero di Gesù, che proprio nella sera dell'ultima cena ha pregato, ben consapevole che non sarebbe stata facile questa fraternità e questa unità. Però questo è certamente il punto di forza. Ogni volta che le chiese si ritrovano per pregare, tentare di costruire rapporti più fraterni e di camminare verso l'unità, il punto di forza è esattamente questo: la volontà e la preghiera di Gesù. Se Gesù ha pregato, se Gesù ha desiderato così tanto in un momento così particolare della sua esistenza, come era la vigilia della sua passione, l'unità dei suoi discepoli, questo non è solamente un desiderio che la Chiesa di ogni tempo deve rincorrere, ma nello stesso tempo è il punto di forza. Se il Signore ha pregato, è un cammino possibile, sta davanti a noi con le sue difficoltà, ma è certamente possibile.
0: Tante volte, troppe volte, a un cristiano, Don Norberto, capita di rivolgersi ad un altro cristiano nel nome di Gesù e di non trovare la mano tesa. Questa è la mortificante realtà. Si è perduto in tanti cristiani di nome e non di fatto il senso profondo di Cristo.
1: Sì, il sogno di Gesù affinché siano una cosa sola, che deve stare al di sopra di tutto. In questi anni, anche grazie al cammino delle chiese, al Concilio Vaticano II e a tutto quello che ne è uscito nei decenni successivi, si è compreso che l'unità dei cristiani non può essere certamente un'unificazione, o perlomeno non lo sarà prossimamente un'unificazione, ma quella capacità tutti di essere ricondotti all'essenziale della fede e nello stesso tempo anche di riconoscere che le diversità che ci caratterizzano sono delle ricchezze. In fondo questo fin dall'inizio la Chiesa lo ha riconosciuto, quando ha ammesso i quattro Vangeli canonici, l'Evangelista Marco, Luca, Matteo e Giovanni, quattro modi diversi di intendere la persona di Gesù, il ministero di Gesù, la figura di Gesù. Tutti sono una cosa sola, tutti raccontano il medesimo evento, ma con delle caratteristiche diverse. Ecco, fin dal principio la Chiesa è una e distinta. Ricordiamo bene, come l'Apostolo Paolo dice, lo Spirito Santo è all'origine di carismi diversi, di modalità diverse, ma è anche principio di unità. E quindi ogni volta che noi incontriamo un fratello che appartiene magari a una confessione diversa, a una chiesa diversa, la mano tesa c'è, perché è più quello che ci unisce che quello che ci distingue.

0: Quale dialogo è necessario in una società sempre più multiculturale, Don Norberto?
1: Questo è importante. Talvolta ricordo Benedetto XVI quando ci raccontava, ci diceva che sulla fede magari si fa un po' più fatica, ma c'è una dimensione invece culturale della fede che può essere maggiormente condivisa, e quindi questo farebbe bene al mondo. Anche Papa Francesco, quando parla dell'ecumenismo anche nell'Evangelii Gaudium, lo fa parlando nello stesso tempo della pace, facendoci comprendere come se davvero i cristiani camminassero di più, ecco, da questo punto di vista, per ricercare un'unità tra di loro. Questo farebbe bene al mondo intero, farebbe bene alla pace anche tra i popoli, tra le culture diverse. Il confronto culturale è necessario ed è un grande cammino che ci sta davanti, e io credo che deve essere fatto agli alti livelli, come viene fatto, ecco, dalla Chiesa Cattolica, con i vari dicasteri, i vari organismi, le conferenze episcopali, ma nello stesso tempo deve nascere anche dal basso. Oramai le nostre città, anche di provincia, lo vediamo, sono fatte non più da una cultura sola, ma sono multiculturali, multietniche, multireligiose, quindi una cultura che nasce dal basso, dal rispetto, dalla conoscenza reciproca. Questo un po' che far bene.
0: Ecco, lei citava Benedetto XVI, io vado più indietro, vado a Giovanni Paolo II, che diceva: l'unione può essere soltanto frutto della conoscenza della verità nell'amore, e tutte e due devono operare insieme, l'una separatamente dall'altra ancora non basta, perché la verità senza l'amore non è ancora la piena verità, come l'amore non esiste senza la verità.
1: Verità e misericordia si incontreranno, anticipa il Salmo, ed è una grande verità. Talvolta i nostri scontri nascono proprio perché non ci si conosce, o si ha una conoscenza fredda, gelida, che non è una conoscenza innamorata l'uno dell'altro, che diventa curiosità, che diventa capacità di mettersi in relazione autentica, valorizzando il bene che c'è presente gli uni negli altri. Ma è questa davvero della conoscenza e dell'amore, ha ragione di sottolinearle come un punto unico, come due facce di una medesima medaglia, di una medesima moneta, ma proprio partendo dalla conoscenza, una conoscenza che vuole bene, che è con un volto simpatico, che ha voglia di approfondire questo. Poi ognuno è libero, giustamente, di tenersi le proprie tradizioni, alle quali evidentemente siamo cari, ma quando c'è interesse reciproco nell'altro, conoscenza reciproca nell'altro, quella stima gli uni per gli altri, beh,

0: porti quanti sono nel bisogno, li porti tutti lì, ai piedi della Vergine.
1: Lo farò senz'altro, grazie.
0: Buona giornata, don Norberto.
2: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto. Vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta.
1: Hai dimenticato Dio.

Siamo il campo di Dio. Non chi pianta né chi irriga è qualcosa, ma è Dio che fa crescere.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 27 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'appello di Leone XIV per la Terra Santa, si torni a negoziare un'equa soluzione politica dalla Cisgiordania, nuove denunce dell'ANP, due moschee incendiate dai coloni israeliani. Notte di attacchi tra Russia e Ucraina, droni di Kiev su Belgorod e sulla città russa di Rostov, almeno due morti, anche Mosca colpisce, Putin, l'operazione militare finirà con la nostra vittoria. Disclosure Day, l'ultimo film di Spielberg, non solo fantascienza ma una storia di empatia e ricerca della verità, come guardarla alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone. Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa prima edizione del radiogiornale con le parole del Papa, riflettori su Cisgiordania e Gaza, l'Angelus di Leone XIV, recitato ieri da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, le sue parole. L'attenzione per le sorti della regione medio orientale riguarda anche il tanto caro Libano, all'indomani della beatificazione di Elia Ohayek, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Pace per l'intero popolo. Ci dice tutto Antonella Palermo.
2: La pace che non decolla, non si stabilizza, che fa amaramente le spese rispetto a interessi mortiferi è il tema centrale dell'appello del Papa.
3: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: Lo sguardo si allarga a tutto il Medio Oriente, dove l'escalation di violenza e distruzione a causa delle operazioni militari sta incidendo gravemente sulla vita dei civili. La carenza di acqua potabile ed elettricità è un dato che non passa in secondo piano nel richiamo del Pontefice.
3: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia.
2: Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili, ancora le parole del Papa, per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra.
1: È un'azione urgente per fermare le violenze in Cisgiordania e anche la richiesta del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ai leader della comunità internazionale. Sul campo il premier israeliano Netanyahu ha definito le azioni operazioni antiterrorismo. Il servizio è di Silvia Giovanrosa.
4: Muri imbrattati con scritte che chiedono vendetta, due moschee incendiate, aggressioni e decine di arresti. Questo è il bilancio fornito dalla ANP delle azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Le tensioni si sono esacerbate lo scorso venerdì quando in uno scontro a fuoco tra coloni israeliani e residenti palestinesi nei pressi di Nablus, villaggio a circa 60 km da Gerusalemme, sono rimaste uccise 6 persone fra palestinesi e israeliani. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video registrato prima di partire alla volta di Washington di essere pronto ad agire in modo ancora più vasto contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Attualmente, dopo la massiccia operazione militare ordinata dal premier israeliano, in Cisgiordania sono stati arrestati oltre 80 palestinesi fermati e 300 luoghi perquisiti. Le azioni militari israeliane continuano anche in Libano. Le IDF stanno distruggendo abitazioni e bombardando diverse aree nel sud del paese. Lo scrivono su X le forze armate libanesi.
1: Restiamo in Medio Oriente perché se tra Stati Uniti e Iran la diplomazia è tuttora al lavoro per rilanciare il memorandum d'intesa, proseguono anche i colloqui tra Iran ed Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz, dove per ora non si registrano nuovi attacchi. Andiamo in Ucraina perché Kiev rilancia la proposta di un cessate il fuoco aereo da presentare alla Russia nell'ambito di un nuovo tentativo di rilanciare i colloqui diplomatici. Il presidente russo ieri ha ribadito però che l'operazione militare finirà solo con la vittoria di Mosca. Eugenio Bonanata ci racconta cosa sta accadendo sul campo.
5: Ancora attacchi ucraini nel corso della notte all'indomani dei raid delle forze di Mosca, colpita la città di Rostov nella parte meridionale della Russia, provocando almeno 2 morti e 5 feriti. I droni di Kiev si sono abbattuti anche sulla regione di Belgorod, causando danni ad edifici e feriti tra i civili. In nottata, dall'altra parte, le forze russe hanno preso di mira la zona di Zaporizhia, con un bilancio di almeno un morto e un ferito. Attaccata in queste ore anche la regione di Sumy, dove si registrano altri 5 feriti. L'operazione militare finirà con una nostra vittoria, assicurato ieri il presidente Putin, chiedendo unità al popolo russo. Oggi invece il neo primo ministro britannico riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero ad incontrarlo da quando ha assunto l'incarico la settimana scorsa, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev.
1: Rientriamo in Vaticano, l'industria dei consumi avvelena il cuore, Dio allarga la vita. L'Angelus recitato da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, Leone XIV ha messo in guardia dal consumismo che modifica il palato e non lo sazia, esortando a lasciarsi sorprendere dall'incontro con il divino. Sentiamo dunque la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La Chiesa è comunione di persone diverse, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo.
6: Sono questi alcuni degli spunti offerti dal Papa all'Angelus, recitato davanti ai fedeli raccolti in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
3: E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
6: Il dono da chiedere al Signore, spiega il pontefice, è saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di rinunciare ai propri averi.
3: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi.
1: E nella festa dei santi Gioacchino e Anna il Papa non ha trascurato di menzionare i nonni e gli anziani nella giornata loro dedicata. Ringraziamo insieme il Signore per il dono degli anziani e impegniamoci a garantire loro la giusta attenzione e assistenza. Lo ha detto per l'appunto ieri il Papa dopo l'Angelus, nel giorno in cui la Chiesa ha celebrato la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ideata da Papa Francesco. Il tema scelto quest'anno da Leone, io invece non ti dimenticherò mai. Al microfono di Edoardo Valentino, Laura Bricola, coordinatrice dell'associazione Un Sorriso in Più, a sostegno degli anziani che vivono in strutture loro dedicate.
7: È un'opportunità per noi quella di stare accanto all'anziano, dedicarsi proprio con cura, con attenzione, con curiosità anche alle storie di vita delle persone. È qualcosa che ci arricchisce reciprocamente, fa sentire l'altro non dimenticato. Mi piace tantissimo il titolo che il Papa ha scelto per questa giornata e mi piacciono molto le parole che ha usato in questo messaggio. Parla direttamente agli anziani e dice loro di non sentirsi inutili. Questo è quello che noi, andando a trovare i nostri cari, dobbiamo far sentire, che sono preziosi e che la loro vita vale fino all'ultimo momento.
8: Giornata che cade in piena estate, è un periodo complesso per le persone più fragili.
7: Effettivamente anche noi riscontriamo che a volte gli anziani si sentono un po' un peso in questo periodo, non vorrebbero trattenere i familiari da un periodo di riposo, dall'altra parte sanno di essere nella necessità.
1: Ancora a Medio Oriente, perché il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha scritto sui social che Papa Leone gli ha inviato ieri un messaggio. I giorni passano, ha scritto il Papa, anche le settimane, ma vedo che la situazione è ancora molto difficile. Non passa giorno senza che io pensi e preghi per coloro che soffrono. Grazie per accompagnarli. Così il pontefice, che ha aggiunto che Dio vi aiuti e vi dia forza. Il Papa ha dato la sua benedizione e ha concluso: un abbraccio fraterno. Ci spostiamo sulla cultura, un'opera di fantascienza che prima ancora che di extraterrestri parla di empatia e ricerca della verità. È Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Come vedere questa pellicola alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV? È la domanda che ci siamo posti oggi. Sentiamo allora il servizio di Lorenzo De Cesaris.
9: Più che sugli alieni, Disclosure Day riflette sulla responsabilità morale di chi conosce la verità e sul rapporto tra potere, paura e informazione. Nascondere o rivelare l'esistenza degli alieni. Una rivelazione destinata a ridisegnare il posto dell'umanità nell'universo. Nel finale, una sola parola: listen. Ascoltate, un messaggio che richiama l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dove il pontefice definisce la verità un bene comune e invita a promuovere un'ecologia della comunicazione fondata sul dialogo, sul pensiero critico e sulla fraternità. La vera salvezza non nasce dalla cultura della potenza appartenente al paradigma tecnocratico, ma dalla capacità di ascoltare l'altro e di trasformare l'incontro in occasione di pace e di costruzione della civiltà dell'amore.
1: tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle ore 9. Un ringraziamento da Bruno Orti in regia e da Francesco De Remigis.
10: Non cambiate canale, eh?
11: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

0: rischio che sia tutto finta, e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, ho i piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituato a non pensare, a darci un'illusione, sempre con la scusa e la ragione. E anche se fosse solo finzione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione.

per mare, ti insegnerà a volare. Vesti dall'alto, draghi del potere, e accorgi che sono anche di cartone.

0: solo il pretesto per fare una canzone. Vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare.
1: Attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate. Non lasciate

0: Draghi del Voltur, ti accorgi che sono draghi di cartone.
1: Ma non li hai, sono di cartone. Se resta terra che vuoi capire, con la scusa di scaritela ti confonderanno sempre più late. Ti manderanno allo sbaraglio in questa farsa, nel ruolo di comparsa. Ma basta che voli in alto, ma basta che ti alzi un po', e forse scopri che quello che ti faceva paura era soltanto

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Le 9, Francesco Dremigis in studio, l'informazione della Radio Vaticana. Ucraina, droni Shahed russi hanno attaccato il porto di Mykolaiv, danneggiando 3 navi mercantili e ferendo un uomo di 50 anni, lo ha riferito il vice capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv. Notte, peraltro, contraddistinta da attacchi reciproci provenienti sia dall'Ucraina nel territorio russo, sia dalla Russia verso l'Ucraina. Medio Oriente, il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha detto sui social che Papa Leone gli ha inviato ieri un messaggio. I giorni passano, ha scritto il Papa, anche le settimane, ma vedo che la situazione è ancora molto difficile. Non passa giorno senza che io pensi e preghi per coloro che soffrono, che Dio vi aiuti, vi dia forza, ha aggiunto il pontefice, dando poi la sua benedizione. Una notizia dagli Stati Uniti: salgono a 3 i morti della sparatoria a Seattle, un sospettato arrestato, i feriti sono 4, tra cui una bimba di 2 anni. È tutto, l'informazione torna alle 10.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa in diretta, buongiorno amiche e amici di Radio Vaticana con voi anche in questo lunedì 27 di luglio. Un saluto da Andrea De Angelis allo studio 9 di Radio Vaticana. Trasmettiamo grazie al nostro tecnico Gabriele Di Domenico. Avete ascoltato il notiziario flash, tra poco Francesco De Remigis sarà in studio con noi. E appena dico notiziario flash, subito alla regia ci ricordano lo stacco del GR, meraviglioso. In effetti i suoni, la radio, i richiami, quali sono i suoni che più vi rimandano anche a quelli che magari sono programmi di un tempo, emittenti, canali, trasmissioni che avete amato o che amate ancora, compresa la nostra? In fondo Radio Vaticana con voi ormai da oltre 5 anni vi accompagna ogni giorno nelle mattinate. Lo faremo, ve lo ricordo ancora una volta, anche in questa stagione estiva, anche con stacchi quali quelli dei notiziari flash e non solo. Lo continueremo a fare anche nel prossimo palinsesto che avrà inizio a metà settembre. Ma protagoniste e protagonisti siete e restate voi scrivendoci al 335 12 43 722. Saluto Carmela, poi Virgilio ci manda il buongiorno. Ancora un caro saluto dal viaggio, sto rientrando dalla Puglia, così ci scrive Michela. C'è un pizzico, no, di così a volte si prova già nostalgia appena si sta per tornare a casa per il bel periodo trascorso, però certamente c'è anche tanta gratitudine. Di girasoli ci parla Filomena. Ce ne invia uno, è l'unico fiore che si gira a seconda della posizione del sole. Noi possiamo girarci alla luce che emana Cristo nella nostra vita, donando a nostra volta luce a chi ci sta intorno. E questo è il mio augurio per questo inizio di una nuova settimana assieme. Poi ancora c'è chi ricorda come ieri si è celebrata, è vero, la giornata dei nonni e degli anziani, la sesta istituita da Papa Francesco, ogni quarta domenica di luglio, perché è la domenica a ridosso della festa dei Santi Gioacchino e Anna. Ieri tra l'altro c'è stata una perfetta coincidenza tra le due ricorrenze. Ancora ci scrive Carlotta e poi buongiorno a Mirella dalla Toscana e a Santino, un saluto anche da lui. Vedo ancora messaggi che arrivano, continueremo a leggerli tra un attimo. Come ogni lunedì alle 9.30 verrà a trovarci poi in studio Gabriele Nicolò con le sue spigolature di letteratura. Oggi parleremo di Hemingway, ma anche di un qualcosa che accadde nell'agosto del 37, non voglio anticiparvi di più. E poi andremo addirittura fino a Zanzibar con Stefano Conte. Lui è chirurgo pediatrico, ma è anche e soprattutto da anni colui che organizza la Zanzibar Cup, e ne parleremo in chiusura di questa ora assieme. Iniziamo anche in musica con una cantante che ci ricorda com'è straordinaria cosa, Gabri? La vita.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Un saluto anche da Roseli, che al 335 12 43 722 scrive: ciao Andrea, buongiorno a tutti. Ascoltavo in auto, adesso non più, sono al lavoro. Un carissimo saluto a tutti, con gratitudine, Roseli. E poi ancora un commento al brano appena ascoltato: è l'ordinarietà che la rende straordinaria, la vita. E ancora Nicola ci manda un saluto: vi seguo anch'io dall'automobile. Ne approfittiamo allora per ricordarci sempre massima prudenza, mi raccomando, soprattutto in questi giorni in cui si parte e non si vede l'ora di arrivare al mare, in montagna che sia. Prudenza, così arriviamo tranquilli, sereni, e poi magari si torna pure a casa. Speriamo dopo un bel po', dai, godiamocela quest'estate se possibile. Adesso però qualche appuntamento di oggi, partendo dalle ore 12, perché pregheremo come sempre assieme dalla Santa Casa di Loreto il Santo Rosario e l'Angelus alle 12 in punto, a Siracusa invece alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Vi segnalo poi anche un appuntamento a Santiago del Cile, perché presso il Centro d'Estensione della Pontificia Università Cattolica del Cile si terrà il 7° seminario internazionale sul tema Le sfide dell'intelligenza artificiale. Tra i promotori dell'evento, la Conferenza Episcopale Cilena e il CELAM. Scopriamo adesso a chi affidare le nostre preghiere.
1: Oggi, 27 luglio, la Chiesa ricorda San Pantaleone, medico e martire. Nato a Nicomedia di Bitinia, nell'attuale Turchia, educato cristianamente dalla madre, una volta diventato medico, Pantaleone inizia a curare gratuitamente i poveri. Ma questo non piace alle autorità pagane. Denunciato all'imperatore, viene condannato a morte e muore da martire nel 305. In questo giorno si ricorda inoltre San Celestino I, Papa, San Simeone Stilita il Vecchio.
0: 9:15 in punto, Francesco De Remigis, troppo puntuale, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno, un caro saluto a chi ci ascolta anche dall'auto, anche da casa e anche attraverso l'app, ricordiamolo. Potete ascoltare, cari amici, Radio Vaticana, Vatican News, con un semplice clic sull'icona del microfono sul nostro sito vaticannews.va.
0: E ne approfitto anche per ricordare, visto che tra l'altro l'hai appena pubblicato attraverso i nostri canali, in particolare su WhatsApp, il podcast dell'ultima edizione del Radio Giornale e altri contenuti esclusivi, anteprime, ospiti, immagini, e seguite anche la pagina Facebook di Radio Vaticana e il nostro canale X. Detto questo, perché volevo che fossi un po' in ritardo, niente, sempre 9:15, tra pochi secondi sono le 16, iniziamo allora puntuali.

0: giornata testimoniata anche delle foto del nostro servizio multimedia che trovate anche sul sito, ricca di persone che non erano soltanto fedeli, dobbiamo ricordarlo, tante persone anche curiosi di avvicinare Papa Leone, che ha rivolto loro un saluto. Ma come dicevi correttamente, Andrea, una giornata in cui Papa Leone prima nell'Angelus, ma soprattutto nel dopo Angelus, ha acceso i riflettori su Cisgiordania e Gaza, un scenario, quello medio orientale, particolarmente segnato da nuove crisi sul campo, sul terreno, come diciamo spesso, perché dobbiamo ricordarlo, soprattutto nelle ultime ore l'esercito israeliano ha ricevuto l'ordine dal governo di intervenire in alcuni villaggi in Cisgiordania. Dunque siamo nella parte strettamente adiacente ad Israele. Abbiamo parlato a lungo di Gaza nei mesi scorsi, nelle ultime ore è necessario concentrarsi su questo quadrante. Perché? Perché l'esercito israeliano, per l'appunto, sta attuando operazioni che il premier israeliano Netanyahu definisce di antiterrorismo, e dunque il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas da ore sta rivolgendo una serie di appelli alla comunità internazionale affinché i fari vengano accesi su questo quadrante e affinché si faccia pressione sul governo israeliano perché possa interrompere queste azioni. Il Papa, dicevamo, è tornato sul appello al negoziato per un'equa soluzione politica. Ha ricordato Papa Leone un tema, quello della diplomazia e del dialogo, che il pontefice non abbandona mai e che ricorda ogni istante quanto sia necessario tornare a parlarsi. Abbiamo visto che c'era stato anche un esempio positivo in questo senso nelle ultime settimane, per esempio tra il governo libanese e il governo israeliano, anche se nel sud del Libano, contro le postazioni di Hezbollah, l'esercito israeliano continua ad procedere con attacchi. Il governo centrale libanese, presieduto da Aoun, e quello israeliano continuano invece a parlarsi. Ricordiamo, due paesi che da decenni non hanno più relazioni diplomatiche. Dunque anche qui un segno, una volontà, una testimonianza di essere capaci, quando si vuole, di parlare, dialogare, arrivare magari anche ad una tregua, se non ad una pace. Questo lo scenario in breve medio orientale, per cui il Papa ha invocato ancora una volta tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza, come dicevamo, spazi di dialogo e diplomazia.
1: E poi il Papa ha parlato anche degli incendi che colpiscono in particolare Francia e Spagna, del Venezuela, della giornata dei nonni e degli anziani. Noi torneremo anche nel corso dei prossimi notiziari in particolare sulla questione legata agli incendi e su quanto sta vivendo il Venezuela ad un mese dal terremoto. Però venendo alla catechesi, visto che poi quanto detto dal Papa riguarda ciascuno di noi, tutti noi, tutti voi che siete collegati, nessuno escluso, Leone ha voluto ricordare che l'industria dei consumi, ha proprio parlato di palato che viene sollecitato il Papa, talvolta però avvelena il cuore, perché è come se siamo sempre chiamati a dover consumare di più qualcosa di diverso, ma appena riusciamo ad ottenere quel qualcosa che apparentemente è indispensabile o certamente è desiderabile, ecco che subito subentra un nuovo bisogno. Allora l'invito a guardare invece a Dio, all'incontro con Dio, che allarga la vita, che ci permette di vedere oltre, di comprendere cos'è che davvero conta. Questo tipo di invito forse, Francesco, vale anche e soprattutto durante una stagione qual è quella estiva, dove queste sirene consumistiche possono arrivare in maniera ancora più forte.
0: Assolutamente, dove bisogna anche ricordarlo, cambia anche un po' il modo di fare le vacanze, come testimoniano anche i tanti messaggi che ci arrivano e sono arrivati anche nei giorni scorsi. Le rilevazioni degli istituti di ricerca delle ultime settimane che ci ricordavano come sia anche un po' cambiata la modalità di vacanza, quindi vacanze più brevi, magari un fine settimana lungo, poi due settimane ancora di lavoro e poi un altro piccolo periodo di riposo. Mentre Papa Leone, lo ricordavi, esaurisce in queste ore il suo periodo di riposo e di lavoro anche a Castel Gandolfo, non dimentichiamolo, c'è chi deve

0: fare una certa attenzione anche per necessità al portafoglio e alle spese, dunque anche modificare quelle attitudini per le vacanze estive che qualche anno fa, forse qualche decennio fa, erano ben più lunghe. Una delle cose che più ha colpito la nostra redazione e di cui abbiamo voluto raccontare il dettaglio anche grazie a un articolo del collega Giribaldi che trovate su vaticannews.va è stata la scelta terminologica lessicale di Papa Leone. Perché parlare del veleno dell'industria dei consumi che modifica il palato dà proprio l'immagine di come sia non un automatismo quello di arrivare a non essere mai sazi, ma una conseguenza di alcune scelte che evidentemente vengono fatte, talvolta consapevolmente, talvolta inconsapevolmente. E dunque Papa Leone offre un rimedio e lo fa con la semplicità consueta del servizio che svolge, offrendo il ricorso e l'avvicinamento a Dio e naturalmente l'invito sempre a guardare in alto anziché soffermarsi anche su delle cose, detto proprio all'italiana, cioè cose, materie che troviamo anche nei mercati, che non sono sempre necessarie, da cui invece spesso ci lasciamo attrarre. Ogni tanto guardare in alto aiuta, e Papa Leone ce lo ha ricordato come rimedio anche a queste situazioni.
1: Grazie a Francesco De Remigis, tornerai alle 10 con la prossima edizione del notiziario Flash. Noi ci fermiamo in musica con i Subsonica, che cantano questo brano Ghibli, che ci parla di un vento del deserto in Marocco che sembra spazzare tutto, ma in realtà vuole anche riportarci all'essenza. Grazie Francesco.
0: Grazie.

0: Entriamo dunque nelle edicole italiane, ma prima, grazie ad un messaggio che ci invia Franco al 335 12 43 722, torniamo a quel vento del deserto, perché vuole condividere con noi una notizia che ci porta proprio lì, in Marocco, in quanto ieri il Marocco ha annunciato di aver intitolato a Donald Trump la superstrada per il Sahara. Il presidente americano ha subito ringraziato: che onore immenso, spero di avere un giorno l'opportunità di percorrere l'intera lunghezza di questa autostrada. È un progetto che costerà circa 1 miliardo di euro, poco più di 1000 chilometri. Ecco, anche una nota di cronaca unita alle note di musica, anche questa è Radio Vaticana con voi. Diamo una rapida occhiata ai quotidiani, perché poi ci raggiungerà in studio con le sue spigolature Gabriele Nicolò. Partiamo dal Corriere della Sera: è un attacco allo Stato, parla il ministro dell'interno italiano Piantedosi, serve unità, la politica prenda le distanze. Sono stati identificati 436 no TAV, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124, bruciano tutto, così un agente in un audio, mai visto volare così tante pietre. E poi ancora di spalla a destra quanto accaduto in quel di Berlino: l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Abdul Balut voleva unirsi all'ISIS, 21 anni, l'attentatore al Pride di Berlino è corso incontro agli agenti con il coltello in mano ed è stato ucciso. Cittadino tedesco di origini libanesi, era legato ad ambienti islamisti, scrive il Corriere, le tracce di un presunto complice. Di questa notizia parlano, e lo fanno in apertura, sia la Repubblica che il Giornale, con toni diversi, perché il Giornale titola: la jihad uccide gli amici LGBT, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, corto circuito a sinistra, è il titolo, dove c'è anche del sarcasmo da parte del Giornale. La Repubblica invece: a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz dice: vogliono dividerci. Così Merz, dunque, come riporta puntualmente la Repubblica. Attenzione, perché, e non lo avevo notato stamane leggendo i giornali, ma mi fa piacere notarlo adesso, la Repubblica, pagina 23, parla di Tina Anselmi. Lo sapete, Tina Anselmi, la prima donna a diventare ministro in Italia. Quando accadeva? Il 29 luglio del 1976, dunque 50 anni fa. E noi il 29 luglio, dopodomani per intenderci, mercoledì più o meno a quest'ora, parleremo proprio di questo anniversario, ricorderemo la straordinaria figura di Tina Anselmi, politica cattolica, primo ministro donna della Repubblica, partigiana, e lo faremo con una scheda, ma lo faremo anche e soprattutto con un'autrice, presentando un libro che parla proprio di una donna partigiana più o meno coetanea dell'Anselmi. Non voglio dirvi di più, un libro edito da Mondadori di cui parleremo proprio tra due giorni qui a Radio Vaticana con voi. Rapidamente, il Fatto Quotidiano: TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste, titola il Fatto, che poi riporta l'attenzione anche sul Venezuela. Il petrolio del Venezuela, un mega bottino per Trump. Infine il Messaggero, si parla anche di calcio, lo sapete, Pirlo sì, Pirlo no, per quanto riguarda l'Italia, la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, deve decidere. Tra l'altro Pirlo si difende: io a Mosca la politica non c'entra, ho rispettato sempre le regole. Calciomercato anche in primo piano sul Messaggero: la Roma prende Castro, l'attaccante del Bologna, l'argentino Castro. E anche poi sul Messaggero si parla e di quanto accaduto con i no TAV e dell'attentato a Berlino, in particolare foto a colori per quest'ultima notizia. A Berlino, shock, ucciso il killer. Adesso restituisco per un attimo la linea alla regia, poi spigolature. È venuto a trovarci nuovamente in studio, ormai lunedì, non è lunedì senza Gabriele Nicolò. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Grazie a te per essere puntualmente con noi alle 9.30, poi a causa mia sono le 9.33, ma poco cambia ad ogni inizio di settimana qui a Radio Vaticana con voi. Ci riporti indietro di circa 90 anni per parlare però di un qualcosa, tre lettere compongono questa parola di cui stiamo parlando da almeno un mese, e lo fa almeno inizialmente, poi magari vediamo se anche con altri scrittori, attraverso Hemingway.
1: Sì.
0: Qual è questa parola di tre lettere, che poi due sono A?
1: Esattamente, è l'AFA.
0: È l'AFA.
1: È una delle parole più ricorrenti, ahimè, in questo periodo. E l'AFA ha un ruolo nell'ambito letterario, sia a livello umorale sia a livello di tessitura narrativa. Ed era l'agosto appunto del 1937 quando a New York, nell'ufficio dell'editore Scribner, invaso dall'AFA appunto, l'aria divenne ancora più bollente quando Ernest Hemingway, già allora un usto di gloria, ebbe una serrata schermaglia verbale con un critico allora molto importante del New Republic, un certo Max Eastman. Gli mollò un ceffone sonoro, così raccontano le cronache dell'epoca. Infatti Max Eastman aveva osato stroncare Morte nel pomeriggio, che è un saggio di Hemingway sulla corrida in Spagna. Bisogna dire che quando uscì questo saggio fu un saggio divisivo, perché già allora c'erano opinioni differenti sul valore della corrida, il valore morale e via dicendo. E Max Eastman si fece portavoce dell'opposizione, che allora denunciava la corrida come un spettacolo immorale che soddisfaceva, diciamo, le esigenze di morbosità, brividi incomposti del pubblico. Invece Hemingway era di tutt'altro parere e diceva che tra il toro e il torero si stabiliva un rapporto, diciamo, di virile, un rapporto forte in cui si misurava anche proprio la forza proprio dell'uomo, della persona in quanto tale, e non si faceva scrupoli degli scrupoli che invece uno spettacolo del genere poteva appunto generare. Al tempo stesso questo Max Eastman criticò da un punto di vista linguistico Hemingway, perché famoso anche per il suo linguaggio minimalista, dice: invece adesso ti sei snaturato, gli rimproverava, perché pur di celebrare le lodi della corrida usi un linguaggio verboso, un linguaggio che non è tuo e che invece il linguaggio minimalista ti ha reso famoso. Perché tra l'altro Hemingway era quello che diceva che meno parole si usano, più impressioni si danno, e quindi lui veniva meno anche a questo,
0: cioè addirittura
1: credo.
0: Gli dà del patetico,
1: gli dà anche del patetico, perché dice Hemingway, in questa sorta di elogio della corrida abbraccia una dimensione bucolica che non gli era propria. Dice: i tori non sono come le pecore o come che vanno ai pascoli, e diceva al tempo stesso che la morte non è piove dal cielo durante una corrida, ma viene inflitta con premeditazione, con pianificazione e addirittura, dice, con perversa competenza. Quest'AFA, in realtà, poi la polemica si calmò e, raccontano sempre le cronache dell'epoca, Hemingway a suo modo rimase sulle sue posizioni, però dice: quel giorno c'era troppa AFA, probabilmente mi condizionò anche la temperatura. Ora, visto che in questi giorni non si parla d'altro, mi è sembrato giusto,
0: quindi,
1: fare un riferimento all'AFA. Questo non vuol dire una giustificazione
0: però,
1: nei riguardi di intemperanze eventuali, però abbiamo un illustre precedente.
0: Stiamo dicendo in sostanza che all'ascolto, che se qualcosa vi sfugge potete dire che è colpa del caldo. Se l'ha fatto Hemingway, farlo anche
1: però
0: voi.
1: Però limitatevi a un ceffone, ecco.
0: E tra l'altro, Gabriele, so che anche altri autori che tutti conosciamo, da Pavese a Manzoni, sono tornati, no? O meglio, ritorna questo
1: sì,
0: tema.
1: L'AFA, qui non ci sono intemperanze, anzi, quando, parlo dei Promessi Sposi, Renzo entra nel lazzaretto, fa molto caldo dentro e fuori. Nel lazzaretto c'è la morte di Don Rodrigo, l'incontro con Fra Cristoforo, l'atmosfera non può non essere pesantissima. Quando esce dal lazzaretto, si scoppia un violentissimo temporale e Renzo è tutto contento, non solo perché si bagna e tutto sommato si rinfresca, ma come se iniziasse, dice Manzoni, una nuova vita. Si spezza l'afa, scrive Manzoni, e lui, come se togliesse un po' i misfatti, le sporcizie che si erano accumulate da quando Don Rodrigo si era opposto al matrimonio. E quindi spezzare l'afa vuol dire aprire un nuovo capitolo nella vita di Renzo. A tempo stesso, In paesi tuoi, Pavese, che narra la difficile vita dei contadini con rivalse, gelosie e intemperanze varie, a quel punto c'è l'afa che rappresenta un aggravante, perché si aggiunge alla polvere, a quel silenzio assordante che invadeva le campagne di allora del Piemonte. E quindi l'afa svolge un ruolo importante anche in Pavese. Quindi ritorniamo su un piano letterario.
0: E si può leggere quando fa tanto caldo?
1: Beh, diciamo che si rischia di non apprezzare fino in fondo, perché se l'afa investe, diciamo, la dimensione cerebrale di chi legge, qualche volta uno ritorna sulla stessa pagina, non aiuta tendenzialmente.
0: Perché solitamente l'estate la colleghiamo alla lettura, abbiamo più tempo libero.
1: Certo, però ecco,
0: c'è lettura e lettura, non è che dovete leggere, insomma, quando fa troppo caldo, magari.
1: Esattamente, uno poi dice o con l'aria condizionata o col ventilatore, no,
0: o sotto l'ombrellone, non al sole.
1: Quello sì. Però no, la lettura vince tutto. Quindi diciamo anche vince quelle che sono le intemperanze climatiche. A proposito di intemperanze, non deve essere un alibi per non leggere.
0: Non è un alibi, bravo Gabriele. Grazie per averci anche questo lunedì regalato le tue spigolature, Gabriele Nicolò. Buon lavoro a te e a tutta la tua redazione. Torni lunedì.
1: Certamente,
0: perché
1: grazie.
0: Altrimenti qua protestano, se non ti ascoltano.
1: Gentilissimi.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Le 9.42, sempre in diretta, Radio Vaticana con voi. Un saluto a Paola, anche Rocco ci scrive e ci ringrazia. Un caro saluto, buongiorno e grazie per accompagnarci da oltre 5 anni. La vita è bellissima e poi vuole omaggiare attraverso questo saluto la sua Basilicata, le sue origini, lui che ora vive in Germania e da lì ci ascolta ogni giorno. Siete in tante, in tanti a seguirci al di là dei confini italiani. I messaggi arrivano sovente anche dal Regno Unito, dal Belgio, molte volte dalla Spagna. Penso in particolare a chi come Teodoro, che saluto ogni giorno praticamente, ci manda il suo buongiorno, e poi da tanti altri paesi. Sappiamo anche attraverso il nostro canale di WhatsApp in particolare che tante e tanti di voi ci seguono dal Brasile e dalla Repubblica Democratica del Congo, ecco, anche altri due continenti in questo caso. Ma elencare i tanti paesi e le tante realtà mi consente di prendere un aereo, andare fino a Zanzibar, atterrare, vedere ciò che ben conosciamo, tornare però immediatamente in Vaticano, perché scopro che colui che ha ideato e organizza quella splendida competizione, che poi sa tanto di valori dello sport profondi, ci ha raggiunto qua in studio anche quest'anno per parlare della Zanzibar Cup. Stefano Conte, bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea e buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Stefano, tu sei un medico, sei un amico di Radio Vaticana, sei anche un volontario per anni in Africa in particolare, ma soprattutto nelle vesti, e lo dico letteralmente perché magari poi la descriviamo, la maglietta che indossi e che ci porta appunto a questa nuova edizione della Zanzibar Cup. Sei l'organizzatore di questo evento che ritorna. Mi piace sottolineare che noi come Radio Vaticana lo stiamo raccontando dalla prima edizione, ora sì, siamo alla sesta se non erro.
1: Esatto.
0: Vogliamo però, per chi magari le volte scorse non ha avuto modo di ascoltarti, spiegare di cosa si tratta?
1: Certo.
0: Proprio dall'idea, dalla genesi, cioè tu un giorno hai pensato che...
1: Allora, piccola premessa, io vado a Zanzibar casualmente già dal 2010 e ho svolto inizialmente una pratica di lavoro vacanza come medico nei resort turistici due o tre settimane per curare i clienti, ma anche per curare i pazienti locali gratuitamente, come mi è stato richiesto dalla loro direzione. E quindi di lì mi sono affezionato, ho cominciato ad andare tutti gli anni una o due volte l'anno e ho curato centinaia di popolazione swahili gratuitamente, e così contemporaneamente davo una mano e mi divertivo, perché io sono un kiter, quindi sono uno sportivo che pratica il kitesurf. E lì a Zanzibar è bello perché c'è il reef, quindi la barriera corallina, 1 chilometro, quindi si può fare in piena sicurezza, non è in mare aperto, e le condizioni climatiche sono favorevoli, l'acqua è sempre a 25 gradi e quindi diciamo si può immaginare, diciamo non c'è bisogno di mute, il vento è abbastanza presente, quindi diciamo ci sono delle buone condizioni. Dunque nel corso degli anni ho fatto questo tipo di viaggi avanti e indietro, fino a che poi mi è venuta un'idea come poterli aiutare in altro modo, e visto che si pratica quello sport lì da una ventina d'anni mi sono detto allora bisognerà organizzare una competizione internazionale, non l'hanno mai fatta, e visto che io ho l'expertise, perché insomma sono membro della Federazione Italiana Vela da 50 anni, capitano della Marina Militare eccetera eccetera, allora mi sono detto proponiamo al governo se gli piace questa idea. L'ho proposta, sono stati entusiasti e abbiamo cominciato ad organizzarle insieme, quindi diciamo che io con la mia esperienza, loro mettevano la parte in qualche modo ufficiale per poter raccogliere i fondi eccetera eccetera. Quindi abbiamo cominciato nel gennaio 2024 con una ventina di partecipanti, un solo sponsor, poi siamo cresciuti piano piano e siamo arrivati a sui 40-50 partecipanti con anche 10-15 sponsor, quindi diciamo abbiamo potuto cominciare a fare anche le cose in grande. Il supporto di Radio Vaticana...
0: Oh, lì volevo arrivare, perché tu parli col nostro direttore Massimiliano Menichetti, e al di là delle condizioni climatiche favorevoli, del fatto
2: perché una simile competizione non si era mai vista in quel territorio della dimensione internazionale che a noi piace molto, avendo decine e decine di lingue qui a Radio Vaticana. Ci sono però delle parole chiave che ti permettono di entrare e di tornare come oggi nella radio del Papa.
1: Sì, sì, diciamo, per me è stata una grande fortuna, una specie di coincidenza, però anche mi sono reso conto che poi alla fine se uno cerca trova. Quindi io contemporaneamente volevo cercare di far del bene verso i miei fratelli swahili, cercando di promuovere sia lo sviluppo del kitesurf a Zanzibar in tutto l'Est Africa, sia lo sviluppo del turismo semplicemente a Zanzibar. Ma poi mi è venuta l'idea, perché non usare questo che è un evento sportivo internazionale che unisce tanti popoli nella semplicità e nella competizione sportiva leale, perché non utilizzarlo per lanciare un messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli, che poi alla fine è l'eredità che io voglio lasciare ai miei posteri. Quindi diciamo in qualche modo ho lavorato duro per questo, ho cercato appunto sì, costruendo i video con i messaggi di Papa Francesco e adesso di Papa Leone, e quindi comunque sia io umilmente lancio un po' lo stesso messaggio che hanno lanciato e che lanciano loro, perché sono diciamo convinto che in questo pianeta si può stare bene soltanto in quel modo lì, non sfruttando gli altri, facendo guerre per rubare soldi o potere, ma condividendo ed essendo tutti più o meno abbastanza fratelli nel senso di volersi bene. Poi diciamo che dopo poco io ho composto una canzone, perché sono anche un musicista, anche un po' dilettante, ma diciamo ho composto una canzone, testo e musica, che si chiama la Zanzibar Cup Song, che questa canzone qui praticamente è stata conclusa un mese fa a Parigi in un centro professionale, registrata e tutto quanto, e questa canzone dice con chiarezza quello che è il nostro messaggio. Quindi diciamo è un messaggio che conclude: c'è un solo comandamento più importante di tutti per il quale tu potrai essere veramente fiero e orgoglioso. Ama le tue sorelle e i tuoi fratelli come vuoi che loro amino te. Se tu segui questo messaggio, il mondo andrebbe molto meglio, secondo me.
2: Decisamente. Lo sport in questo è formidabile, ce lo ricorda spesso Papa Leone, perché ci insegna tra l'altro che non esistono nemici, ma avversari, che non esistono capricci dell'uno o dell'altro, autoritarismi, ma le regole, che non esiste l'improvvisazione, non basta il talento, ma c'è l'allenamento. Davvero lo sport può veicolare un messaggio di pace attraverso quello che è l'esempio di tante e tanti sportivi, Steph?
1: Certo, certo, per me è fondamentale questo messaggio, nel senso che poi alla fine uno non è che vuole fare della piaggeria, cioè se uno predica il fatto che i più grandi sono i più umili, è perché nella propria vita, io ne ho vissuti di anni su questo pianeta finora, in qualche modo si è reso conto. Io per tanti anni ho praticato la cardiochirurgia pediatrica e posso assicurarti che i più grandi nel mio campo, che ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare, erano i più umili, quelli che ti mettevano praticamente alla loro altezza con una semplicità straordinaria, e invece quelli che si coprivano di fumo con una prosopopea di 30 camici bianchi
2: con le targhe, no? Esatto. Dottore scritto a caratteri,
1: sì,
2: cubitali,
1: e poi alla fine ti trovavi in sala operatoria ed erano quelli che erano più incapaci. Cioè, intendo dire, a me, io come tanti di noi, detesto la millanteria, cioè se tu sei bravo non hai bisogno di sbandierarlo, tu poi lo dimostri sul campo. Quindi alla fine secondo me il know-how è la vera chiave di questo periodo che viviamo. Tanta gente con superficialità e corruzione rivende dei messaggi che sono falsi, e alla fine se tu vai a scavare poi trovi veramente dove è la verità.
2: Il tempo non è mai falso, visto che sta correndo e ci restano pochi minuti, diamo però qualche coordinata precisa: quando, dove, come partecipare e attenzione, cos'è il kitesurf precisamente?
1: Beh, il kitesurf è uno sport che adesso va molto di moda, soprattutto tra le giovani leve, ed è uno sport che praticamente deriva dal windsurf. E diciamo una ventina di anni fa, occhio e croce, è stato è cominciato ad essere praticato sempre di più, fino a che ora è diventato uno degli sport più di moda. Consiste in una tavola che viene trainata con tu sopra la tavola, che tu vieni trainato con un aquilone a 20 metri di altezza nel cielo con delle corde, e poi c'è tutta un'expertise. Può essere pericoloso se lo fai nel modo sbagliato, se hai l'istruttore giusto. Io personalmente in amicizia ho insegnato da bambini di 7-8 anni fino a persone di 70, quindi diciamo
2: anche i bambini possono fare.
1: Sì, 7-8 anni si possono già cominciare a fare le prime cose con sicurezza. L'importante è imparate, ma imparate con un istruttore in gamba e in uno spot, cioè in una location con le condizioni giuste, senza pericoli tipo rocce o situazioni diciamo di difficoltà. Poi le date di questa Zanzibar Cup è la sesta edizione. La prima che voglio dire è che chiedo di spargere questa voce come un seme nei campi, è che tra una settimana scadranno le iscrizioni, quindi le iscrizioni scadono domenica 2 agosto, quindi chiunque ha modo di informare e di poter volendo raggiungerci e di iscriversi, basta cliccare su Google Zanzibar Cup, poi si trovano tutte le mie coordinate, Instagram e tutti i modi per potersi iscrivere, quindi diciamo è abbastanza semplice. E l'evento si svolge a Zanzibar, quindi nell'isola di Zanzibar, che è parte della Tanzania, anche se ha statuto speciale, e nella costa est, quella con il reef, quella esposta al vento, si chiama Kiwengwa il posto, e si svolgerà domenica 23 agosto, quindi non siamo molto lontani, siamo a meno di un mese di distanza, e io sono qui a Roma, sono in attesa di poter raggiungere l'isola di Zanzibar, ma sto aspettando diciamo che mi arrivano le ultime magliette da gara per poter scendere e portarle giù.
2: E quindi 23 agosto l'evento, entro domenica 2 l'iscrizione. È possibile in massima sicurezza essere parte di questo spettacolo dello sport della natura, di questo evento internazionale, ma anche attraverso un evento così bello essere parte di quanto abbiamo detto fino a un attimo fa, ovvero di questo messaggio di fratellanza e di pace che da Zanzibar arrivato nelle scorse edizioni e arriverà forte anche questa volta. È questo che poi muove, questo è il vero vento.
1: Esatto,
2: da dire.
1: Esatto, io poi alla fine con le mie parole posso poco, però diciamo penso che Radio Vaticana trasmetterà adesso che è completa spesso la Zanzibar Cup Song, quindi chiunque l'ascolti, se gli piace, e penso che sia un bel brano sia dal punto musicale che del messaggio, soprattutto il messaggio che lancia, più persone ascoltano questo messaggio nel mondo e più chance ci sono che questo tempo cambi in positivo da negativo.
2: Faremo un lancio a proposito di questo brano proprio sui social, dunque invito ancora una volta a iscrivervi alla nostra pagina Facebook e WhatsApp, ma ciò che conta, lo ripetiamo, è questo messaggio di pace e di fratellanza. Avete tempo fino al 2 agosto per iscrivervi, il 23 agosto dunque tutti in quella di Zanzibar. La maglietta però dobbiamo descrivere, l'avevamo promesso.
1: Prego.
2: Allora, bianca, celeste, il mare e ovviamente questi aquiloni per praticare questo sport, e poi al centro aiutami.
1: Allora, al centro c'è un logo che è il nostro logo della nostra manifestazione, è una boa, perché è
2: boa gialla.
1: Esatto, la boa gialla, che è una boa intorno a cui girano i kiter quando fanno la gara, la regata. Ci sono tre boe, il vecchio triangolo olimpico per capirci, e poi c'è il nostro motto che anche ho ideato io, che è il vecchio motto dei tre moschettieri: uno per tutti, tutti per uno. Quindi io cerco di darmi al massimo per aiutare gli altri, e poi mi aspetto che tutti, visto che il messaggio è condivisibile, mi aiutino per farlo arrivare un po' dappertutto. Diciamo questa è diciamo sempre stata la nostra idea, idea ed è la nostra passione, ed è per questo che il governo di Zanzibar in questo momento mi aiuta nell'organizzazione, e cerchiamo di andare avanti e di fare in modo di svolgere le cose in modo professionale, in modo che sia non soltanto un evento per la pace e per la fratellanza, ma anche un evento sportivo a tutti i livelli, a livello alto. Quindi diciamo, mi aspetterei in futuro, dopo 6 edizioni, che anche i media italiani tipo la RAI o anche i media europei prendessero visione del fatto che c'è una manifestazione sportiva di un certo livello che si svolge a Zanzibar 2 volte l'anno, e si potesse insomma poi addivenire sempre a far conoscere di più la manifestazione.
2: Grazie Stefano Conte. Viva
1: un'ultimissima cosa, il mio contatto Instagram per tutti coloro che si vogliono iscrivere e non riescono a trovare il link è molto semplice, è Steph poi trattino basso kitesurf.events, quindi è molto facile trovarlo per potersi poi iscrivere.
2: Grazie Stefano, grazie Gabriele Di Domenico, al di là del vetro, a tutte e tutti voi. Ci scrive Paola, tra le altre, bella questa iniziativa, e anche Alba e Martino ti mandano il loro personale augurio. Noi ci risentiamo domani, sempre puntuali alle 9:05. Radio Vaticana è e resta con voi. Adesso spazio alle notizie flash. Ciao
1: ciao.

Le 10 in Medio Oriente, un drone israeliano ha colpito dei pescatori palestinesi al lavoro vicino al porto di Gaza City, ferendone almeno 3, lo riferisce Al Jazeera. Papa Leone XIV è sempre in stretto contatto con la parrocchia di Gaza, ha fatto sapere padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, rendendo noto il messaggio e la benedizione inviatagli ieri dal pontefice. Il neopremier britannico Andy Burnham riceve oggi il presidente ucraino Zelensky, l'incontro in una base navale del Regno Unito a dimostrazione del sostegno incrollabile all'Ucraina. Zelensky ha anticipato che intende concludere un ampio accordo nel settore dei droni che potrebbe comprendere la costruzione di un grande impianto produttivo sul territorio britannico. Domani il presidente ucraino è atteso alla Casa Bianca. Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha aggiornato poco fa il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola dichiarata nella parte orientale del paese. Il 15 maggio scorso le vittime sono salite a 1.405, i casi confermati sono 3.200. Tutta l'informazione torna alle 11.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Elio Sena incontra la domanda. La domanda è Milena Vukotic. Medico neurologo, psicanalista di formazione freudiana, nonché giornalista, Elio Sena è la persona più indicata ad avere dimestichezza con le domande. E con la domanda per eccellenza. Di qui la sua idea di intervistarla, proprio lei. Impresa ardita, soprattutto se lo scopo è stanare la domanda per eccellenza dell'uomo, nei suoi innumerevoli travestimenti.
1: Intervista fissata, sia puntuale. Sono 2 ore che aspetto e ancora non si vede, sempre così. Ma è colpa mia decidere di fare domande alla domanda.
2: Mi perdoni, dovevo cambiarmi d'abito.
1: Va bene, cominciamo. L'attendevo da un po' perché mi piacerebbe chiedere... Le rubo il mestiere, forse?
2: Sono stata via troppo tempo. Loro sì, mi hanno fatto aspettare anni.
1: Loro? Loro chi? Chi l'ha fatta aspettare anni e per giunta vestita allo stesso modo? Ma non capisco, che abito indossava? Un abito di parole, si intende. E com'era?
2: Una specie di tailleur a righe, nere, imbastito con incroci di strane cuciture, dove ogni parola è stretta in una supplica senza respiro. Così mi sono presentata al re. Fino all'ultimo minuto ho sperato di essere lacerata da uno strappo alla regola e alla fine liberata dal taglio della sua firma.
1: Ah, ecco. Era la domanda di grazia al sovrano, domanda respinta, immagino. Com'è andata a finire? Cosa è successo, insomma?
2: Niente. E io ora mi sento...
1: Lei si sente morire.
2: Magari. Lascio al re il regalo della morte, barattato col rifiuto della grazia. No, io mi sono sentita semplicemente vuota, priva di senso e... Anche questa volta mi sono ritirata con l'aiuto della mia nemica di sempre. La risposta.
1: Una nemica, dice, ma benevola, mi pare, giacché addirittura la soccorre.
2: Per me è vivificante come la fiamma per la fenice. Quando muoio, io mi trasformo e rinasco, sa?
1: Come, come? Vuol dire, cioè, che gli interrogativi si... rigenerano di continuo, in eterno?
2: Provi a pensare. All'inizio della vita, per esempio, quando giovane e curiosa, mi proietto in un universo magico dove mi agghindo più svelta di un fregoli e sopravvivo in 1000 spiriti più di un gatto.
1: Aspetti, aspetti, qui si va all'indietro, dalla fine al principio, dalla pena di morte alle curiosità dell'infanzia. Ma è un film montato male.
2: Ma quale film? Storia vera piuttosto. I bambini mi portano in giro con loro, sempre e in continuazione, correndo instancabili. Si fermano, che so, sulla battigia forse, quando dalla sabbia pretendono un castello e io poi, se giunge l'onda dispettosa, mi ritrovo bagnata in un gorgoglio disperato. Manco a dirlo però. In pochi minuti i piccoli riprendono la fuga e io sono di nuovo garrula e colorata, nello sguardo teso a filo d'aquilone, interrogativo per l'appunto.
1: Eh sì, le domande dei bambini con i loro giochi, i loro capricci, le loro paure. Ma quei cuccioli crescono, lasciano secchielli e conchiglie e a lei, col tempo, che succede?
2: Per un po' riprendo fiato e mi sento meglio. Ma in realtà non mi rilasso mai. Che persecuzione! Educata in un abbraccio o in un ghigno da tranello, stretta stretta in un bisogno di chiarezza, parto per il nuovo viaggio. Verso il college.
1: Mi sta descrivendo l'educazione dei fanciulli, che poi, se ho ben compreso, si completa all'università, dove lei immancabilmente li accompagna. Questioni metafisiche, dubbi esistenziali, bauli e cappelliere al seguito, insomma.
2: Non faccia tanto lo spiritoso, signor giornalista. Proprio lei, che dovrebbe invece rispettarmi e tutelarmi come un conto in banca.
1: Oh, è vero. Io vivo di lei. Non faccio che girare con questo microfono. Non volevo quindi essere scortese proprio con lei, che spesso si presenta cortese.
2: Io mi faccio cortese, per non sembrare sciocca. È il mio destino. Appena formulata, subito iniziano i calcoli per prendermi le misure. Tutti sarti, niente santi.
1: Dicevamo del college, signora Domanda.
2: Quante paure da pettinare sulle teste calde dei giovinastri che mi mettono alle corde con pinte di birra e schiaffi a tradimento. Dicono che rompo. Sono ansiogena a quell'età. Perciò mi tocca travestirmi, tatuarmi, sballarmi, ora flessuosa come una vipera, ora rigida come uno stoccafisso, pur di sopravvivere in quello zoo di chimere.
1: Proprio così. Quante questioni intorno ai 20 anni. Piaccio, mi piaccio, mi guardano, non mi guardano, sono maschio, sono femmina. Eccole le angosce dei giovani. Lei, signora Domanda, chissà come si sentirà torturata.
2: Sì, mi sembra di essere un pallone sballottolato da un capo all'altro della prateria. Dalla testa di quell'unico attaccante, cui segno il braccio fino al suo artiglio sullo specchio della porta, vuota. Bene mi va, se non mi fanno continuare a giocare all'infinito.
1: Ah, preferirebbe rimanere in panchina, la famosa domanda di riserva. Ma temo che non le sia sempre possibile e che spesso sia costretta a sporcarsi anche nei campi da gioco.
3: Forse?
2: Sì, non le dico. Vengo via con jeans immiseriti e lerci. Ah, ma io, caro lei, mi porto sempre dietro un altro completino per non sfigurare. Metta che so, a un cocktail party. Sì, quelli che oggi prendono il posto delle feste di compleanno o a una seratina in discoteca.

0: forme umane, misteriose. Mi cliccano nell'ombra di un angolino, sopra un divanetto, dove all'inizio mi siedo composta, tirandomi un po' giù la gonna corta, ma poi certi bruti mi strattonano fino a stirarmi su un tappeto volante di onde magiche, dove giaccio stazzonata in tanti messaggini sgrammaticati.
1: Dalla scuola alla discoteca, i ragazzi non la mollano mai. E lei, per ogni contesto,
2: si era domanda,
1: è come se si adattasse, cioè cambia continuamente look.
0: Ma la sostanza molto poco, sa?
1: La sostanza? Da quel messaggino tramite mail o invito su carta di Amalfi si può arrivare alla fine a una proposta di matrimonio, per esempio, ma è sempre lei. E allora la signora domanda avrà una diversa acconciatura e un abito adatto per l'occasione, quella più importante.
0: Quella di quando senza gingheri, tolte le virgole ai miei capelli, mi calo nella trama senza nodi di un lino candido, incollato alle mie forme da un gorgo di singhiozzi. Dopo un po' mi ritrovo sotto le ali di un antico veliero in mezzo a una coppia di marinai bianchi in viso come me. L'uno non sa quasi nulla della nostalgia dell'altro, ma tutti e due, a un rapido sguardo d'intesa, mi gettano improvvisamente in mare, legandomi al collo un gravissimo sì.
1: Gli sposi? Ma lei non annega.
0: Torno a galla, nuda, però prima di ripresentarmi innocente al direttore della comunità, mi metto una camicia, sempre la solita.
1: Imperturbabile domanda, la sua calma mi sfida. Se la sua sostanza non cambia quasi mai, che mi dice della forma? Vediamo se riesco a farla innervosire almeno un po'.
0: Per questo è sufficiente minacciare la mia innocenza. Ed io smetto all'istante d'essere... Come mi definite voi? Ah sì, Pia.
1: Mi vuol far credere che lei è sempre disinteressata?
0: Io? Una timida, spontanea rosa borracina? Mi trasformo allora in un veleno per radici e piano piano...

0: Insomma, lei, signora Domanda, si ritiene libera di cambiare abito, di andarsene in giro da sola, come e dove più le piace?
1: Non sono affatto sola. Ah, no? Al contrario, precedo e introduco molte mie amiche. E con quasi tutte ci conosciamo da tantissimo, sa? Per esempio, mi ricordo di Madonna Verità, almeno dai tempi di Dante, quando ella seco mi volea di stracci adorna per meglio tiranneggiarmi la superba. Che tormento! Poi si è fatta pace e comunque, pur essendo stata sempre molto attratta da quella lì, lo confesso, non mi sono mai lasciata soggiogare.
0: Meno male. D'altra parte, riflettevo, l'umanità intera senza il sodalizio tra la capacità di porsi domande e l'amore per la verità, che fine avrebbe fatto? Ma, peccato però che non sempre, signora cara, i suoi affetti e i suoi fini siano proprio chiari, eh? Lo sa, talvolta lei appare...
1: Incomprensibile? No, non mi si vede bene a volte, lo so. È che non voglio o non posso. In quei casi mi presento soltanto per ostacolare, dissimulare, nascondere addirittura, e devo pensar bene a cosa indossare.
0: E la domanda, quando ingarbuglia i motivi reali per cui viene posta e ci complica la vita, come si camuffa? Mi farebbe qualche esempio?
1: Mi agghindo con filatesse luminescenti e arrotolate, miste di zaffiri e velluti. Mi ghiaccio in uno sguardo levigato e mi sbarro dietro un'opaca acqua marina. Mi sfilo un guanto dalle dita gelide per sfidare il freddo di chi mi espone e fissa, senza tremare. Ma forse lei voleva dire qualcosa d'altro?
0: Accennavo al cammino della civiltà, le sue pietre miliari, le rivoluzioni scientifiche, le scoperte, le grandi imprese, tutte, tutte prendono le mosse da lei, da una domanda. Che responsabilità! Si fa qualche rimprovero?
1: Non provo mai nostalgia, se ci ripenso. Intanto ho avuto spesso il mio bel da fare per tornare in voce dopo essermene stata a lungo zitta, rischiando l'afonia in tanti cantucci umidi dove mancava l'aria. Penso alla mia gioia, per esempio, quando fui portata fino al sole da Messer Galileo, che mi voleva sempre con sé in uno splendido abito stellato, ma giusto, giusto, rigoroso e messo a misura 100 volte.
0: Questioni non da poco ha posto Messer Galileo, lui, Copernico e molti altri. Un secolo pieno di interrogativi.
1: Poi tutti quei tour, ed io, presto, a sfogliar nuovi cataloghi e figurini scritti in lingue strane e sconosciute, prima a casa degli Arnolfini, quindi a Parigi dai Pasteur e ancora a Vienna nella Berggasse, solo per citarle qualche tappa.
0: La storia dell'umanità davvero l'ha condotta in ogni luogo. Terre sconosciute, grandi viaggi, pur di trovarsi nei posti giusti al momento giusto, nella casa di ricchi mercanti, scienziati, filosofi. È proprio fortunata, se lo lasci dire, madame.
1: Non sempre, come l'odierna esperienza a corte le dovrebbe far capire.
0: Ho capito a cosa si riferisce. Oggi il re dunque ha respinto la domanda di grazia. Inoltre lei più spesso si becca la banalità di tutti i giorni. Questioni ordinarie, interrogativi ridicoli, lei viene svilita.
1: Di solito rimesto nella usuale prosa quotidiana e mi trovo a girare senza sosta nelle 24 ore di signori che non osano neppure assaggiarmi, mentre si bevono senza batter ciglio tutte le loro purghe esecutive. Altre volte scendo alla fermata del bus e finisco cestinata con la piega ancora intatta del modello da lavoro già mai iniziato. Oppure salgo gioiosa fino al terzo piano dell'ospedale e mi son messa pure un fiore, per poi rimanere muta dinanzi a quel camice troppo abbottonato.
0: Dottore, sono grave? Eh sì, questa è la vita.

0: luci e ombre.
1: Sono ben io l'interruttore, Bellamy.
0: È proprio sicura? Anche se è spenta, sottintesa, taciuta.
1: Prima e dopo di me spesso c'è silenzio. Altre volte cala il buio, nei ricordi soprattutto. Ma io ho sempre il potere di riaccendere suoni e colori.
0: Vale a dire i suoni e i colori legati a un ricordo, a un rimpianto che la viene a cercare. Me ne descrive uno, le spiace?
1: Eccomi a passeggio lenta, sotto braccio a un vecchio triste, e mi cruccio di non poterlo consolare. Che fare? Svelta svelta mi rintano nello sgabuzzino della sua memoria, dove io cambio quell'onnipresente grembiulino da scolara in uno chemisier à pois très chic e inizio a canticchiar. Mi

0: Perdoni la mia curiosità, signora, ma se lei dovesse, tra i suoi innumerevoli abiti, quale sceglierebbe?
1: In altre parole, lei vuol sapere se sono più a mio agio nel saio del monaco con gli occhi al cielo o nelle trine di una seta peccaminosa?
0: Sì, che so, nella sahariana dell'esploratore più che sotto la toga del magistrato.
1: Lei non immagina quanto spesso mi accada di non poter uscire, già che non trovo un capo decente da mettere su, neanche a pagarlo. Quanto tempo sprecato!
2: Il suo è quello di chi aspetta di poterla formulare nel modo giusto.
1: Guardi, se avesse voluto incontrarmi ieri, mi sarei fatta attendere ancor più di oggi, contro la mia volontà, naturalmente. Deve sapere, infatti, che da giorni scalpitavo sul posto senza muovermi di un millimetro, legata com'ero da nastri di sorrisi e a seno nudo, perché una fanciulla mi soffiava di continuo su un neonato, ma subito mi spegneva, lasciandomi seduta e abbandonata, come lei.
3: E chi sei tu? Sei la gioia della mamma tua. Sei il mio tesoro, Solo tu, sì, solo tu.
2: Mi ha appena descritto l'età dell'oro dell'uomo prima che inizi a porsi domande.
1: No comment.
2: Insomma, non mi dice nulla del suo look preferito.
1: Non ce l'ho.
2: E io non ci credo.
1: Uffa. Provi a scoprirlo, se proprio ci tiene. Mi usi, no?
2: Le dirò, signora domanda, io come giornalista sono gioco forza attratto dall'uso, ma temo l'abuso e le sue conseguenze. Magari mi aiuti lei. Mi mostri un suo spontaneo, innocente defilé.
1: Uno smoking lustro con lo sguardo elittico perso nel fumo di quel bel gitano non deve chiedere, non deve raccontare. Per me nessuna coniugazione, quindi un uniforme appesa a una gruccia che cammina storpia non ha medaglie per potermi premiare. Mi congedo onorata, ma senza discussione. Inutilmente nuoto nella sclera umida, puntando alla boa del limite tra il mio battito e quello del monitor. Alla fine i dotti mi perdono in una traduzione assente dal mio vocabolario.
2: Ha ragione. Quante volte noi giornalisti chiediamo senza chiedere, senza tatto, senza attenzione, senza interesse, senza pietà. Ha voglia di continuare?
1: Sì, certamente potrei. Mi vedo ancora qui, riflessa nei suoi occhiali, scendere fino al suo pomo d'Adamo, sospesa e prigioniera di due corde parallele tese all'unisono, per poi risalire fino alla punta della sua lingua.
2: No, è spezzata la mia lingua, non arrotola più nemmeno un perché. Io ora attendo muto di vedere appagata la mia curiosità per il suo guardaroba dalle mille fogge. Ma ormai lei mi ha tagliato in due, signora domanda tagliente.
1: No, mi creda, ho usato poco la mia spada con lei. Mi è simpatico, sa? Nessuno mai, prima d'ora, aveva osato tanto domandare alla domanda. Luce che torna al sole, pioggia che bagna il cielo, seme che insegue il vento. Lei è stato molto coraggioso e merita un premio, per finire. Voleva sapere dei miei abiti? Ah, i miei abiti. D'accord. Le svelo il segreto. Sa mantenere un segreto, vero?
2: Uno, sì.
1: Sì, è unico. È il mio solo vestito. Mi ami?
4: Radio Sena ha incontrato la domanda.

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio, il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce.

0: Le 11, Andrea De Angelis in studio, mercoledì 29 luglio, Borgo Laudato Si ospiterà Cantico di Pace, un incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e da Andrea Bocelli Foundation. A guidare questo momento di comunione e preghiera sarà il Papa, che eleverà con i partecipanti una preghiera per invocare il dono della pace nel mondo. Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato poco fa che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Da inizio anno gli incendi in Spagna hanno distrutto 150.000 ettari, 13 persone sono morte, i dati sono chiari, l'emergenza climatica uccide, lo ha detto il premier spagnolo Sanchez, oltre 300.000 gli sfollati in Europa, più della metà sono in Francia. È tutto, noi ci risentiamo alle 12.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cos Music. Cos Music. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Oggi parleremo di come la musica riesce a trasformare ciò che viviamo dentro in qualcosa da condividere. Ad esempio, una canzone come quella dei Cosmonauti Borghesi, oppure un'opportunità di incontro e di inclusione come il viaggio della solidarietà di Arcobalì. Restate con noi. E quando sono le 11:05 saluto e ringrazio Gabriele, Gabe, Di Domenico dall'altra parte del vetro qui alla regia 9 di Palazzo Pio e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 per Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa, basta dire Alexa fammi ascoltare Radio Vaticana. E naturalmente non dimenticatevi di iscriverci o mandare vocali al 335 124 3722. Apriamo le danze a Cos Music con Golden Summer di Loi e David Puentes, una canzone che ci invita a vivere il presente senza guardare indietro, anche quando non va tutto per il verso giusto, quindi mettere da parte i dubbi, le incertezze, anche le fragilità, che saranno poi il centro di questa puntata, perché questo forse può essere l'unico modo per apprezzare davvero quello che stiamo vivendo oggi. E noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

ci sono messaggi al 335-1247-22 da parte di Vincenzo. Mi mette subito di buon umore, è una di quelle canzoni che ti fanno venire voglia di partire con i finestrini abbassati. Ma c'è anche Sabrina, ha proprio il sapore dell'estate, sole, mare e spensieratezza, è entrata subito nella mia playlist. Questa è Golden Summer, la nuova canzone di Loi e David Puentes, una canzone che sottolinea l'importanza e quindi il valore del presente. Quindi il testo parla proprio di questo, di vivere il momento con il sole che splende catturando l'attimo senza guardare indietro, e quindi, come ho detto anche prima, come abbiamo detto anche prima, mettere da parte quelle che sono e possono essere le difficoltà del momento. Tra poco ci raggiungerà in studio Leonardo Rese dei Cosmonauti Borghesi, ma nel frattempo insieme a Gabriele Gay di Domenico facciamo un salto indietro nel tempo con il consueto almanacco musicale. Buon 27 luglio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e andiamo a scoprire cosa è successo nella storia della musica in questo giorno. Il 27 luglio del 1939 nasce Peppino Di Capri, protagonista della musica italiana per oltre 60 anni. La sua lunga carriera ci ricorda come la musica abbia la capacità di accompagnare intere generazioni, creando legami, ricordi e momenti di condivisione che ancora continuano ad esistere. Infine, il 27 luglio del 1981 esce Bella Donna, il primo album solista di Stevie Nicks. Dopo il successo con i Fleetwood Mac, l'artista sceglie di intraprendere un nuovo percorso, dimostrando che anche i momenti di cambiamento e di incertezza possono trasformarsi in un'occasione di crescita e di rinascita. Quindi ecco, abbiamo parlato di fragilità, fragilità che incontreremo anche con i prossimi ospiti, di presente, della bellezza di condividere ciò che siamo. Anche la musica a volte ci ricorda che non dobbiamo avere paura delle nostre emozioni. Lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana, Peppino Di Capri, e la sua Non è peccato.

0: Questo era il nostro omaggio a Peppino Di Capri, che oggi avrebbe compiuto 87 anni. La canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Non è peccato, uno dei brani più importanti di questo artista, pubblicato nel 1958. La canzone fu scritta da Ugo Galise e Carlo Alberto Rossi. E in realtà fu lo stesso Ugo Galise a interpretarla per primo, ma fu la versione di Peppino Di Capri a trasformarla in un grande successo. Infatti anche con il nostro tecnico Gabriele Di Domenico stavamo sottolineando il grande valore di questo arrangiamento. E questo comunque testimonia come poi brani del genere, ecco, non è un caso che continuino ancora ad essere amati durante con il passare del tempo. Adesso è il momento dei nostri ospiti. Abbiamo parlato della fragilità, ne parleremo tra poco anche con i cosmonauti borghesi, ma la fragilità può essere, può diventare anche un'occasione di incontro. Da qui nasce Arcobalì, la mascotte simbolo del progetto solidale promosso dall'associazione Coloriamo i Sogni in collaborazione con Caritas Italiana. Per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico Enrico Garnero, presidente dell'associazione Play to Give. Benvenuto a Cosmusic, presidente.
1: Grazie, grazie mille dell'invito, e mi sento un po' a casa a Radio Vaticana, e ci state seguendo in questo progetto già dal debutto, quando l'abbiamo presentato a Sanremo, e siete sempre molto presenti, quindi vi ringrazio molto.
0: È un piacere parlare di Arcobalì perché rappresenta un'opportunità di incontro. Abbiamo parlato poco fa appunto delle fragilità, manifestarle costa fatica, però ecco, condividerla può essere la soluzione, e in questo contesto Arcobalì svolge un ruolo fondamentale.
1: Guardi, noi praticamente stiamo semplicemente regalando un po' di sogni colorati, come dice il nome della nostra realtà associativa. Pensiamo che, lo condividiamo questo pensiero anche con Don Marco Pagnello di Caritas, la condivisione anche di momenti culturali, di festa, di musica, diventerà anche di sport nei prossimi mesi.

0: italiani ci stanno dando un supporto notevole, stanno invitando gli amici di Caritas in tantissimi eventi. Ho appena fatto un punto velocemente per darvi un dato aggiornato. Abbiamo avuto inviti a 250 eventi a oggi, per oltre 600 biglietti vissuti da persone che quella serata lì l'avrebbero passata molto, molto peggio, magari vivendola nei pensieri. Quindi i primi risultati, anche se siamo a pochissimi mesi dal debutto, sono già veramente piccole soddisfazioni, insomma, per noi che ci mettiamo tanto impegno.
1: E questo comunque consente alle persone di vivere e di far parte di esperienze e quindi condividere poi quelle emozioni che, come ha detto Presidente, possono aiutare sicuramente a cambiare anche una serata. Come abbiamo detto prima, il debutto di Arcobaleno è avvenuto durante il Festival di Sanremo, prima tappa di una serie di viaggi che hanno portato e continueranno a portare questa mascotte in tutta Italia. Tra gli eventi non possiamo dimenticarci ad esempio del concerto evento, quello dei Pooh.
0: Certo, abbiamo di fatto debuttato lì, il vero primo grande concerto dove avevamo i biglietti disponibili è stato i Pooh all'Arena di Verona. Arcobaleno è stato anche sempre all'Arena di Verona sul palco dell'evento Incontrarti, che avete sempre supportato come radio, che è stato questo grande evento in cui artisti nazionali molto noti si sono esibiti assieme ad artisti con delle disabilità. C'è una serata molto emozionante in cui Caritas, in quel caso diocesana di Verona, era partner e ne ha avuto un beneficio, perché poi l'intero incasso di quella serata è stata devoluta appunto a progetti sulla disabilità, uno era di Caritas. Noi crediamo, insomma, che essere presenti con questo pupazzone che risulta simpatico ovunque sia un piccolo segno per dire grazie a tutti quelli che stanno rendendo disponibili inviti a presenziare appunto a persone che vivono dei momenti di difficoltà.
1: Pupazzone che ha le sembianze di un unicorno bianco, ecco, lo sottolineiamo soprattutto per chi è all'ascolto e ancora non conosce questa realtà. Ricordiamo anche il 1 giugno, perché la mascotte, una data importante, perché la mascotte ha ricevuto il premio Pace e Solidarietà Don Tonino Bello.
0: Sì, esatto, lì è stata un'emozione molto grande, perché qualcuno ha già capito il valore di questo progetto e ci hanno voluto insignire di questo premio, che sono andato io insieme ad Arcobaleno a ritirare, ed è stata veramente una grande emozione, perché comunque essere abbinati a una figura così importante come Don Tonino Bello e al valore della pace, che in questo momento purtroppo ne abbiamo sempre più bisogno, come si vedono le notizie di tutti i giorni, il nostro piccolo progetto essere abbinato a grandi valori come questi veramente ci dà una grande emozione e nello stesso tempo una grande responsabilità. Dobbiamo continuare a crescere, a dare di più a chi in questo momento vive delle difficoltà.
1: Presidente, come ha anticipato prima, ecco, non sono eventi musicali, ma forse ci saranno anche eventi sportivi.
0: Assolutamente sì, stiamo lavorando in due strade. Una ve la posso già anticipare come definita: tanti parchi divertimento italiani stanno mettendo a disposizione degli inviti appunto a famiglie seguite da Caritas, quindi questa è una nuova strada già di fatto annunciabile. E stiamo lavorando in questo momento per arrivare pronti ai campionati di calcio soprattutto, ma anche di basket, di pallavolo, per poter invitare delle famiglie a vedere gli scontri, diciamo, dei nostri sportivi e un altro valore importante oltre al mondo dello spettacolo.
1: Per chi volesse entrare in contatto con tutte le iniziative che faranno parte di questo progetto da qui in avanti, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni necessarie?
0: Allora, soprattutto le cose più aggiornate quotidianamente sono le pagine Instagram di Arcobaleno e di Coloriamo i Sogni. Lì seguite, perché veramente i nostri volontari, che sono tantissimi della nostra associazione, continuano a mettere delle

0: delle novità, si inventano anche delle storie simpaticissime. Arcobalì che va al mare, Arcobalì che va in gita, insomma, così lo rendiamo anche simpatico per i bimbi che ci stanno seguendo. E tutte ovviamente le attività dove saremo presenti come associazione e dove i grandi organizzatori ci stanno invitando. Quindi centinaia davvero, e di questo siamo davvero grati a tutti i produttori di spettacoli e di eventi italiani.
1: Grazie Presidente per aver portato qui la storia, per aver condiviso la storia di Arcobalì, un'opportunità di incontro, dialogo e soprattutto di inclusione. In bocca al lupo.
0: Grazie a voi per il sostegno, buon lavoro, buona giornata.

0: Nicola che Genova di Palazzo Pio. Ringrazio Gabriele Gabe di Domenico dall'altra parte del vetro. Mi ha raggiunto in studio Stefania Ferretti. Ciao.
1: Eccoci,
0: Stefania.
1: Buongiorno, ben trovato Damiano, ben trovati tutti.
0: Stefania, la prima volta insieme a Cosmusic.
1: Sì, veramente, la prima volta, speriamo che non sia l'unica.
0: Assolutamente, ce ne saranno tante altre. Ecco, anche Stefania, grandissima appassionata di musica. Tante volte abbiamo parlato anche di come la musica racconta la fragilità.
1: Esatto, e come aiuti anche a superare momenti di fragilità la musica.
0: A volte sembra quasi come se quello fosse uno, non dico l'unico, ma uno dei modi poi ecco, che permette all'artista di esprimersi. Ecco.
1: E di parlare in maniera universale, no? Hai mai pensato? La musica arriva ovunque, non ci sono problemi di linguaggio, di lingua e linguaggio, cioè arriva ovunque.
0: Non ci sono barriere, quindi ecco, come hai detto tu, un linguaggio universale. E noi parleremo di questo con il nostro prossimo ospite, ovvero Leonardo Rese dei Cosmonauti Borghesi. Ciao Leonardo.
2: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
1: Ben trovato, benvenuto.
2: Grazie, grazie. Grazie mille.
0: Leonardo, questa volta in studio, l'altra sì. Volta ci eravamo sentiti al telefono e oggi sei qui per presentare il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi intitolato Gocce di Limone. Naturalmente non parleremo solo di questo, però ecco, prima di catapultarci poi nelle sonorità di questo brano, approfitto di questo momento anche per salutare gli altri due cosmonauti.
2: Assolutamente, li salutiamo e mandiamo un grande bacio.
0: Come si chiamano?
2: Alessandro e Marco, chitarra. Quindi, e batteria.
0: Tu invece sei cantante e tastierista.
1: Posso fare una domanda banale, banalissima?
0: Vai,
1: Cosmonauti
0: Steph.
1: Borghesi.
2: È un nome che ha origini antichissime, un nome che proprio ha origini veramente come sumeri praticamente. È una cosa proprio, praticamente è un nome che in realtà abbiamo ereditato, che ha inventato, pensate un po', il nostro ex bassista, che non è più neanche nella band perché alla fine le formazioni sono cambiate. Per farla in breve, è praticamente un nome che noi abbiamo adottato prendendolo un po' da dei gruppi antichi che si erano formati prima di noi, perché noi praticamente siamo una specie di super gruppo delle band del liceo. Ormai noi il liceo l'abbiamo finito da anni, però per farvi capire...
1: Non da tanti, però.
2: Beh, oddio, ormai da 5-6 anni è stato già finito, però... E quindi praticamente il gruppo, in realtà il nome in sé era ispirato ai nomi del progressive rock, quindi Premiata Forneria Marconi,
1: Banco del Motorsoccorso.
2: Sì, questi nomi un po' bizzarri.
0: La reminiscenza, comunque.
2: Esatto, nonostante la gente in realtà ci dica, ah, come i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sì.
2: Invece devo poi alla fine spiegare che in realtà l'ispirazione è un'altra. Però effettivamente devo dire che si colloca molto bene nel mondo indie come nome, indie pop, diciamo.
0: Sì, sì. E soprattutto anche il nome ci fa capire, ecco, poi quello che la direzione artistica del vostro progetto, perché il vostro sound comunque è un marchio di fabbrica e lo scopriremo e lo condivideremo con chi ci ascolta. Ecco, voi il 26 giugno avete pubblicato il vostro nuovo singolo Gocce di Limone, in cui avete cercato di raccontare la fragilità attraverso il concetto di gravità, però poi ci sono anche le gocce di limone.
2: Sì, sì, sì, sì. È un brano particolare, devo dire la verità. Il testo anche è molto, come dire, potrebbe essere, non è palese come testo, non è un testo che all'ascolto come dire, trapela immediatamente questo messaggio che in realtà è presente, però in realtà appunto parla di queste fragilità e di diciamo cerca proprio di delineare le immagini che appunto rappresentano un po' questo saliscendi di emozioni, no? Il momento in cui appunto quasi come delle montagne russe si sta in alto e poi appunto si precipita giù, no? E quindi il suono anche, che in realtà è molto danzereccio, diciamo, elettronico, comunque anche sempre un po' anni 80, per carità, perché a noi piace tanto questa musica. In realtà è un po', come dire, una maschera, tra virgolette, di appunto queste emozioni che si alternano in modo frenetico e appunto raccontano in modo sottile anche un po' alcune di queste ansie che noi giovani, soprattutto del passaggio, perché appunto adesso noi della band ci troviamo in una situazione in cui ci approcciamo all'età adulta ma non siamo più adolescenti, quindi cominciano a esserci delle ansie vere, comincia a esserci l'aspettativa
0: per il futuro.
2: Sì, appunto tutto quello che bisogna costruire dopo, no? E quindi volevamo un po' esprimere questo nella canzone, diciamo.
1: C'è qualcosa di agre?
2: Sì, un pochino sì, però non è così evidente, perché comunque è meglio ballarci sopra.
1: Sì, lo sentiamo allora?
0: Certo. Ascoltiamolo.
1: Ascoltiamo. Verde.

0: Gocce di limone, questo è il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi. Noi siamo qui insieme a Leonardo Arese. A parte il discorso musicale che mo approfondiremo, mi ha colpito molto una frase: è fuori moda sentirsi fragile. Cioè, raccontate voi il disagio che si prova appunto a sentirsi fragili. Però non è un caso che sentirsi fragile è spesso legato ad uno stigma sociale e culturale, perché si confonde poi la vulnerabilità con la debolezza.
1: Ah sì, assolutamente. È un tema che è abbastanza ricorrente, soprattutto fra noi appunto grandi utilizzatori dei social, appunto, in cui appunto è tutto molto perfetto, è tutto molto impacchettato, c'è tanta, appunto, c'è anche tanta finzione, diciamoci la verità, cioè, nel senso, l'aspettativa si alza perché ci sono degli standard che sono troppo alti per essere raggiunti per davvero, perciò c'è anche, adesso ci sono anche delle nuove appunto linee, non so se avete mai sentito il looks maxing, ci sono delle cose che riguardano proprio anche l'aspetto fisico, i ragazzi che cercano di raggiungere il proprio massimo potenziale a livello estetico, tutta una serie di
0: ogni volta
1: baggianate.
0: C'è sempre qualcosa di nuovo,
1: sì, una serie di cose assolutamente inutili che non creano altro che insicurezze, appunto.
2: E a proposito di insicurezze, quello che ci raccontavi poco fa, no, voi siete in una fase di mezzo, cioè tra non siete più adolescenti,
1: sì,
2: non siete ancora adulti, non siete entrati nel mondo proprio degli adulti veri e propri, quindi vivete questo momento di passaggio. Momenti di passaggio, sappiamo, sono quelli più critici, sono quelli più, e lo avete in qualche modo risolto anche con uno sguardo assolutamente al futuro, ma anche al passato. Cioè la canzone che abbiamo appena ascoltato, no, mi faceva pensare come a un film, non so se sei un appassionato di cinema, i film della Nouvelle Vague, che sono pieni di citazioni. Cioè è il cinema del futuro, lo era quando il Nouvelle Vague ha preso piede, ha preso in Europa soprattutto, però ci sono grandi citazioni del passato e qui c'erano, noi le abbiamo ascoltate, abbiamo detto anche, abbiamo fatto dei nomi, hai detto insomma abbiamo fatto i nomi di David Bowie, di qualcun altro, ecco.
1: Beh, assolutamente, noi siamo totalmente influenzati, totalmente innamorati della musica del passato e non possiamo fare a meno di appunto alla fine citarla nei nostri brani, talvolta addirittura nei titoli dei brani, cioè
2: sì,
1: talmente forte l'influenza che c'è, che poi alla fine viene ripresa anche nei testi, ovviamente nel suono è proprio, come dire, è come se fosse nel nostro DNA, cioè non lo facciamo neanche più apposta, quindi
0: è il vostro marchio di fabbrica.
1: Sì, alla fine sì, è proprio il nostro modo di suonare, cioè io per esempio io sono anche tastierista oltre che cantante, quando utilizzo la tastiera non riesco a non utilizzare dei suoni che mi ricordano appunto tutto ciò che mi è sempre piaciuto, i Spandau Ballet, i Tears for Fears, oppure anche Thriller di Michael Jackson, se vogliamo, insomma tutti questi sintetizzatori analogici,
0: queste influenze, come no,
1: sì che noi piacciono tantissimo, quindi
0: mi ha colpito molto, ecco, tutti questi cambi di ritmo che in parte descrivono proprio quel caos che voi cantate. Ecco, mi ha ricordato Space Oddity di Bowie, perché ecco, come se i cosmonauti si trovano nello spazio, ecco, possiamo dirlo.
1: Sì, beh, intanto complimentone e ti ringrazio assolutamente per avermi accostato a David Bowie, però diciamo sì, è ovvio, il viaggio è comunque un tema e in generale proprio l'essere spaziali, mistici, sempre con i piedi, capito, mai per terra, sempre fluttuanti, anche un po' un'estetica che cerchiamo anche un po' di raccontare nella musica, no? Cioè queste ambientazioni eteree, sempre un po', come dire, spaziali, diciamo.
2: Spaziali.
1: Cosmonautiche.
0: E oltretutto queste sonorità cosmonautiche le abbiamo trovate anche nei vostri due precedenti singoli, che insieme a questo faranno parte di un album che uscirà a fine agosto.
1: Sì, esatto, proprio così. Infatti, ricollegandomi anche al discorso di prima, diciamo, l'album ha fatto molto anche riferimento a tutte queste citazioni del passato, ma in generale, a parte la citazione in sé, è proprio l'approccio alla musica che cerca di tornare un po' a una realtà che abbiamo un po' perso nel tempo, no? Cioè anche noi abbiamo vissuto un periodo in cui appunto ci siamo approcciati a dei mondi più televisivi e a un certo punto tante erano, capito, le apparizioni, l'aspettativa, il creare il brano così, creare il brano con la, adattarsi a, che abbiamo un po' perso di vista la musica in sé, un po' perso di vista il prendere in mano gli strumenti e scrivere anche in sala prove, cioè proprio come facevamo all'inizio quando ci siamo fermati. Quest'album cerca un po' di riportare questo, cioè quando ci siamo, quando abbiamo deciso di scriverlo, abbiamo detto dobbiamo tornare a fare i brani come li facevamo quando abbiamo iniziato a fare musica, perché è l'unico modo per essere reali in un mondo che sta purtroppo virando troppo verso qualcosa di reale.
0: L'omologazione.
1: Sì, oltre alla, per esempio, l'intelligenza artificiale, che è comunque una cosa che sta prendendo piede addirittura nella musica, quindi questo è preoccupante e noi ci dobbiamo assolutamente discostare da questo mondo e fare sì che siamo più reali possibile.
0: Oggi sì, effettivamente si fa molto, Stefania, con l'intelligenza,
2: esatto,
0: artificiale.
2: Voi
0: si
2: niente, naturalmente,
1: no,
2: assolutamente nulla.
1: Siamo totalmente contrari.
0: Sì, perché poi il rischio appunto che la creatività dell'uomo viene messa da parte, venga messa da parte,
1: che sarebbe una tragedia.
0: Anche perché mi ricollego a quel discorso che stavi dicendo prima sul fatto che voi avete cercato di intraprendere una strada, ecco, possiamo definirla autentica. Non c'è omologazione, proprio non c'è il discorso di quel discorso che ti porta a pensare a costruire un brano perché deve essere un brano apposta per questo pubblico, anzi tutt'altro. Voi,
1: esatto,
0: cercate di esprimere quella che è la vostra arte autentica, così com'è, alla, esatto, cosmonautica.
1: Esatto, esatto, esatto. Sì, quanto più possibile poi, perché alla fine è difficilissimo creare qualcosa di veramente unico. Però l'obiettivo è sempre quantomeno essere il più onesti possibile.
2: Bel progetto.
0: Un'altra cosa molto curiosa è la copertina, Stefania, sì, del singolo, perché questa, così come quelle precedenti, ritraggono sempre la stessa immagine. Voi tre, l'unica cosa che cambia è il colore dello sfondo.
1: Sì, un po' la posizione,
0: esatto,
1: anche, no?
0: In questo caso è il giallo,
1: sì.
0: Quindi ecco, possiamo già pensare che il prossimo disco, quello che uscirà a fine agosto, sarà un concept album da questo punto di vista.
1: Diciamo il concept album è un parolone, però sicuramente c'è un filo conduttore che ricollega tutti i brani. Concept album ancora no, però ci stiamo lavorando.
0: Senti Leonardo, per chi volesse entrare in contatto con tutte le vostre novità e quindi seguire l'attività dei Cosmonauti Borghesi, dove vi trovano i nostri ascoltatori? Quindi pagine social e quant'altro.
1: Allora, ci trovate su Instagram, ci trovate su TikTok, ci trovate pressoché ovunque, le piattaforme streaming principali, quindi Spotify, Apple Music, Amazon, ma in generale tutte. Siamo i Cosmonauti Borghesi, non credo ci saranno particolari difficoltà a trovarci, perché ci chiamiamo solo noi,
2: solo
1: così.
2: Solo voi vi chiamate così.
0: E noi salutiamo i nostri ascoltatori con il singolo precedente, Depeche Mode.
1: Yes. Ciao.
2: Ciao.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Beh, con una sigla di questo tipo, potevamo ignorare l'Aida per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma? Impossibile. E del resto, a Roma, l'Aida a Caracalla viene citata proprio tutto insieme, si dice tutto Aida a Caracalla, anche se quest'anno, per cause di forza maggiore, l'Aida si svolge al Circo Massimo. La stagione estiva del Teatro dell'Opera è stata spostata al Circo Massimo, ma ovviamente un posto bellissimo lo stesso, ma l'Aida a Caracalla è un rito collettivo che si fa qui a Roma, si borbotta sempre perché si dice: ah, ma l'Aida però è più bella all'interno, di qua, di là, però alla fine tutti ci andiamo, tutti godiamo di questo spettacolo che ha, per quanto riguarda la città di Roma, una storia particolare. Forse è bene ricordarlo, oltre al fatto che ricordiamo che domani, martedì 28 alle ore 21, è l'ultima occasione per ascoltare questa versione di Aida del Teatro dell'Opera di Roma, con Daniele Callegari sul podio e con la regia di Davide Livermore, come vedremo più avanti. Ma le origini di questo rito collettivo nascono le origini nel 1938. Già nel 37 il governatorato di Roma aveva stabilito di fare questi spettacoli all'aperto. Sono è il periodo in cui si nasce il carro di Tespi, insomma si vuole portare la lirica al grande pubblico. Questa lirica al grande pubblico nasce e trionfa, è il caso di dirlo, nel 1938, quando a Caracalla trova la propria sede ideale. Una sede ideale perché? Perché bellissimo ovviamente bellissimo lo spettacolo, e adatto a queste opere che man mano diventeranno sempre più colossal. Negli anni Ottanta abbiamo delle rappresentazioni di Aida con immense masse artistiche, con queste comparsate, come si dice anche nel gergo cinematografiche, il palco pieno di persone. Qualcuno ha parlato di zoo in palcoscenico, perché in questa grandeur della messa in scena c'erano i cavalli, i cammelli, perfino gli elefanti, insomma cose pazzesche. Ciò che è cambiato con il passare del tempo sono le voci. Perché? Perché all'inizio, nel 38, non c'era la possibilità dell'amplificazione e quindi bisognava scegliere delle voci che reggessero l'impatto con la scena aperta, e quindi dovevano avere insomma una potenza e davvero importante. Man mano, e tant'è vero, ci sono state all'aperto a Roma, a Caracalla, non so, da Mario Del Monaco, Franco Corelli, La Stella, la Gossotto, insomma tantissime stelle del firmamento, ma sempre stelle con la voce possente. Insomma, adesso grazie all'amplificazione le voci possono essere tra virgolette normali, e questo aggiunge naturalmente bellezza allo spettacolo. Insomma, la tecnologia funziona. La tecnologia funziona a un certo punto. Ricordiamo soltanto in questa breve storia al volo di Aida a Caracalla che nel 1993 le rappresentazioni furono sospese a Caracalla per un periodo per una polemica sulle rovine, sui danni che potevano esserci alle rovine, ma poi riprese appunto la stagione, che non è la prima volta che quest'anno che si sposta poi al Circo Massimo, riprende la stagione con evidentemente l'addio agli animali, che non vengono più presi e messi sulla scena a ingombrare. Le regie sono diventate innovative, come questa di Livermore che abbiamo visto e che chi può potrà vedere domani sera al Circo Massimo. Regie innovative che riescono a sfruttare la bellezza della tecnologia, e quindi Livermore ha immaginato, così come aveva già fatto con la stessa regia all'interno al Teatro dell'Opera, una scena grandissima come il palcoscenico del Circo Massimo, ma a sinistra a destra due maxi schermi che rappresentano dei particolari della scena in bianco e nero, e con quelle striature, con quegli effetti tipici di un filmato d'epoca, tanto forse per ricordare questo rito dell'opera a Caracalla, che
che nasce appunto alla fine degli anni 30, ma un'opera che nasce immediatamente con il tenore che viene sottoposto a una specie di elettroshock, perché inizia con una delle arie più famose della storia della lirica.

E lo so, è un peccato sfumare queste bellissime note dell'Aida. Del resto l'Aida rappresenta nella stagione compositiva di Giuseppe Verdi una parte importante. Aida viene rappresentata per la prima volta, come è noto, al Cairo nel 1871 a dicembre, ma ciò che interessava molto a Verdi era la prima italiana alla Scala, che fu fatta nel febbraio del 1872. Era a quella che teneva Verdi, è un Verdi della maturità. Non c'è niente che non funzioni, non c'è niente che non sia perfetto in quest'opera che ti porta avanti sul doppio binario di una grandiosità che nella rappresentazione che abbiamo visto al Circo Massimo viene fuori dalla regia di David Livermore e dalla bravura incredibile di questo coro diretto da Ciro Visco, che è veramente una costante, trova sempre la capacità di adattarsi alla musica e alle scene. Davvero un coro davvero eccezionale, quello diretto da Ciro Visco. E in questa regia di Davide Livermore c'è, abbiamo detto, questa alternanza che è perfetta, l'adesione al dettato verdiano. C'è da una parte la grandeur, le masse, eccetera, e dall'altra il dramma intimo di queste due donne che si confrontano e si scontrano, Aida e Amneris, l'una schiava, l'altra figlia del re, principessa, però che amano lo stesso uomo, e è lì il dramma più forte di Aida, che viene consumato con una serie di arie, di musiche che davvero sono un continuo contraltare con quello che sono invece dei passi dove evidentemente viene fuori la grandiosità. E come dire, se c'è un altro passo dell'Aida che non possiamo annunciare perché è immediato, è quello che ascoltiamo ora.

incredibile quanto sia famosa questa marcia trionfale. Ne abbiamo scelto una versione per soli ottoni e per ricordare che la scelta di Davide Livermore è stata quella di far eseguire questa marcia trionfale con il palcoscenico vuoto, davvero un colpo d'occhio molto bello e che evidentemente era un'indicazione per il pubblico. Attenzione, pensate a ciò che è il resto di Aida, pensate a ciò che significa una marcia trionfale e insomma è davvero, sono tantissime le letture possibili dietro questa regia di Livermore. Dal canto suo Daniele Callegari sul podio è stato in grado di comunque di avere una direzione analitica dell'opera con alcuni elementi che sono sembrati più sanguigni, come è stato scritto da qualcuno, proprio perché la particolare versione dell'opera all'aperto vuol dire che c'è un'amplificazione e quello che chiaramente amplifica alcune cose. E il cast non è giusto giudicarlo in toto, perché con l'amplificazione appunto e qualche volta non perfetta può variare anche quello che è la performance di questi cantanti. Però vogliamo chiudere questo piccolo excursus sulla Aida, che lo ripetiamo ancora una volta, andrà in scena per l'ultima volta per questa stagione al Circo Massimo di Roma, evidentemente alle 21 di domani. Ecco, il finale di questa Aida è un finale che trova dentro la tomba, dentro questo vengono sepolti vivi, viene sepolto vivo Radames, si fa trovare lì anche Aida, e nella versione che abbiamo visto e ascoltato al Circo Massimo, alla fine il regista ha trovato nella luce dell'amore e quello che redime tutto quanto quello che è stata l'opera, e Aida e Radames nell'amore rimangono insieme anche sepolti sotto la pietra del tradimento di Radames. Grazie a tutti da Marco Di Battista e buona Aida domani sera al Circo Massimo.

0: Un minuto alle 12, Andrea De Angelis in studio. Mercoledì 29 luglio Borgo Laudato Si ospiterà Cantico di Pace, un incontro di preghiera e fraternità che vedrà il Papa pregare per la pace. Protagonista la musica con Andrea Bocelli e un coro di giovanissimi provenienti anche da Cisgiordania, Israele e Haiti. Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Nel mese di luglio l'Ucraina ha registrato il numero più alto di vittime civili nella guerra con la Russia da oltre 4 anni, lo riporta la CNN. Ho appreso di non essere più candidato al ruolo di CT, lo ha detto Andrea Pirlo, fino a poche ore fa indicato come nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. È tutto, noi ci risentiamo alle 13.
1: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, perché lo Spirito Santo diventa sempre più conforme al Vangelo, che essi annunciano seminatori della parola di verità e fedeli dispensatori dei divini misteri.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos.

0: Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria.
1: Nel secondo mistero contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Amariko. Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai melash Mariam hoy salam lanchi unizavier ganchi garano. Kesito chuleta barra kishne shodishin fra Jesus eta barra cano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Santa Maria.
1: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
2: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
2: Madre purissima.
1: Prega per noi.
2: Madre castissima.
1: Prega per noi.
2: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
2: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
2: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
2: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
2: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
2: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
2: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
2: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
2: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
2: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
2: Vergine potente.
1: Prega per noi.
2: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
2: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
2: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
2: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
2: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
2: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
2: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
2: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
2: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
2: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
2: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
2: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
2: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
2: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
2: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
2: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
2: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
2: Regina della pace.
1: Prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo rinnovando il nostro sì a Dio per mezzo della Vergine Lauretana, con la preghiera a pagina 13. O Maria, Vergine Lauretana, il mondo ha nostalgia di te. La tua piccola casa è memoria eloquente di valori perduti ma ancora sognati. Le povere pietre silenziosamente parlano e gridano che è Dio la vera grandezza. La semplicità insegna e dolcemente ricorda che l'umiltà è la terra della vera grandezza. O Maria, Vergine Lauretana, il silenzio della tua casa custodisce un sì che ci appartiene e al quale noi tutti apparteniamo. È il sì che ha interrotto la catena dei nostri no. È il sì che è diventato corpo del Figlio di Dio, Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. O Maria, Vergine Lauretana, mentre passano i secoli ed i millenni, noi ci appoggiamo al tuo cuore di madre per intonare nel nostro povero cuore la melodia del tuo sì, che ci riempie di eterno e ci rende pellegrini felici verso la santa casa dei figli di Dio. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone a noi care e anche quelli che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sui malati. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 1 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Le 13, Andrea De Angelis in studio. Mercoledì 29 luglio, Borgo Laudato si ospiterà Cantico di Pace, un incontro di preghiera e fraternità che vedrà il Papa pregare per la fine delle guerre. Protagonista la musica, con Andrea Bocelli e un coro di giovanissimi provenienti anche da Cisgiordania, Israele e Haiti. Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. E secondo i media palestinesi, questa mattina le forze di occupazione israeliane hanno proseguito una campagna di incursioni, assalti e arresti in tutta la Cisgiordania. Gli Emirati Arabi accusano Israele di incitare ad agire contro i musulmani. I prossimi due giorni saranno decisivi in Spagna sul fronte del controllo e contenimento degli incendi boschivi, lo ha dichiarato il ministro dell'Interno spagnolo. È tutto, noi ci risentiamo alle 14:00.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mio gradito ospite Salvatore Salvo Lazzara, chitarrista, polistrumentista, più volte nostro ospite. Grazie per essere tornato, Salvo.
1: Grazie a te Gigi e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Perché di recente uscita il nuovo album, il nono per la precisione, di Pensiero Nomade, intitolato Le Umane Preghiere, pubblicato da Filibusta Records. Parliamo di questo nuovo progetto, Salvo. Che cos'è Le Umane Preghiere?
1: Allora, Le Umane Preghiere intanto è un tentativo di mettere un po' a fuoco un paio di temi interessanti per me a questo punto del mio percorso musicale. Il primo tema è quello della cosa fare con tutte le influenze musicali che mi arrivano da diverse parti del mondo, come tu sai, perché più volte abbiamo parlato.
0: Come tu sei un onnivoro musicale,
1: assolutamente.
0: Visto, quindi
1: la curiosità è solo un eufemismo. Arrivato a questo punto diventava un po' interessante capire dove far sedimentare, dove far atterrare tutte le cose che in qualche modo mi sono arrivate addosso nei vari ascolti. E se tu ricordi un po' il lavoro che ho fatto nei precedenti dischi, si sono tutti un po' caratterizzati per essere marcatamente etnici, o sì, nell'uso delle percussioni o nella scelta di alcuni strumenti come l'oud nell'ultimo disco, le ultime foglie.
0: Sì.
1: Questa volta in realtà io non volevo fare un disco etnico, volevo che l'atmosfera rimanesse quella, che ci fosse comunque la suggestione del viaggio, che ci fosse la suggestione del racconto, però volevo fare una sorta di sintesi di tutto quello che mi era arrivato nel tempo alle orecchie, trasformandolo in qualcosa che chiunque, anche chi non ha voglia di fare il viaggiatore sonoro come faccio io, potesse tranquillamente gustare. E quindi Le Umane Preghiere è diventato un disco di musica molto più, diciamo, occidentale nell'approccio della costruzione, della scrittura, mantenendo però il sapore, l'atmosfera delle altre cose che ho fatto nel tempo. Quindi, diciamo, è una sintesi che in qualche modo vuole rilanciare il discorso di Pensiero Nomade, rendendolo un pochino più fruibile.
0: Salvo, un primo ascolto, cosa proponiamo?
1: Ma io proporrei la traccia numero uno, che è assolutamente quella che fa da sintesi di tutto il lavoro, che è A che serve il ricordo.

0: Ed era A che serve il ricordo, traccia che apre il nuovo album di Pensiero Nomade nella persona di Salvo Lazzara, ovvero Le Umane Preghiere. Siamo appunto in compagnia di Salvo per presentare questa novità di Filibusta Records. Quindi sono 12 le tracce presenti nell'album, come tu hai accennato. Che tipo di percorso sonoro questa volta proponi rispetto alle precedenti puntate di Pensiero Nomade dal punto di vista musicale ma anche tematico?
1: Allora, c'è un filo rosso che lega tutte quante 12 le tracce, che è quello di voler essere 12 racconti diversi, di 12, diciamo, episodi di vita di una ipotetica persona che si trova più o meno nell'età in cui sono adesso io, che è quella un po' che non si capisce bene se è età adulta avanzata o giovinezza sfiorita. Diciamo che è il tentativo, attraverso 12 episodi, di raccontare 12 sentimenti diversi. Abbiamo ascoltato prima A che serve il ricordo. A che serve il ricordo non è una traccia sul rimpianto di quello che è stato, di quello che non poteva più essere, ma è, come dire, la dolcezza di ricordare delle cose sapendo che quelle cose non se ne andranno mai, anche se sono state catalogate come ricordi, quindi non sono più completamente vive, sono però dentro di noi e aiutano a vivere la vita di ogni giorno dandogli un sapore diverso. Questa roba poi diventa praticamente, nel corso delle 12 tracce, come una sorta di copione che mette questa persona a contatto nell'incontro con situazioni e sentimenti diversi.
0: Un po' come aprire più porte, in sostanza.
1: Assolutamente, sì, assolutamente. Sì,
0: sì. Altro ascolto, Salvo.
1: Guarda, ti farei ascoltare la traccia 3, Cercando Quiete. Cercando Quiete è un pezzo che è nato in un momento di serenità familiare. Stavamo praticamente in un parco vicino casa nostra, e in questo parco stranamente avevano messo in piedi un'installazione di musica elettronica. Immaginati un po' la situazione: parco naturale esteso, alberi d'alto fusto, gente che dorme sulle amache, situazioni di assoluto relax. Hanno pensato bene di creare un'installazione di musica elettronica, quindi rumori urbani, dissonanze, distorsioni, e mi sono domandato, una persona che in qualche modo si trova costantemente bombardata dal rumore nella sua vita quotidiana, che sta cercando quiete in un posto assolutamente altro, alieno rispetto all'urbano, si trova poi per uno strano motivo di nuovo collocato all'interno dello scenario che gli crea in qualche modo malessere. E questo Cercando Quiete era un tentativo di distinguere, in realtà, di provare a distinguere quello che è la parte nostra buona, che è quella che ci avvicina alla natura, e la parte, se vuoi, un po' più dissociata, che è quella più urbana.

0: alla Zara per presentare questa novità pubblicata da Filibusta Records. Nel progetto Pensiero Nomade mi ha sempre colpito, e il buon Salvo lo sa benissimo, l'impasto sonoro. Anche questa volta, insomma, non ti sei tirato indietro a sperimentare. Cosa hai messo in campo rispetto alle altre tappe di Pensiero Nomade?
1: Allora, sicuramente qua c'è un utilizzo molto più netto, molto più marcato dei diversi timbri degli strumenti. La ricerca non è stata quella di amalgamarli fra loro, ma quella quasi di separarli.
0: Sì, vero. Sì, c'è una separazione delle voci addirittura molto netta. Sì.
1: Cercare di distinguere i timbri in modo tale che fossero assolutamente riconoscibili. Io uso molto, tu lo sai, la touch guitar a 9 corde. Sì. La touch guitar qui ha praticamente in quasi tutte e 12 le tracce un ruolo di protagonista, perché volevo che le frequenze basse fossero ben distinte. Allora, questo è un disco di frequenze basse, diciamo così, quindi pone un po' l'ascoltatore nella situazione del rilassamento mentale.
0: Sì.
1: A cui ho fatto accostare tutti gli altri strumenti, i violini in particolare. Quindi tu hai in particolare in questo disco una grande separazione fra frequenze basse e frequenze alte, i violini di Giorgio e i bassi, la touch chitarra mia. Questo impasto in realtà poi alla fine come sintesi arriva, però a differenza degli altri dischi qua ho cercato di tenere appunto ben distinti gli strumenti, in modo tale che chi ascoltasse ogni traccia avesse molto chiaro cosa stava succedendo, cosa ogni strumentista stava facendo. Anche in termini di dinamica, in termini di tocco, diciamo così.
0: E l'apporto di Giorgio Finetti qual è stato? Perché insomma è il tuo co-arrangiatore.
1: Assolutamente.
0: Salutiamo Giorgio.
1: Grande Giorgio. Giorgio è stato assolutamente prezioso in questo disco. Mai come nelle Umane Preghiere, Giorgio ha lavorato praticamente fianco a fianco con me nell'arrangiamento, anche nella produzione, ed è, come dire, autore di due tracce delle 12, Inutile Attesa e Curly. Giorgio è un violinista pazzesco, come tu sai, io non posso che parlarne bene. E in più in questo disco si è, come dire, anche rivelato un arrangiatore particolarmente raffinato e ha dato un tocco di plasticità complessiva a tutte e 12 le tracce. Quell'impasto sonoro che alla fine arriva, nonostante io avessi voluto tenere separate tutti quanti gli strumenti, è merito soprattutto degli equilibri che siamo riusciti a creare in fase di mix insieme a Giorgio.
0: Ricordiamo anche chi gli altri due protagonisti, insomma, Davide Guidoni alla batteria e percussione, Marc Papeghin tromba e corno francese. In questo caso loro come hanno accolto il loro ruolo, insomma, come hanno svolto il loro ruolo?
1: Allora, Davide mi ha dato una grossa mano nell'arrangiamento delle percussioni, alcune delle quali le avevo proprio costruite io con dei loop, con dei samples, ed ha poi suonato su alcune tracce la batteria vera. Quindi diciamo l'apporto di Davide, come sempre nei miei dischi, è quello di dare una immagine,
0: una sistemata
1: sonora,
0: diciamo,
1: esatto, un'immagine sonora realistica,
0: compattare in suo senso,
1: e difendibile dell'aspetto percussivo, che come tu sai per me è fondamentale.
0: Sì.
1: Marc Papeghin è stata una piacevole sorpresa, mi è stato presentato da Andrea Pavoni, che è un tastierista e pianista con cui ho fatto un paio di dischi di Pensiero Nomade qualche tempo fa, persona che io stimo tantissimo, e stavo cercando un trombettista perché sentivo che su un paio di pezzi ci volesse assolutamente una tromba, però non avevo a portata di mano il mio trombettista di fiducia, che è Luca Pietro Paoli, che era impegnato in altre attività. Dopo Alp Trio non siamo più riusciti a lavorare insieme,
0: riuscito a riacchiapparlo,
1: esatto,
0: a riprenderlo,
1: e allora mi trovavo con queste due tracce in cui assolutamente sentivo la necessità di una tromba e non avevo il trombettista. Allora sentito Andrea mi fa: guarda, io ho lavorato con questo ragazzo francese che suona anche il corno francese. Dice: guarda, contattalo, sicuramente fai ascoltare i pezzi, e ci siamo trovati benissimo. Chiaramente, essendo lui un musicista classico, lui aveva bisogno degli spartiti, quindi quello che tu senti non è improvvisato, è scritto. E detto questo, però, ha fatto un lavoro assolutamente fantastico, soprattutto sulla processione delle nuvole, dove c'è una tromba assolutamente poetica.
0: Quindi complimenti anche a Marc Papeghin, tromba e corno francese, ricordiamo. Altro ascolto, Salvo.
1: Allora, io ti farei a questo punto ascoltare proprio il pezzo di Giorgio Finetti, il primo, che si chiama Inutile Attesa. Allora, qui c'è una storia particolare. Come ti dicevo, sono 12 episodi della vita di qualcuno. Allora, qua mi sono immaginato

La classica situazione dell'innamorato che sta presso una persona che un po' lo trascura, un po' distratta, diciamo così. Inutile attesa è la sensazione che ha questa persona che sta aspettando a casa che arrivi l'amato o l'amata, diciamo così, ognuno sceglie l'orientamento che vuole, con cui ha, come dire, una situazione un po' complicata, e questo non arriva. E quindi non solo l'attesa è inutile, ma poi scatena anche dei sentimenti di, come dire, di rabbia, di irrequietezza. Tu ti accorgerai ascoltando che il pezzo è costruito tutto su una costante tensione. C'è un accordo che a un certo punto si tiene per più di 20 battute, che serve a risolvere poi alla fine sulla chiusura del pezzo. Ed è questa idea proprio dello sfogo finale, no? Del ok, va bene, basta. Quindi inutile attesa, lavora un po' su questo tema qui.

0: Avete ascoltato Inutile attesa, brano di Giorgio Finetti, ma inserito nell'album Pensiero Nomade. Salvo Lazzara, nostro ospite, siamo in sua compagnia per presentare questa novità, appunto Le umane preghiere di Filibusta Records. Per quanto riguarda Pensiero Nomade in generale, è musica senza confini a tutti gli effetti oppure possiamo anche inserire altri elementi in questa evoluzione? Ricordiamo, siamo alla nona tappa, non è poco.
1: Allora, è musica senza confini? Sì, nel senso che io non so perché ho scelto il nome Pensiero Nomade per il mio progetto, però dal primo momento che l'ho scelto, forse è l'occasione per farlo. Allora, diciamo che io avevo letto un libro di due filosofi che si chiamano Deleuze e Guattari, due filosofi diciamo di fine Novecento, che proponevano all'uomo del XX secolo la necessità di superare i confini della civiltà occidentale. Il mondo non è un mondo chiuso, ma un mondo aperto. Per cui l'unica possibilità di comprendere il mondo è essere nomadi dal punto di vista del pensiero. E io ho detto, sai che c'è? Pensiero nomade è una cosa fighissima. Mi convince tantissimo e lo vorrei applicare alla musica. Mi trovavo in un momento in cui io stavo lasciando il progressive del Germinale, stavo studiando jazz qui a Roma e quindi era il momento giusto per far esplodere questa necessità di aprire i confini della musica, perché intanto avevo un linguaggio nuovo che era quello del jazz, ma poi venivo da una musica complicata e complessa che era quella del progressive, per cui qualche strumento mentale per aprire un po' gli orizzonti c'era. E Pensiero Nomade è diventato la mia cifra, io non riesco più
0: la
1: a uscire.
0: La terra di mezzo, famosa.
1: Assolutamente, è il punto di confine fra possibili stati musicali diversi. Quindi se tu mi chiedi oggi se Pensiero Nomade è ancora musica senza confini, la risposta è sicuramente sì. Se mi chiedi se ci sono direzioni diverse che può prendere, sicuramente sì. Ecco, questa è una costante della mia ricerca musicale. Come ti dicevo, sto cercando ovviamente di trasformare il tutto in qualcosa che chiunque possa ascoltare. Mm-hmm. Non solo chi ha l'orecchio abituato a sentire la musica araba piuttosto che quella orientale. Però sicuramente la curiosità rimane questa voglia di sperimentare a 360 gradi.
0: Altro ascolto da Le umane preghiere, Salvo.
1: Allora, facciamo ancora un regalo a Giorgio e ascoltiamo la seconda traccia prodotta e scritta da Giorgio che si chiama Curly. Curly è il nome fenicio di Cagliari.
0: Caralis, è vero, sì, cioè, sono sorella che abita a Cagliari, sì, sì.
1: E noi abbiamo pensato a un passaggio, oggi si direbbe col drone,
0: sì, a volo d'uccello,
1: diciamo. Io in realtà avevo pensato a una liante, una cosa un po' più poetica, sulla città di Cagliari e sui dintorni, quindi diciamo l'aspetto naturalistico e l'aspetto archeologico, con dentro un certo sapore, se vuoi, arcaico, un po' tipico di quella Sardegna che ci raccontiamo, che magari non viviamo tutti quanti, perché non è che tutti andiamo in Sardegna, però quando noi pensiamo alla Sardegna abbiamo in mente questa immagine ancestrale, no? Curly riprende un po' questa idea.

0: Ed era Curly, omaggio a Cagliari di Giorgio Finetti, sempre dall'album Un pensiero nuovo di Salvo Lazzara. Siamo in sua compagnia per presentare appunto questa ulteriore tappa del progetto, ovvero Le umane preghiere. Una poesia, Salvo, o un pensiero accompagna la controcopertina. Parliamone, insomma, che mi ha incuriosito non poco. Anzi, io direi anche di leggerla e poi la commentiamo.
1: Va bene, allora. Le umane preghiere a un Dio assente o distratto le ascolti la sera, con l'umore di chi aspetta che accada qualcosa, forse la ricompensa per un male non fatto, per un bene annunciato. Le umane preghiere sono bugie, raccontate per appartenenza, simulacri di benedizioni, sperate e mai meritate. Allora, questa Gigi è la condensazione di un pensiero che mi ha seguito per parecchi mesi nel corso di quest'anno. Allora, io ho un mio percorso spirituale, come tutti credo, no? Che in parte mi ha nel tempo portato a seguire una religione che è quella cristiana in maniera costante, però con la curiosità di capire un po' gli altri mondi spirituali dove vanno. Allora, io mi sto accorgendo che nelle persone intorno a me sta cominciando a prendere posto l'idea che la spiritualità sia la stessa cosa che la religione e quindi abbia a che fare con l'appartenenza. Io sto di qua, tu stai di là. E questo stare da qualche parte, prendere una posizione, significa anche essere qualcosa rispetto a qualcuno che è qualcos'altro. Quindi un'opposizione. Io non ho mai avuto questa idea di spiritualità come opposizione. E allora mi era venuto in mente questo pensiero, che poi alla fine è diventato un po' quasi una poesia, rispetto alle umane preghiere, che poi ha dato il titolo al CD. Le umane preghiere sono fondamentalmente, nella mia testa, un modo per marcare il confine di un territorio. Noi preghiamo così, questo è il nostro Dio, questo è il nostro rito. Noi siamo di qua, altri stanno altrove. Mentre invece io ho un'idea più di attraversamento, di sconfinamento. Allora mi sono reso conto che il modo con cui molte persone intorno a me pensano alla spiritualità è quasi opportunistico. Ho bisogno di sentirmi dalla parte giusta del mondo della spiritualità, per cui prego e prego perché qualcuno possa vedere che sono buono. Quindi, come dire, il bene fatto, il male non fatto, no? La speranza della benedizione e la paura della maledizione o della riprovazione di un Dio qualunque. Ognuno poi sceglie il suo. Quest'idea un po' mi ha convinto che questo disco dovesse anche avere un taglio spirituale. E ho pensato che valesse la pena anche di dare il titolo al CD. E quindi le umane preghiere sono esattamente questo.
0: Altro ascolto.
1: Allora, veniamo all'altro pezzo dove c'è Mark Papagin, La processione delle nuvole. Qui è facile, qui sei su un prato a fine giornata, la giornata è non particolarmente bella, serena, c'è un bel vento, le nuvole vanno e come spesso succede gli diamo delle forme che vogliamo noi, a volte sono forme come dire piacevoli, altre volte sono inquietanti. Nel corso della costruzione sonora del pezzo ci sono momenti di inquietudine, di forme un po' più minacciose, e momenti di tranquillità, di forme più familiari. C'è un bellissimo lavoro di Mark alla tromba che secondo me ricorda un po' Kenny Wheeler, la tromba di Kenny Wheeler.
0: Sì.
1: Anche se c'è sempre quel timbro un po' troppo classico per i miei gusti, però
0: sì,
1: diciamo
0: pulito, diciamo
1: un po' troppo pulito, però la dinamica è sicuramente jazzistica.

0: Ed era la processione delle nuvole dall'album Le umane preghiere di Pensiero Nomade. Appunto, siamo in compagnia di Salvo Lazzara per presentare questa novità discografica di Filibus Records. Salvo, siamo quindi alla nona tappa. Cosa rappresenta a livello musicale, umano, ma anche spirituale, visto che hai tirato in ballo questo, questo aspetto, diciamo, in attesa della decima tappa? Come la vedi?
1: Allora,
0: visto che c'è Gennaro Voriondo e qualcosetta già sta nascendo di nuovo.
1: Allora, io non sto mai fermo dal punto di vista musicale, quindi quello per me, come forse ti ho detto anche altre volte, suonare e fare musica è una forma di terapia, mi mantiene in equilibrio rispetto al mondo che viviamo.
0: Un mondo, sì, soprattutto oggi, sì.
1: Decisamente
0: mondo
1: stressato.
0: Schizofrenico.
1: Bravo, esatto. E sarebbe da ritirare fuori il disco dei King Crimson, sì. 21st Century Schizoid Man. Mai come adesso. Che cosa rappresenta Le umane preghiere? Beh, allora, da un punto di vista, diciamo, del pensiero, dei sentimenti che provo, è un disco di grande riflessione. Sto cercando di riposizionarmi, no? Come persona, appunto, in questo mondo che capisco e non capisco. Dal punto di vista musicale è una sintesi. Come ti accennavo all'inizio di questa intervista, è un modo per riprendere il filo di tanti discorsi, ma ricondurli in qualche modo a qualcosa di appetibile per più persone. Da un punto di vista compositivo, forse è il disco più complicato che ho fatto, perché negli altri potevo lasciarmi andare anche all'improvvisazione, e poi semmai era un lavoro di editing, aggiusta, pulisci, ricostruisci. Qui, essendo tutto molto, non vorrei dire che è tutto scritto, però è molto, c'è molto scritto, il lavoro è stato molto più equilibrato fin dall'inizio, e quindi il lavoro di Cesello è stato fatto con molta più lentezza e prima di registrare. Questo è il punto in cui sto adesso. Dove andrò? Allora, ne parlavo con un amico l'altro giorno, gli dico: ma che stai ascoltando in questo periodo? Che a volte vengono preso per quello che ha le cose da sfiziose. Mi diceva: sempre roba strana ascolti. Io sto ascoltando musica francese. Musica francese antica, nel senso anni 60, anni 70, la roba degli chansonnier, e musica francese di adesso, i jazzisti di adesso, gli chansonnier di adesso. Un po' perché la lingua francese mi piace, un po' perché io ho un legame sentimentale forte con la Francia, perché io ho fatto l'Erasmus in Bretagna, ci ho vissuto veramente dei momenti felici, di grande crescita, e per me, diciamo, c'è un marchio indelebile. E volevo in qualche modo capire dove stesse andando la Francia in questo momento. Quindi sto ascoltando un po' di roba francese. Devo dirti, alcune cose sono discutibili. Molte cose però sono interessanti. Ci sono dei musicisti del jazz veramente, veramente
0: notevoli, bravi,
1: notevoli, che assomigliano oggi a quello che noi facevamo ai tempi d'oro di Enrico Rava, di Paolo Fresu. Il jazz francese di oggi ha quell'approccio.
0: A parte che molti dei nostri stanno lì.
1: Ma c'è un
0: Fresu,
1: motivo
0: del Fra, insomma, per
1: ma c'è un motivo perché stanno là. Stanno lì perché là la musica viene riconosciuta bene e il musicista è rispettato. Sì. Mentre in Italia, come sai, il musicista è: sì, vabbè, ma per campare che fai?
0: Sì.
1: Mentre lì è un mestiere.
0: Però, Salvo, cosa c'è all'orizzonte? Quindi già stai lavorando alla decima tappa, mi sembra.
1: Sono all'ascolto.
0: Sì.
1: Sono all'ascolto.
0: Mi stai ascoltando, insomma.
1: Sicuramente succederà qualcosa. Allora, io vorrei fare due cose. Intanto vorrei capire se questa roba della musica francese porta da qualche parte. E poi vorrei riprendere in mano, ma questo un po' più avanti, perché ci vuole tempo, la chitarra acustica e la chitarra classica, che sono le ho un po', come dire, marginalizzate negli ultimi lavori.
0: Vabbè, hai sperimentato parecchio, fermo non sei stato, quindi.
1: Però stanno lì, diciamo, che ogni tanto mi guardano languide. Ma perché non suoni anche noi? E allora forse rimetto un po' le corde alle chitarre e rimetto a suonare anche quelle.
0: C'è la possibilità di ascoltare Pensiero Nomade dal vivo? Stai progettando qualcosa al riguardo, insomma?
1: C'è il problema, come tu sai, come
0: sì,
1: spesso
0: della line-up da proporre, sì, insomma,
1: esatto.
0: Anche la strumentazione che è notevole, insomma.
1: Qua sicuramente ci vorrebbe un quartetto d'archi, quindi toccherebbe capire un po' come produrre questa cosa. Però l'idea è quella di farlo sentire a più gente possibile.
0: Quello sì.
1: È un disco che secondo me può piacere a molte più persone rispetto a quelli che ho fatto prima.
0: Diamo i tuoi riferimenti internet social, per chi volesse sapere più di te.
1: Allora, pensieronomade.bandcamp.com è la mia pagina Bandcamp, dove si possono ascoltare tutte le produzioni, in streaming gratuito e si possono anche scaricare non gratuitamente i WAV, non gli MP3, quindi musica ad alta qualità,
0: sì, chiaro,
1: dei precedenti CD, comprese anche le collaborazioni side project. Io poi ho una pagina Facebook, pensieronomadefacebook.com, e un profilo Instagram che però non è di Pensiero Nomade, quindi diciamo non è del tutto legato alle cose musicali.
0: Salvo, una cosa salutiamo chi ci sta ascoltando.
1: Con la title track, con Le Umane Preghiere, curiosità, Le Umane Preghiere si chiude praticamente con i fuochi d'artificio, nel senso, le percussioni sono costruite iniziali, quelle iniziali sono costruite come se dovessero essere dei fuochi d'artificio che scoppiano in aria, quindi è una chiusura festosa di un percorso a 12 tappe. Poi sottosenti la parte in arpa del mio arpud, quindi la parte accordata come la cora, che fa un accordo diminuito ripetuto più volte, e poi parte il pezzo col pianoforte, il basso, la batteria di Davide Guidoni. È un pezzo molto cinematico, nel senso che non c'è una linea melodica precisa, c'è questo strumento che è una guitar synth che imita praticamente un flauto persiano, ed è costruito per accompagnare un pensiero, diciamo, di fine giornata, con questa idea festosa degli fuochi d'artificio.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano, quindi di chiudere con Pensiero Nomade questa puntata, due parole sulla copertina, Salvo.
1: Allora, la copertina è un esperimento assolutamente ben riuscito.
0: Sì.
1: Nel senso che qui ho lavorato in famiglia. La front cover è un dipinto di mia figlia Agnese.
0: Brava Agnese.
1: Fatto con una tecnica con le dita. Mentre il disegno che trovi sotto il CD è stato fatto durante il periodo del Covid dal mio figlio Oliviero. È fatto, diciamo, in stile Van Gogh, assomiglia leggermente a alcune cose famosissime di Van Gogh, ma la tecnica utilizzata è quella di utilizzare degli oggetti naturali, foglie, semi, per ricostruire, diciamo, gli aspetti naturalistici. Mentre la foto che fa da, diciamo, da cover del CD vero e proprio, del tondo, per capirci, è un muro. È un muro di un parcheggio vicino a casa mia che mi ha colpito perché sembrava particolarmente pittorico. Sai quei quadri anni 70 italiani, della scuola romana, no? Tipo Schifano?
0: Sì, sì, vero.
1: Ecco, c'aveva quel timbro là. Io ho fatto la foto, poi l'ho un po' lavorata e è diventata l'aspetto grafico del CD. Però diciamo che copertina e in lei interno sono dei miei due figli. Ed è una cosa che volevo fare assolutamente perché un po' mi avevano colpito entrambi i disegni, i dipinti, un po' perché volevo che loro restassero dentro questo CD.
0: Il bravo Agnese e bravo Oliviero, ma anche tu, insomma, perché la foto, quindi la collaborazione è stata a 360 gradi.

0: E con l'album Le umane preghiere di Pensiero Nomade, qui rappresentato naturalmente dal suo fondatore, ovvero Salvo Lazzara, nostro ospite, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Salvo Lazzara.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Arrivederci.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: l'autorità nazionale palestinese chiede lo stop alle violenze in Cisgiordania, domani Netanyahu da Trump alla Casa Bianca, incendi in Francia e Spagna, oltre 325.000 sfollati, la nostra testimonianza da Getafe, il cantico delle creature ispirerà l'incontro di preghiera di mercoledì prossimo al Borgo Laudato Si, guidato da Papa Leone XIV. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Un'azione urgente per fermare le violenze in Cisgiordania alla richiesta del presidente dell'ANP Mahmoud Abbas ai leader della comunità internazionale. La condanna agli attacchi perpetrati dai coloni israeliani nella West Bank arriva anche dagli Emirati Arabi, che invitano Netanyahu a farsi carico della situazione. Silvia Giovarrosa.
2: Muri imbrattati con scritte che chiedono vendetta, due moschee incendiate, aggressioni a decine di arresti. Questo è il bilancio fornito dall'ANP delle azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Le violenze si sono inasprite lo scorso venerdì, quando in uno scontro a fuoco tra coloni israeliani e residenti palestinesi nei pressi di Nablus, un villaggio a circa 60 km da Gerusalemme, sono rimaste uccise 6 persone, 4 palestinesi e 2 israeliani. In una lettera inviata a diversi paesi arabi ed europei, alla Lega Araba, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Mahmoud Abbas, presidente della ANP, ha denunciato quella che definisce una pericolosa escalation, sostenendo che le violenze dei coloni e militari israeliani non sono più episodi isolati, ma una politica sistematica volta ad ampliare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video registrato prima di partire alla volta di Washington di essere pronto ad agire in modo ancora più vasto contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Gli Emirati Arabi hanno condannato gli attacchi dei coloni israeliani a villaggi palestinesi della West Bank, definendo atti provocatori ed estremisti contro i musulmani. Il ministro degli esteri emiratino ha chiesto al governo di Israele di assumersi la responsabilità dell'accaduto e condannare tali pratiche e punire i responsabili.
1: Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz, che rimane chiuso. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump, che domani riceverà Netanyahu alla Casa Bianca, nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha detto al Wall Street Journal. Missili russi sono tornati a colpire Kiev, mentre altri attacchi in altre parti del paese hanno ucciso almeno 2 persone. Un drone ucraino ha causato 4 vittime nel Donbass. Intanto Zelensky ha detto che la Russia intende fare arrivare 30.000 soldati dalla Corea del Nord. A Berlino, ucciso l'attentatore sospetto islamista radicalizzato che sabato sera si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone, causando la morte di una donna e ferendo 29 persone durante il Pride di Berlino. Nessuna delle vittime al momento in pericolo di vita. Ferma la condanna da parte del Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania, che ha definito l'episodio un ingiustificabile atto di violenza. Edoardo Valentino.
3: La caccia all'uomo si è conclusa nell'arco di 24 ore nel quartiere di Spandau, dove un'operazione di polizia ha portato alla morte del sospettato. Un intervento definito dal sindaco di Berlino un grande successo per le autorità investigative. Il 21enne di origini libanesi si sarebbe scagliato contro gli agenti armato di coltello, provocando così la reazione a fuoco da parte delle forze dell'ordine. Le autorità tedesche sono ora sotto accusa, poiché l'attentatore, già noto per radicalizzazione islamica e precedenti penali, si trovava in libertà nonostante una recente condanna. Il ministro dell'interno tedesco ha dichiarato di trovare incomprensibile come di fronte a un livello di pericolosità di questo tipo si possa arrivare ad una pena sospesa. Forte la condanna da parte del Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania. Le ideologie estremiste cercano di dividere la nostra società e di incitare le persone le une contro le altre, si legge in una nota. Qualora i sospetti degli inquirenti sulla matrice islamista venissero confermati, si tratterebbe dell'ennesimo caso in cui si strumentalizzano riferimenti religiosi per giustificare odio e violenza. Un appello di solidarietà arriva anche dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, il quale ha affermato: coloro che cercano di diffondere odio e divisione non vinceranno mai.
1: Un'altra giornata di intenso lavoro e lotta contro i vasti incendi che stanno interessando Francia e Spagna. Sebbene la situazione meteorologica sia in via di miglioramento, si prevede una nuova prossima ondata di calore. Oltre 325.000 sono le persone sfollate in entrambi i paesi. Sulla situazione, la testimonianza di Alvaro Juana, portavoce della diocesi di Getafe, vicino Madrid.
4: Questo weekend è andato abbastanza bene, ma ancora il fuoco non è controllato. Sono 12 comuni che sono vuoti, la gente non può restare a casa. Oggi dicono che la situazione è anche un po' migliorata, non sanno ancora come fare, perché hanno detto che sono gli incendi più gravi della Spagna, della storia. Sono diversi fuochi, sono diventati quasi uno solo.
2: La chiesa si è messa in campo per aiutare.
4: Sono 3.000 persone accolte nei centri di accoglienza, no? Che non possono andare a nessun posto, nessuna parte, no? Ma in questi centri sportivi, 12 centri sportivi, hanno l'aiuto della popolazione, anche di Caritas, anche con i preti della diocesi. Ieri domenica hanno celebrato messa, perché loro, la gente ha chiesto anche, chiedono di pregare per loro, anche di pregare per il fine di questo inferno.
1: Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi della torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 2 persone sarebbero morte e 5 ferite. Via libera della Commissione Europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime di aiuti, spiega l'esecutivo dell'Unione Europea, assumerà la forma di un credito d'imposta che potrà essere utilizzato per compensare le imposte che la società è tenuta a versare allo Stato. E c'è un'ultima ora da Parigi, un attacco non ancora identificato, 3 le vittime per quello che è un assalto con un coltello. Cambiamo pagina. Il Papa guiderà l'incontro di preghiera e fraternità che si terrà mercoledì 29 luglio a Borgo Laudato Si, ispirato al messaggio universale del Cantico delle Creature, il servizio di Andrea De Angelis.
3: Cantico di pace, questo è il nome dell'incontro promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. A guidare questo momento di comunione e preghiera sarà Papa Leone, che eleverà con i partecipanti una preghiera per invocare il dono della pace nel mondo. L'iniziativa intende rendere omaggio all'eredità spirituale del Santo di Assisi, che proprio nel Cantico delle Creature ha consegnato al mondo una visione di fraternità universale, riconciliazione e lode al Creatore. A 800 anni dalla sua morte, quel messaggio continua a parlare con straordinaria attualità. Protagonista sarà dunque la musica, con la preghiera accompagnata dalla voce del maestro Andrea Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia.
1: Chiudiamo il nostro radiogiornale con la pagina della cultura e andiamo al cinema. Un'opera di fantascienza che, prima ancora che di extraterrestri, parla di empatia e ricerca della verità. È Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Come vedere questa pellicola alla luce anche dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV? Ce lo dice Lorenzo De Cesaris.
5: Più che sugli alieni, Disclosure Day riflette sulla responsabilità morale di chi conosce la verità e sul rapporto tra potere, paura e informazione. Nascondere o rivelare l'esistenza degli alieni. Una rivelazione destinata a ridisegnare il posto dell'umanità nell'universo. Nel finale, una sola parola: listen. Ascoltate, un messaggio che richiama l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dove il pontefice definisce la verità un bene comune e invita a promuovere un'ecologia della comunicazione fondata sul dialogo, sul pensiero critico e sulla fraternità. La vera salvezza non nasce dalla cultura della potenza appartenente al paradigma tecnocratico, ma dalla capacità di ascoltare l'altro e di trasformare l'incontro in occasione di pace e di costruzione della civiltà dell'amore.
1: Ed è tutto. tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

15, 3 feriti in un attacco col coltello a Parigi vicino a Porte Clichy, fermato il sospetto, lo riferisce la prefettura di zona. Le vittime sono 3 donne colpite con 2 coltelli da cucina. L'Ucraina ha respinto le minacce arrivate dall'Iran, che l'accusa di aver colpito una sua nave nel Mar Caspio sabato scorso. Le minacce dell'Iran sono ingiustificate e infondate, ha scritto su X il ministro degli esteri ucraino. 2 israeliani che questa mattina avevano attraversato illegalmente il confine con la Siria nella zona del monte Hermon sono stati fermati dall'IDF e consegnati alla polizia israeliana. I 2 fanno parte del gruppo militante Pionieri del Bashan, che invoca la creazione di insediamenti nel sud della Siria. Il cantico delle creature ispirerà l'incontro di preghiera di mercoledì prossimo al Borgo Laudato Si, guidato da Papa Leone XIV. Poi il concerto con il cantante Andrea Bocelli e un coro di 164 bambini.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronolone, il nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando della settima edizione di Ad Arte Festival, che si svolge a Proceno, in provincia di Viterbo, presso il Palazzo Ascanio Sforza, dal 31 luglio al 7 agosto. E ne parliamo con i due direttori artistici, Igor Mattei e Marina Biondi, che sono con noi al telefono. Buongiorno, benvenuti.
1: Salve. Buongiorno, buongiorno, salve.
0: Allora, l'edizione di quest'anno ha come tema, diciamo come motto, Eudaimonia, dove l'anima va in scena. Intanto è proprio una tradizione del vostro festival, quello d'avere ogni volta in qualche modo una parola o uno slogan che servisse a dare un po' l'idea di quello che proponete appunto in quell'edizione del festival.
1: Sì, esattamente. Il nostro festival ha avuto sempre uno slogan per ciascuna delle singole edizioni, che più che un tema vincolante per gli artisti che vi hanno preso parte, è stato uno spunto di riflessione per artisti, spettatori e per gli stessi direttori artistici che a quel tema hanno voluto rifarsi. Invitando spesso anche intellettuali, non solo quindi artisti, ma anche intellettuali a parlare durante ciascuna edizione del tema scelto
2: ogni anno.
0: Mm-hmm. Perché quest'anno avete sentito appunto l'esigenza di parlare dell'anima in scena?
1: Allora, parlo io, poi lascerò ovviamente
0: a Marina.
1: Allora, io non so se sono arrivato al tema, all'eudaimonia, per un caso o perché il caso non esiste, per ispirazione. Di fatto non è stato un tema che è stato pensato prima in maniera, come dire, precostituita, ma anzi è uscito e fuoriuscito in qualche modo da sé. E sta di fatto che però ci siamo accorti poi oggettivamente di una caratteristica, di un pensiero sottostante, ovvero che quest'anno noi giungiamo alla settima edizione e andando un po' a ritroso e con una sorta di principio di ricausazione, se vogliamo dire, usare questo termine, e ci siamo accorti che numerologicamente parlando 7 è un numero estremamente importante, non a caso insomma 7 sono i giorni della creazione, 7 in altre filosofie di saggezza sono i chakra, insomma 7 sono le virtù come 7 sono i vizi. Ecco, il 7 è un numero estremamente importante in numerologia, nella stessa filosofia occidentale, insomma Pitagora parlava in maniera molto chiara del fatto che tutto è numero, e quindi insomma noi abbiamo a ritroso scoperto che questo 7 in qualche modo ci rappresenta questa nostra edizione, perché 7 è il numero del compimento, 3 è il cielo, 4 la terra, si uniscono insieme e tutto è compiuto. Ecco, questo per noi è fiorire, e fiorire ha a che vedere in qualche modo con l'eudaimonia, che è una fioritura della nostra essenza e della nostra unicità. Ma eudaimonia è anche l'eudaimonia del festival, che finalmente al settimo anno, alla settima edizione, può dirsi faticosamente, direi io, consolidato e compiuto, e speriamo che dalla prossima edizione, ecco, questa
2: si fatichi un po' di meno.
1: Ecco.
0: Io sono certo che non sarà così, ma soltanto perché l'esperienza che ho appunto di colloqui con direttori artistici in genere mi parlano appunto di grandi fatiche.
2: Ne conosciamo anche tanti, per cui voglio aggiungere solo una piccola cosa proprio rispetto certo. A tutto che ha detto Igor. Allora, diciamo che c'è un sottoslogan quest'anno. Noi di solito dopo la parola che ci rappresenta per ogni edizione abbiamo sempre aggiunto un verso, una citazione, una frase che poteva essere, che ne so, nel 2016 di Pasolini, come magari di qualcun altro. E quest'anno non è di nessun autore, è nostra, e c'è questo sottotitolo che è Quando l'anima va in scena, ok? Dove l'anima va in scena, cioè eudaimonia, dove l'anima va in scena. Ora, è un'aggiunta che secondo me è significante, perché noi quando diciamo ci chiudiamo in casa per mesi, perché questo succede quando ci dedichiamo alle selezioni, che sono veramente meravigliose ma faticosissime per l'immensità del lavoro che ci arriva, e anche per la difficoltà di scegliere poi quelli che vanno in finale, che insomma sono veramente eccezionali, ecco, allora noi mettiamo l'anima in questo che facciamo, quindi poi la scelta finale, purtroppo di soli 7 teatranti e 7 musicisti, chiaramente è l'espressione proprio finale di quella che può essere l'espressione della nostra anima, quindi la rappresentazione di ognuno di loro è l'acme, la punta dell'iceberg, proprio dove si proietta quella che noi mettiamo dentro quando facciamo queste selezioni, cioè la nostra anima di direttori artistici, che poi si esprime attraverso i lavori scelti.
0: Vogliamo parlare un po' allora dei lavori che saranno presentati in queste giornate. Intanto aprite, dicevamo, il 31 con quale spettacolo?
2: Allora, guarda, una cosa sola importantissima: siccome sono in concorso gli spettacoli, quelli teatrali, non quelli musicali, ma quelli teatrali sono in concorso per giuria popolare, o meglio voto del pubblico, per chiamarlo proprio come va chiamato. Quindi o te li dico tutti o non te ne posso dire nessuno, perché sì, hai capito, rischiamo di fare, quindi se vuoi in breve sono solo 7.
0: Sì, nominiamoli tutti, certo.
2: Grazie infinite. Allora, guarda, la prima sera, il 31 luglio, abbiamo uno spettacolo pazzesco, straordinario, che si intitola Su tutte le furie, Storia della figlia, sottotitolo, di e con Giuditta Cambieri. Poi la seconda sera, che non è sabato 1, questo segnaliamolo al nostro futuro pubblico, sabato 1 c'è un fermo per, diciamo, organizzazione del paese, che ci sono delle fiere, delle cose. Quindi andiamo direttamente da venerdì 31 a domenica 2 agosto e abbiamo Alfonsina Pancia Vuota, uno splendido testo con una compagnia sarda, di e con Fabio Marceddu, regia di Antonello Murgia. Poi abbiamo lunedì 3 agosto un qualche cosa di veramente particolare, ma non per la bellezza, sono tutti stupendi secondo noi quelli che abbiamo scelto, ma perché è uno spettacolo di teatro danza, ok? Non è prosa ma è teatro danza, si intitola Frame e rappresenta praticamente in danza la situazione psichica di Penelope, di Alda Merini e di Frida Kahlo, ok? Quindi è un trio al femminile, un trittico, ecco, al femminile, rappresentato attraverso la danza. Poi abbiamo martedì 4, altro bellissimo spettacolo intitolato Storia di Anna la Pazza, di e con Marco Valeri, che è uno spettacolo fatto proprio con lo stile di un contastorio, ok? Di un contastorio, in questo caso abruzzese, con musica, tamburelli, armonica, eccetera eccetera. Poi abbiamo invece mercoledì 5 agosto, gli spettacoli sono tutti alle ore 21, non l'ho precisato all'inizio, ma la prosa è tutta alle ore 21, abbiamo quest'altro bellissimo spettacolo che si intitola Santa Smeralda, di e con Smeralda Capizzi, sempre cose un po' rivoluzionarie sono quelle che noi scegliamo. Poi abbiamo giovedì 6 agosto O Mistero Buffo, di Dario Fo e Franca Rame, che è una riduzione, con il loro permesso, perché poi è il centenario dalla nascita di Dario Fo, quindi abbiamo questa commedia che è in dialetto napoletano e anche bergamasco in alcuni momenti, con un vero straordinario performance che si chiama Nicola Mariconda. E poi abbiamo l'ultima sera, che è venerdì 7 agosto, e sempre alle ore 21 abbiamo la compagnia Favole Insostenibili, cioè il titolo è Favole Insostenibili, di e con Giorgio Cardinali, regia di Caterina Mannello e anche una straordinaria musicista che si chiama Antonia d'Amore. Ok, quindi questo è il programma teatrale. Poi ovviamente abbiamo la musica alle 22.30 dei Fior di Maestri, ci tengo a dirlo.
1: Tutte le sere, teatro in prima serata alle 21 e alle 22.30, concerto di musica varia, dalla folk alla
2: al jazz, bossa nova, chitarra spagnola, abbiamo due maestri pazzeschi che suonano, mi pare... Adesso non me lo ricordo, non dico date.
1: Comunque alle 22.30 sulla terrazza, del palazzo.
0: Quindi del palazzo Ascanio Sforza.
2: Posso aggiungere solo una piccolissima cosa importante per il pubblico. Noi nella terrazza dove ci sarà la musica, alle ore 19 apriamo anche un piccolissimo stand bar con un bravo barman, nostro amico, che viene a darci una mano, e gli incassi naturalmente serviranno a dare un piccolo sostegno al festival, che è in grossa parte anche autoprodotto, anche se prendiamo un sostegno da Regione Lazio, che ringraziamo con tutto il cuore, e quindi possono venire anche prima dello spettacolo, prendersi un drink, godersi
0: per intrattenersi,
2: il tramonto,
0: certo,
2: ecco, in questa
0: certo.
2: straordinaria postazione meravigliosa di questo borgo stupendo che è Proceno. E colgo l'occasione anche per ringraziare Roberto Pinzi, il sindaco di Proceno, e tutta l'amministrazione locale, che adesso non nomino tutti perché ho paura di dimenticarmi qualcuno.
0: Bene.
1: È un piacere ricordare anche tra i nostri partner culturali l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che dalla prima edizione ci accompagna, e anche da quest'anno il FAI, che insomma darà una mano a rendere ancora maggiormente visibile la nostra manifestazione.
0: Bene, allora vi auguro naturalmente che sia un grande successo. Si parte il 31 luglio, lo ripetiamo, fino al 7 agosto a Proceno, al Palazzo Ascanio Sforza, ad Arte Festival, la settima edizione. E grazie ad Igor Mattei e Marina Biondi, direttori artistici, di essere stati in nostra compagnia. Buon lavoro!
2: Grazie a te, carissimo, grazie a te, vi aspettiamo. Ciao!

0: Continuiamo a parlare di teatro e questa volta per un festival, il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, che è partito in realtà il 16 luglio ma va avanti ancora fino al prossimo 8 agosto. E ne parliamo con il direttore artistico e il fondatore di questo festival, che è con noi al telefono, Simon Domenico Migliorini. Benvenuto, è un piacere ritrovarti.
1: Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, un'edizione questa molto importante, che insomma, ci sono anche degli anniversari importanti quest'anno, no?
1: Sì, quest'anno è l'anniversario, il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Fiumi. Enrico Fiumi è lo scopritore di questo teatro dove si svolge il festival, quindi abbiamo voluto dedicare l'intera programmazione di quest'anno alla figura di questo importante studioso, che tra l'altro fu tra i primi a lasciare scritto quasi come un testamento: riutilizziamo questo teatro con spettacoli, manifestazioni, eccetera, eccetera. E io l'ho preso in parola, insomma, quindi mi sembrava giusto avergli dedicato questa rassegna di quest'anno. Abbiamo fatto un bel convegno con la soprintendenza, con il sindaco, il direttore del museo. È stata una serata anche molto commovente, con i figli, con tutta la famiglia, e quindi diciamo siamo partiti con il cuore largo. Poi la programmazione di quest'anno è molto ricca, saranno circa 23 appuntamenti tra classici spettacoli di danza, di musica, di sperimentazione, spettacoli internazionali. Tra qualche giorno, il 29, debutta un Waiting for Godot in

punteggiata da appuntamenti librari nel pomeriggio al chiostro della Pinacoteca, che è un altro scenario suggestivo della città di Volterra. Ci sono degli appuntamenti di presentazione di libri. Ieri per l'appunto c'era La memoria del Giglio di Alessandra Libutti, che è un romanzo edito da Rizzoli, ambientato a Volterra per l'appunto nel 1800, un romanzo storico molto bello. La parte delle une ovviamente la faranno anche la cerimonia dei premi Ombra della Sera, che quest'anno è un altro anniversario, sì. Arriva a 20 anni dalla sua di ininterrotta attività, con circa 180 premiati in tutti questi anni. Quest'anno ci saranno nomi importantissimi, da Eugenio Barba, che compie quest'anno 90 anni, all'attrice internazionale Caroline Goudon, Cloris Borowska per la carriera, Elio Pecora, il poeta grandissimo che riceverà il premio Aulo Persiflacco per la poesia e teatro, il regista Paolo Valerio per La coscienza di Zeno, suo bellissimo spettacolo, Luca Gaudiano, che si è distinto per Moulin Rouge, la drammaturga Letizia Russo. Poi ci saranno il critico teatrale Tommaso Chimenti e Roberto Veracini, che è un poeta volterrano ma che va oltre i confini della città, perché si è distinto nella poesia a livello nazionale e anche, devo dire, internazionale. Un'altra cosa importante, almeno alla quale io tengo molto, è Una notte di Casanova, che è la nostra produzione. Già l'anno scorso aveva vinto il Franco Cuomo International Awards, che è stato assegnato in Senato a dicembre scorso. Quest'anno ho voluto fare una versione nuova, riscrivendola in parte.

0: date in festival.
1: Il 7 l'ottobre.
0: Prima di lui ci sarà anche Antonella Vallone, con io Ettore Petrolini, scritto da Giovanni Antonucci, che fra l'altro è anche il nostro presidente della giuria dei premi Ombra della Sera. Ci sarà uno spettacolo dedicato al uno spettacolo di danza dedicato alle donne iraniane, che si chiama Azadi, ideato e è rappresentato da Camilla Diana, che è una valente attrice e danzatrice che conoscerete tutti, e poi avremo anche Donne di guerra, cioè una rielaborazione delle Troiane di Euripide nella versione Marina Pizzi per la regia di Silvio Giordani. Ci sarà anche un altro ospite che sarà Rosario Galli, un drammaturgo che conoscerete benissimo, che ci verrà a parlare del suo ultimo romanzo, struggente romanzo, Vite sospese. Mi dimenticavo di dirvi che tra gli ospiti dell'Ombra della Sera, della cerimonia, ci saranno due giovani pianisti stranieri, Anila Aliu, che è una straordinaria giovane pianista di origini ungheresi, e Alexander Shepard, è un pianista anche lui giovanissimo, 35 anni, di origini inglesi, mentre sarà ospite d'onore Anna Teresa Rossini, che, alla quale faremo un omaggio alla carriera, certo. E anche

0: all'affetto che lei ha sempre dedicato alla manifestazione. In più, Eugenio Barba porterà la compagnia Ebasco, che ci regaleranno una danza antica che sarà l'omaggio di Barba alla nostra città.
1: Bene, allora ti ringrazio moltissimo, grazie al direttore artistico del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, Simon Domenico Migliorini. Buon lavoro, ci sono ancora tantissimi appuntamenti appunto fino all'8 di agosto, giornata finale di questa edizione del Festival, di questa 24esima edizione del Festival. Buon lavoro e a presto.
0: Grazie, grazie. Spero di vedervi a Volterra, possiate passare una giornata con noi.
1: Beh, perché è un posto veramente splendido. Grazie di essere stato con noi.
0: Vi aspetto, arrivederci.

0: E adesso parliamo di cinema, perché a Soverato, in Calabria, si tiene, in questi giorni, è già cominciato sabato scorso, la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival. Ne parliamo con il direttore artistico Gianvito Casadonte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, ben trovato.
0: Allora, intanto vogliamo un po' raccontare questi ormai più di 20 anni, no, di questa tradizione, come è nato il Magna Grecia Film Festival e che cosa ha difeso in tutti questi anni.
1: Il Magna Grecia nasce dalla voglia di portare in Calabria i giovani autori, quei film che difficilmente arrivavano, erano distribuiti nel profondo sud, e adesso tutto questo non c'è più, ringraziando Dio i film arrivano, e noi siamo una sorta di distributore di questi film, perché migliaia di persone hanno la possibilità di vederli e di conoscere il giovane cinema italiano e internazionale. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro di ricerca e di dare luce a quel talento che ogni tanto, o spesso, anzi non ogni tanto, viene messo in un cassetto. Cioè, perché il regista dell'opera prima o seconda spesso viene fatto uscire nelle sale con un'uscita tecnica e poi, insomma, come ho detto prima, messo in un cassetto. Noi apriamo quel cassetto e gli ridiamo forza, luce, promozione, vitalità, insomma, ecco.
0: L'aspetto internazionale è sempre stato fondamentale per il Magna Grecia Film Festival. Avete avuto in questi 20 anni, stavo leggendo un po' un elenco dei nomi, sono veramente delle star straordinarie, da Susan Sarandon, Anastasia Kinski, veramente insomma una kermesse straordinaria.
1: Sì, noi non lavoriamo sui nomi, lavoriamo su un'idea che può essere la celebrazione di un film, l'anniversario di un film, la ricorrenza anche, e quindi con una consulente molto brava che lavora a Los Angeles, che è mia codirettrice, alcune volte con lei, altre volte con altri, ma soprattutto con lei, Silvia Bizio, si costruisce durante l'anno l'idea di celebrare un grande artista internazionale, uno o due grandi artisti internazionali. Ci sono stati anni che siamo stati invasi da premi Oscar, da Tim Robbins a Kevin Costner, da Richard Gere a John Landis. Insomma, diciamo che è stato fatto un buon lavoro. Noi abbiamo dato amore al cinema e abbiamo ricevuto dal cinema 3 volte tanto.
0: E quest'anno avete appunto anche dei nomi illustrissimi, no? Come ospiti per il Magna Grecia Festival. Vogliamo citarne alcuni e poi naturalmente anche proprio la star.
1: Abbiamo aperto con un giovane attore che è diventato giovanissimo e prestissimo una star mondiale, che è Jean Yaman, che è il nuovo Sandokan, e devo dire che mi ha veramente stupito la maturità e la compostezza di ricevere queste grandi attenzioni che ha avuto anche qui da noi. Poi proseguiremo, stiamo proseguendo. Ieri sera c'è stato un incontro meraviglioso con Valeria Golino, altra star italiana ma internazionale. Isabella Ferrari domani sera, che converserà, perché durante prima delle proiezioni ci sono queste conversazioni d'autore.
0: Sì.
1: E subito dopo Marco D'Amore, altro talento italiano che è anche uno straordinario regista. Il 28 sarà la volta di Lino Banfi per celebrare questo grandissimo artista con il documentario curato sulla sua vita da Marco Spagnoli. Il 29 proietteremo in anteprima mondiale il documentario di Gianni Canova, realizzato dall'Università Ulm, su Roberto Vecchioni. Il 30 sarà la volta di Irene Maiorino e una bravissima attrice anche lei, e Giulia Michelini. il 31, altra star internazionale italiana conosciuta nel mondo, Caterina Murino, e l'1 agosto chiuderemo con le premiazioni, un grandissimo, secondo me uno dei migliori attori della sua generazione, che è Kevin Spacey.
0: Quindi veramente un grandissimo nome ed anche un grandissimo ritorno, devo dire, no? Per, appunto, per questo strepitoso attore. Quest'anno, tra l'altro, voi rendete anche omaggio ad un, nell'occasione del decennale della morte, ad un grande regista italiano, Ettore Scola.
1: Lo facciamo con un estratto di uno spettacolo teatrale curato dai suoi nipoti, Giacomo e Tommaso Lazzotti, una serata particolare, e abbiamo, do questa notizia perché il sindaco ha accolto la mia proposta con grande entusiasmo, dove si realizza il festival verrà dato nella via proprio che dà la possibilità di accedere al festival, sarà intitolata Ettore Scola, via Ettore Scola. Quindi per me è un motivo di grande, grande soddisfazione.
0: Ah, lo credo, certo. C'è poi, sempre parlando appunto della parte cinematografica, no, del festival, c'è un concorso per film italiani e per film invece internazionali.
1: Internazionali e documentari. Ci sono tre giurie. La prima è presieduta da Renato De Maria, con dei bravissimi attori all'interno come Aurora Giovinazzo, Matteo Giuggioli, che è un altro giovanissimo e bravissimo attore che è conosciuto per lo più per la serie sugli 883, Marco D'Amore e Gianni Canova, la prima giuria. La seconda giuria è presieduta da Caterina Murino con Ivan Carlei e Valeria Bilello. La terza giuria è una giuria curata da un giovane regista calabrese e di Soverato, e Francesco Frangipane, con dei ragazzi che giudicheranno i documentari. Perché questo? Soprattutto l'ultima giuria. Per dare la possibilità ai tanti ragazzi di conoscere il linguaggio del documentario, che ahimè in Italia ancora stenta a decollare.
0: Poi il Magna Grecia Film Festival si occupa anche di altri argomenti, no? Per cui c'è ancora Magna Grecia Sport, Magna Grecia Book, Magna Grecia Salute.
1: Ci sono. Abbiamo pensato di creare un vero e proprio happening culturale che possa essere utile a coloro che vengono a trovarci durante le serate. Quindi ho chiamato grandi nelle loro professioni, professionisti come il grande Francesco Cugnetti, oncologo di fama mondiale, il grandissimo calciatore che adesso è stato dirigente sportivo, politico, che Massimo Mauro, per curare lo sport. Abbiamo avuto il 25 l'apertura con Piero Ausilio. Ho chiamato Adetti di Ippolito, questo magistrato, per i dialoghi sulla giustizia, dove all'interno ci saranno il viceministro Sisto a parlare di giustizia con Antonio Di Pietro e altri illustri ospiti, e il Magna Grecia Book curato da una giovane editor calabrese, Maria Francesca Gagliardi, per presentare dei libri che insomma ricordano grandi nomi del cinema.
0: Per quel che riguarda invece l'attenzione che il Magna Grecia Film Festival ha per il proprio territorio, c'è la rassegna Bella come il cinema.
1: Bravissimo, questo è un progetto che nasce con la Calabria Film Commission, che ha preso una sezione e la cura direttamente la Calabria Film Commission all'interno del festival, per promuovere quello che ha fatto fino adesso nel realizzare delle produzioni importanti in Calabria.
0: Bene, allora siete nel pieno dell'attività, quindi buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro.

e per la nostra parte musicale oggi vi ho portato un disco della mia collezione, un disco che amo molto, di Franco Battiato, il cui titolo è Fleur. In questo disco di fine secolo, mi piace definirlo così perché l'album è del 1999, Battiato ha raccolto alcuni piccoli capolavori di grandi autori italiani e francesi, a partire da La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De

La musica è di Charles Aznavour, il testo di Sergio Bardotti e la canzone è forse la più famosa, perlomeno di quelle tradotte in italiano di Aznavour, ed io tra di voi.

0: chiudiamo con Amore che vieni, amore che dai, di Fabrizio De André.
1: Quei giorni

0: Ore 16, i ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite e l'agenzia iraniana Fars ha diffuso una foto che testimonierebbe un incendio nel più importante impianto petrolifero dell'Arabia Saudita. Accoltellate tre donne oggi a Parigi nei pressi della fermata del tram di Port de Clichy nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di due delle vittime, una di loro incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. L'Unione Europea è pronta a intensificare gli sforzi per combattere l'incendio della Gironda nel sud-ovest della Francia, schierando a partire da domani 9 aerei e 2 elicotteri, lo ha dichiarato la commissaria europea alle emergenze, la BIB. Il cantico delle creature ispirerà l'incontro di preghiera mercoledì prossimo al Borgo Laudato Si, guidato da Papa Leone XIV, poi il concerto con il cantante Andrea Bocelli.
1: C'è chi ha fatto tutto prima, per cui a un certo punto fa pace. Non è che è bello per chi è, non è bello per nessuno, però fai pace con una certa cosa. E secondo me sarà peggio, non perché lo sto dicendo a nessuno.

organizzato dell'uomo colli l'operato serio, il tratto onetto, duro ed ordinato, reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti, quell'uomo

niente, possiamo tutto lasciarci trasportare. È stato facile, ma adesso ritornare giù non sembrerebbe giusto. Dovremmo resistere, dovremmo insistere e starci

0: أكرابتي.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a croyant les choses.
5: Pantheon et semblance de son.
6: La maniera vestita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Benvenuti all'ascolto alla radio, nel mondo alla radio, sono Alessandro Guarasci. Allora, nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania, condanna internazionale, ma nei fatti oggi è sempre più difficile, soprattutto per le ONG, dare sostegno alla popolazione. Poi parleremo di lavoro al femminile, con le differenze nel settore metalmeccanico, ma anche dell'apporto delle donne al settore dell'imprenditoria. Allora, vi ricordo che questa puntata è realizzata anche grazie alla collaborazione di Alberto Giovannetti in regia.
9: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
8: Allora, noi siamo partiti in qualche modo dall'appello del Papa di ieri all'Angelus, questo perché in sostanza in Cisgiordania, in Terra Santa, la situazione continua a essere molto critica, perché l'esercito israeliano ha effettuato anche oggi nuove incursioni. Secondo alcune fonti, appunto, l'IDF ha condotto operazioni di demolizione nella città di Nilin, a ovest di Ramallah. Le truppe israeliane hanno effettuato anche un'incursione nella zona di Jabal Salman a Beita, nel sud di Nablus. Gli ultimi dati ci dicono che almeno 11 palazzi, abitazioni sono stati demoliti dagli israeliani nella sola giornata di oggi. Vi ricordiamo che la settimana scorsa l'esercito di Israele ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito a recenti attacchi. In questi attacchi, però, ricordiamo, sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Logicamente questi attacchi hanno come protagonisti soprattutto i coloni. È intervenuto anche il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, che ha rivolto un appello ai leader, lui ha detto, della comunità internazionale perché intervengano per fermare appunto l'escalation delle violenze da parte delle forze armate e dei coloni israeliani in Cisgiordania. Allora, per cercare di capire che cosa sta succedendo in quella zona, noi abbiamo in linea Elisa Brunelli della ONG ACS. Allora, Brunelli, voi dove vi trovate in Cisgiordania e soprattutto qual è la situazione?
10: Noi come ACS in questo momento stiamo lavorando in uno dei villaggi maggiormente colpiti da l'incursione di coloni e di militari israeliani, in particolare nel villaggio di Beit Furik. Nelle ultime ore, a seguito anche dell'invocazione del governo israeliano, del pugno di ferro, cito letteralmente, contro i palestinesi che hanno osato alzare la testa contro i coloni, nelle ultime ore più di 20 città e villaggi sono stati attaccate dalle forze israeliane. Gli attacchi si concentrano soprattutto nell'area settentrionale della Cisgiordania, sebbene anche le altre aree a sud sono comunque colpite dalla violenza dei coloni e dei militari. Le conseguenze si vedono da subito. Nablus di fatto è sigillata, i checkpoint, centinaia di checkpoint sono stati chiusi con gravissime conseguenze sui movimenti. Nel caso appunto del villaggio in cui stiamo lavorando, Beit Furik, c'è un'unica strada, perché Beit Furik di fatto è un territorio, un villaggio che è stato circondato da insediamenti e colonie, e l'unica l'unica strada nella via d'accesso, diciamo, con il resto della Palestina e del mondo, è stato posto un checkpoint che risulta chiuso in questo momento per la maggior parte del giorno.
8: Brunelli, una cosa, la situazione economica a questo punto della Cisgiordania sarà davvero pessima?
10: Beh, al momento ci sono dei danni ovviamente diretti, diciamo, anche le attività economiche delle singole imprese, diciamo, hanno subito, diciamo, l'ennesimo shock. Se possiamo parlare, per esempio, dei ristoranti, ovviamente i ristoranti sono vuoti, ma anche le singole aziende hanno, diciamo, subito uno stop, sia anche per la limitazione degli spostamenti, i continui attacchi. I coloni si mettevano appunto lungo la strada e attaccavano qualsiasi macchina palestinese arrivasse lungo il percorso. E anche nelle ultime ore, in un villaggio vicino a Jenin, un ordine di demolizione di un grosso complesso, sia di attività economiche ma anche residenziali, ha ricevuto un ordine di demolizione e, diciamo, gli abitanti e anche i titolari delle imprese hanno avuto solo un'ora per portare via tutto quello che potevano prima della demolizione. Diciamo, anche in questo caso la demolizione è uno delle azioni che vengono messe in atto da Israele come punizione collettiva per i palestinesi a seguito di un episodio.
8: Allora, Brunelli, lei parlava delle demolizioni. A noi risulta appunto che solo nella giornata di oggi siano stati demoliti 11 edifici. Allora, quale sistemazione però trovano le persone che poi, appunto, a cui poi viene demolita la casa?
10: Ci sono, diciamo, varie da caso a caso. Sicuramente si tratta di uno shock innanzitutto per tutti, e in alcuni casi possono fare affidamento sempre in misura temporanea sulle reti familiari, di amici. Chi magari ha dei risparmi da parte riesce ad affittare qualcosa, solitamente nelle città che comunque hanno dei prezzi molto alti, hanno raggiunto dei prezzi molto alti, possiamo paragonarli tranquillamente agli affitti delle principali città italiane. E in alcuni casi invece si ritrovano soprattutto nei villaggi rurali, beduini, letteralmente per strada.
8: Ecco, una cosa, tutto questo poi avrà un'influenza sulla povertà, un aumento della povertà, un aumento della disoccupazione, così?
10: Beh, sicuramente la povertà è aumentata in modo esponenziale, per quanto le condizioni economiche, la grave crisi economica a cui i palestinesi sono sottoposti è direttamente causata da quella che è l'occupazione israeliana, il controllo totale delle risorse, dei movimenti nei territori palestinesi. Sicuramente dopo il 7 ottobre Israele ha revocato le migliaia di permessi di lavoro dei palestinesi che erano impiegati in città israeliane. Questo è stato il primo shock economico, ma anche le stesse imprese palestinesi hanno avuto un aumento dei prezzi. C'è anche un altro aspetto importante, che è quello della fortissima limitazione del carburante. In questo momento non c'è carburante praticamente in tutta la Cisgiordania, e questo ha avuto delle conseguenze molto importanti anche sull'aumento dei prezzi, sul fallimento di numerose imprese, sulla disoccupazione soprattutto giovanile e femminile.
8: Allora, grazie davvero Elisa Brunelli, che è stata in collegamento con noi, che in qualche modo ci ha dato un quadro davvero a 360 gradi di quello che sta succedendo in questo momento in Cisgiordania. D'altronde anche il ministro della difesa di Israele ha detto che addirittura verrà estesa quella che lui ha chiamato un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania, che poi si sostanzia, il ministro della difesa Katz, che si sostanzia in occupazione di territorio dei palestinesi. Bene, con la Cisgiordania ci fermiamo qua. Io ora però vorrei capire un attimo di più che cosa sta succedendo in Iran. E allora sì, perché il ministro, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei afferma che al momento l'Iran non è in negoziato con gli Stati Uniti e poi aggiunge che la guerra si sta trasformando in un disastro per gli USA. Intervenuto però anche il ministro appunto della sicurezza israeliano, della sicurezza nazionale israeliana, appunto Ben-Gvir, che in qualche modo risponde all'Iran, dice: spero che il presidente degli USA Trump si convinca a mettere fine alla sua ingenuità, così lui letteralmente ha detto. È un uomo d'affari ed è molto ingenuo sulla questione iraniana. Insomma, Israele vorrebbe che i bombardamenti in sostanza continuassero, così abbiamo capito. Ma secondo una fonte al Cairo citata dalla France Press, comunque i mediatori avrebbero compiuto progressi negli sforzi per riportare USA e Iran al tavolo dei negoziati e dunque scongiurare una ripresa dei combattimenti in Medio Oriente. Le dichiarazioni arrivano dopo tre giorni in cui né gli Stati Uniti né l'Iran hanno segnalato nuovi attacchi. Una tregua dopo circa due settimane di bombardamenti in qualche modo incessanti che avevano alimentato i timori di un ritorno a una guerra totale. I due funzionari hanno affermato che i mediatori guidati da Qatar e Pakistan stanno lavorando per appunto colmare il divario tra Iran e Stati Uniti. Qui tutta, bisognerà capire se ci riusciranno in tempi brevi. C'è da registrare, diciamo, che comunque il prezzo del petrolio in questo momento è in deciso calo sui mercati internazionali. Il WTI perde oltre il 7% ed scende a circa $84 a barile, mentre il Brent, che vi ricordiamo la qualità del Nord Atlantico, cede più dell'8%, riportandosi a $90. Comunque quasi il doppio di quanto prima della guerra. L'andamento è condizionato alla sospensione degli attacchi di Stati Uniti-Iran dopo appunto due settimane di scontri. E vedremo davvero se lo stretto di Hormuz tornerà ad essere pienamente navigabile. Vi ricordo che appunto da Hormuz passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale. Ora noi voltiamo pagina perché vi diciamo che c'è ancora una forte disparità nell'occupazione uomo-donna, soprattutto nelle imprese metalmeccaniche. FIMCISL ha effettuato un sondaggio tra circa un migliaio di aziende e dunque la Federazione dei Metalmeccanici della CISL ha messo in luce che la componente femminile continua a concentrarsi in modo prevalente tra gli impiegati e mostra quote marginali tra gli operai, e l'occupazione femminile è solo in lieve crescita. Il part time utilizzato in modo prevalente dalle donne soprattutto per far fronte ai carichi di cura di anziani, mentre lo smart working utilizzato per la gran parte delle donne si conferma uno strumento diciamo chiave per la conciliazione, per contrastare la cosiddetta child penalty, cioè in pratica quando una donna rimane incinta e poi partorisce rischia di essere espulsa dal mondo del lavoro. Allora, la cosa che emerge ancora una volta nel report di appunto della FIMCISL sono le marcate disuguaglianze di retribuzione tra uomini e donne, e questo è un fattore che ormai da diversi anni non accenna a calare, così ci ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale di FIMCISL.
0: L'odio della questione che si evidenzia in maniera pesante sono le cosiddette voci accessorie, cioè si trattano di quegli elementi salariali, a partire, che ne so, dagli straordinari piuttosto che dei super minimi e delle trasferte, che vanno a premiare in particolare le persone che hanno una presenza maggiore dentro il contesto lavorativo, essendo queste impegnate nel lavoro di cura, che continua a essere un lavoro di cura molto presente nelle donne per le situazioni di carattere culturale, per i problemi legati ai servizi, è chiaro che questo elemento è un elemento che va a pesare in maniera enorme. Nel settore metalmeccanico poi diventa importante anche la concentrazione delle donne in alcune aree lavorative, in particolare nei piegatizie e nelle aree dirigenziali, sono meno presenti negli operai. Cosa può in qualche modo intervenire a ridurre il cosiddetto gap è la contrattazione, in particolare quella aziendale, ha un elemento di contrasto alle situazioni di discriminazione che vanno
8: Ecco, Uliano, mi permetta, contesti. Sul tema della contrattazione, che è fondamentale, però sappiamo quanto in Italia ci siano a volte dei contratti scaduti anche da 10 anni, allora quella principale...

0: quindi molto bassa, a situazioni in cui abbiamo aziende senza contrattazione in cui è un terzo dello stipendio la differenza sul salario di genere.
1: Senta, c'è un tema anche part-time involontario tra le donne appunto che lavorano nel settore metalmeccanico?
0: Sì, c'è un tema che noi abbiamo riscontrato, la bassa presenza delle donne, in particolare la concentrazione di utilizzo del part-time soprattutto nelle donne va a impattare negativamente sul salario, a differenza invece dello smart working, che noi riteniamo sia uno strumento che invece aiuta a rafforzare il salario delle donne perché gli consente di avere una retribuzione piena e conciliare attraverso questo strumento il lavoro di cura, il lavoro in famiglia. Quindi privilegiare lo smart working diventa uno strumento molto importante nel settore metalmeccanico, perché ad esempio la concentrazione di donne, che è più importante nelle aree impiegatizie, gli consente di avere un salario pieno e soprattutto di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.
1: Senta, per chiudere, voi avete appunto messo in luce il fatto che ci sono poche donne manager, diciamo, nel settore metalmeccanico. Però dalla sua esperienza, quando una donna manager guida un'azienda metalmeccanico, se non altro magari ha delle posizioni di alto livello, qual è la differenza rispetto a un uomo?
0: Noi vediamo che dentro la dimensione di una presenza femminile nelle aree apicali consente di costruire degli elementi di attenzione maggiore all'interno dell'azienda, quindi però diventa fondamentale mettere in discussione l'organizzazione del lavoro dell'azienda, perché se l'organizzazione dell'azienda è incentrata su un concetto, diciamo, vecchio, dove si preferisce avere una presenza e quindi il ruolo all'interno dei luoghi di lavoro fisicamente, questo va a discapito ovviamente delle donne, quindi diventa molto importante che sindacato e imprese adottino una serie di interventi a partire dalla formazione, che noi abbiamo riscontrato che invece è in una situazione di forte peggioramento, mentre questo può rappresentare un elemento di crescita della professionalità e soprattutto di un percorso che aiuta all'affermazione, allo sviluppo dentro le fasce delle lavoratrici.

0: Allora, adesso parliamo sempre di donne al lavoro, però parliamo di imprenditoria femminile, che rappresenta oggi una delle dimensioni più dinamiche del sistema produttivo italiano. E tra l'altro è un indicatore in modo significativo anche del livello di inclusione economica e sociale raggiunto dall'Italia. Pensate, sono oltre 1.300.000 appunto le imprese femminili registrate, circa il 22% del totale, e con una crescita negli ultimi 10 anni del 45%. All'incirca il 68% si tratta di ditte individuali. Molte sono attive nel settore dell'artigianato. C'è da mettere in luce anche una cosa, che negli ultimi 15 anni il comparto dell'imprenditoria immigrata ha mostrato una straordinaria vitalità. Le imprese guidate da donne straniere hanno infatti raggiunto la quota di 164.000 unità. In sostanza, questo significa che oggi un'impresa su 8 in Italia è a conduzione straniera. Allora, proprio su questo noi, sulla presenza delle donne nell'imprenditoria, nella microimprenditoria, ci siamo voluti concentrare. Allora, Maria Triolo, che è presidente nazionale di CNA Impresa Donne, ci ha detto: gli ostacoli sono però ancora tanti, troppi, per una piena affermazione delle donne nelle imprese italiane.
1: L'apporto è sostanziale. Le donne, ancora prima del 46, la data fatidica che ha segnato l'ingresso al diritto al voto delle donne, e queste erano delle protagoniste, non proprio evidenti, ma hanno sempre fatto la storia, quella silente, quella dalla base. Adesso, grazie alle imprese, le donne hanno la possibilità di manifestare ogni loro capacità, di presentare i loro talenti, ed è quello

0: che facciamo noi di Impresa Donna. Siamo una lente di ingrandimento. Ne cogliamo l'essenza e la sostanza e le sosteniamo in questo loro percorso, soprattutto ad affrontare le difficoltà che sono sempre più presenti in questi giorni. Quello che ci contraddistingue è l'amore per il saper fare, la voglia di fare le cose bene, di farle sempre, e le facciamo al meglio, non solo dentro la famiglia, non solo quando siamo mamme, ma quando manifestiamo i nostri talenti fuori dalla famiglia, nel nostro lavoro. Il lavoro che ci siamo create perché vogliamo essere responsabili delle nostre azioni, del nostro futuro. Quindi le donne costruiscono futuro e le donne sono indispensabili, soprattutto in un momento come questo, quando l'economia ha bisogno di un'energia particolare che ritengo sia quella femminile.
1: Ecco, ma oggi l'artigianato come può essere incrementato? Perché purtroppo vediamo tante botteghe che chiudono e soprattutto c'è uno scarso ricambio generazionale.
0: Eh sì, ha ragione, è colto proprio nel segno, il ricambio generazionale. Poche sono le aziende fortunate che trovano all'interno di se stessa un figlio, la prossimità di una competenza che magari è stata già creata nel tempo perché a fianco al proprio genitore o al fianco al proprio datore di lavoro, perché possono anche essere i nostri collaboratori i portatori del futuro, i portatori di una possibilità successiva. Beh, guardi, nonostante crea preoccupazione, la tecnologia che è a disposizione di tutti può aiutarci. Per far questo però servono competenze, bisogna rimettersi sul campo, bisogna rimettersi a studiare, bisogna capire come funzionano, perché se tu le conosci, le puoi usare anche al meglio ed essere tu a dirigere le loro azioni. Se purtroppo non si conosce bene la funzionalità, allora potremmo diventare poi succubi di queste nuove conoscenze. Sono strumenti che possono arricchire la nostra cassetta degli attrezzi. È una nuova sfida questa, e nella storia succede. Il passaggio è sempre un po' antipatico perché è un po' il collo dell'imbuto, ma se si conosce come funziona si può utilizzare e sfruttare questa competenza.
1: Senta, davvero per chiudere, parlando con tante donne impegnate nell'imprenditoria, non è sempre facile riuscire a coniugare il lavoro in azienda e poi magari il proprio impegno in famiglia. Servirebbe qualcosa di differente?
0: Servirebbe qualcosa di differente, quello che proponiamo ai tavoli ai quali siamo coinvolti, non soltanto per le pari opportunità ma anche per l'impresa. Beh, da questo punto di vista ci vuole un po' di ascolto in più, perché le proposte le facciamo, i problemi sappiamo quali sono e le soluzioni possono esserci, quindi confidiamo nel supporto e nella collaborazione da parte delle istituzioni. Abbiamo un limite anche noi, c'è un momento in cui altre figure devono prendersi la responsabilità di applicare quelle modifiche che ci sostengano. Noi, da parte nostra, tutta la buona volontà, come sempre d'altronde.
1: Allora, cari amici, vi lascio per circa 4 minuti con una storica canzone di Renato Zero, Cercami.

0: Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51%, altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Fin qui i numeri. I progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
1: Se voglio di oggi non c'hanno niente, credimi, io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
2: Io sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
3: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
4: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
2: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
4: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
0: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del CESBI, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
5: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
0: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
5: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
0: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
5: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
6: La vita non me dà una poca de pace, la vita non me dà una poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà.
0: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossidoria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole?
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione, che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale, e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, mm-hmm. E a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa, sì, passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol, all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui
0: testa corta. E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. Spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati e accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco,
3: diciamo,
0: di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché Noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

ore 17 Teheran nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui, mentre l'Ucraina respinge come ingiustificate e infondate le minacce dei Pasdaran per aver preso di mira un mercantile nel Mar Caspio. Cala il prezzo del petrolio e si indebolisce il dollaro, gli Houthi attaccano un impianto petrolifero in Arabia Saudita. Il presidente francese Macron e il ministro dell'interno sono attesi nel pomeriggio a Gironda, uno dei territori più colpiti dagli incendi che hanno devastato il paese, già bruciati 42.000 ettari. La procura antiterrorismo non è al momento incaricata delle indagini sull'uomo che ha coltellato tre donne, tra cui una incinta, nel nord-ovest di Parigi. Il fermato è un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Le risorse della terra per il 2026 si esauriranno il 30 luglio. Per quest'anno, infatti, avremo sfruttato tutto quello che la natura ci ha messo a disposizione, lo ha detto il WWF.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Ucraina senza pace, raid incrociati anche nelle ultime ore. Zelensky, prima di volare da Trump, vede il nuovo premier inglese Burnham. Resta altissima la tensione in Cisgiordania, nuovi bombardamenti israeliani sullo sfondo degli scontri tra coloni e palestinesi. In corso il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio alle accise, la Premier Meloni in visita al cantiere in Val di Susa devastato dal blitz dei giorni scorsi. Francia e Spagna, i roghi diminuiscono di intensità ma resta l'allarme, il grande caldo, la siccità fanno risalire il mare sulla delta del Po. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre prosegue l'attività diplomatica di Zelensky, oggi in Inghilterra, domani negli Stati Uniti, non si ferma la guerra. Antonio Soviero.
2: Impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Con questo obiettivo nella notte gli invasori hanno puntato i loro droni d'attacco sui porti ucraini nel Mar Nero. Alcuni sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati dai velivoli bomba del Cremlino. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo. Intanto il presidente ucraino Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto primo leader dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo rivale alle elezioni presidenziali Zaluzny, eroe di guerra silurato dal presidente in carica perché gli faceva ombra. Al centro dei colloqui tra Zelensky e Burnham la definizione di un accordo strategico e rafforzare la cooperazione nel settore dei droni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tensione in Cisgiordania dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno causato la morte di almeno 4 palestinesi, 2 soldati israeliani, nuovo raid vicino a Ramallah e Nablus. Il servizio di Federica Margaritora.
3: La Cisgiordania resta nel mirino dell'espansionismo dei coloni israeliani, con l'ufficio del premier Netanyahu che annuncia l'accelerazione di ulteriori insediamenti nella zona. E stamani nuovi raid dell'esercito israeliano. L'IDF ha effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin, a ovest di Ramallah, e un raid nell'area a sud di Nablus. Nel contesto di una crescente ondata di attacchi da parte di coloni ebraici, la scorsa settimana l'esercito israeliano ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania. Come reazione violenta, una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Kusra e Kur, in un attacco ritenuto opera di coloni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma avverte: se la diplomazia fallisce, sono pronto a una forte azione militare. Gli Houthi filo-iraniani intanto continuano a colpire obiettivi in Arabia Saudita. Paolo Fucili.
4: La guerra è ferma fra Iran e Stati Uniti, la pace però resta lontana e la tensione sale in tutto il quadrante, attorno al Golfo Persico. Le 13 notti consecutive di bombardamenti americani sono finite venerdì. Il pretesto ufficiale è fare spazio al negoziato, ma l'effetto voluto è stato anche fermare la corsa al rialzo dei prezzi del petrolio. Chiedere negoziati agli Stati Uniti non è nel nostro DNA, dicono dal Ministero iraniano degli Esteri, riaffermando il diritto a discutere solo con l'Oman di come regolare il traffico di navi sullo stretto di Hormuz. Intanto però l'Arabia Saudita minaccia ritorsioni dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iraq e da milizie filo-iraniane sui propri siti di impianti petroliferi, e l'Ucraina respinge le accuse di Teheran dopo l'attacco a un mercantile iraniano sulle acque del Caspio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La crisi del Golfo, come sappiamo, determina impennate del petrolio e dei carburanti. È iniziato poco fa il Consiglio dei Ministri che proverà a varare nuovi tagli alle accise. Luigi Ferraiuolo.
5: Anche il prossimo taglio delle accise, ovvero le tasse che gravano oltre l'IVA sui carburanti, dovrebbe essere differenziato, come quello deciso dal governo il 30 aprile scorso, ma non si sa ancora come verrà coperto contabilmente. La Lega non vuole l'aumento del costo delle sigarette, il PD suggerisce con la Sline le accise mobili, pagate dai guadagni extra dell'IVA. Lo sconto sarebbe, ora come allora, maggiore per il diesel e minore per la benzina. Questo perché oggi, come 3 mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti, a causa del pareggiamento delle accise deciso dal governo a gennaio scorso. Se Palazzo Chigi replicasse la scelta del decreto di fine aprile, riuscirebbe a riportare sotto la soglia psicologica dei 2 euro entrambi i carburanti, che nel fine settimana hanno superato in molti casi proprio i 2 euro. Inoltre c'è l'ipotesi di un contributo di 80-100 euro sulla social card per l'acquisto di benzina e gasolio per i più bisognosi, ma i fondi sembrano non esserci. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Parigi oggi 3 donne sono state accoltellate alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 di queste persone, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in visita questa mattina nel cantiere della Valsusa, devastato dal blitz anti-TAV dei giorni scorsi. Beatrice Bossi.
6: Il sorvolo delle Alpi in elicottero e la visita di quasi un'ora nella Val di Susa devastata dalla violenza. La Premier Meloni e il Ministro Piantedosi nella tarda mattina sono arrivati a Chiomonte, il cantiere più grande della ferrovia Torino-Lione, quello che sabato ha subito i danni maggiori. Ammonta circa 1 milione di euro la prima stima dei danni, ha fatto sapere l'azienda francese responsabile del cantiere. Distrutti uffici, container, magazzini, hangar, recinzioni e impianti di videosorveglianza. Si tratta di violenza organizzata, secondo Giorgia Meloni, che chiede agli inquirenti di fare il massimo, lavorare insieme per isolare la violenza, l'appello invece di Elly Schlein, che condanna quanto avvenuto sabato scorso. La procura ha aperto un'inchiesta per devastazione, ma non esclude di allungare la lista dei reati quando le responsabilità saranno più chiare. Intanto sono oltre 1000 le persone identificate, 4 quelle fermate. Si tratta di stranieri che, secondo gli inquirenti, appartengono al blocco violento del movimento No TAV. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora emergenza incendi in Spagna e in Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo in Europa, la quarta in questa estate, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Elena Seno.
7: Ci attendono ore difficili, ha detto oggi il premier spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per contenere le fiamme intorno a Madrid. In meno di 24 ore, ha riferito, il territorio bruciato dai 32 grandi incendi di quest'anno è passato da 130.000 a 150.000 ettari. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi, sopralluogo anche nella Gironda, dove sono 88 i vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo in quest'area è stabile ma non è domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni, oltre 200.000 le persone evacuate, 240 le case distrutte. E in Italia invece è di fatto rientrata l'emergenza Peschici nel Gargano dopo l'incendio che ieri ha spaventato anche i turisti. Si sospetta una causa dolosa sulle fiamme che hanno interessato invece la zona industriale di Termini Imerese in Sicilia. La procura ha aperto un'inchiesta, al momento il fascicolo è contro ignoti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, mentre in arrivo la nuova ondata di caldo estremo con temperature che sfioreranno appunto i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po. Risale l'acqua marina lungo il corso del fiume e praticamente si bruciano le coltivazioni. Antonella Mazza-Teruel.
8: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre, il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa, sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove, moderne barriere mobili antisale come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si terrà mercoledì a Castel Gandolfo Cantico di Pace, l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, dall'Andrea Bocelli Foundation e guidato da Papa Leone, un'iniziativa legata alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Per partecipare a questo incontro il Pontefice tornerà a Castel Gandolfo, la residenza estiva che il Papa si appresta a lasciare proprio oggi per far rientro in Vaticano dopo il periodo di riposo. Elettrodomestici guasti, una direttiva europea ne incentiva la riparazione. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
9: Entro fine luglio tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche l'Italia, dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici. In pratica, anche dopo il periodo della garanzia legale, un bene rotto, difettoso ma tecnicamente ancora in vita va riparato. È previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento con tutte le informazioni al riguardo. La direttiva prevede anche che la riparazione sia effettuata a titolo gratuito ad un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, la normativa stabilisce che ne risponde il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea e lo stesso dovrà mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione. Se l'elettrodomestico è difettoso ed è ancora in garanzia, la stessa si allunga di un anno. Dovrebbe nascere anche una piattaforma europea online per aiutare i consumatori a trovare riparatori e venditori di beni ricondizionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: C'è una sentenza della Corte d'Appello di Milano che riguarda l'area a caldo ex Ilva di Taranto che si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. La Corte, in particolare la sezione specializzata in materia di imprese, ha praticamente determinato che venga accolto il reclamo che era stato presentato da un gruppo di cittadini e genitori di Taranto contro l'Ilva e le acciaierie d'Italia. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo. Voltiamo pagina e siamo alla pagina sportiva, dove non si placano le polemiche dopo lo stop alla nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale. Federico Plotti.
10: Ho appreso oggi di non essere più un candidato alla panchina di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Così Andrea Pirlo poco fa sui social, al culmine di una vicenda soprattutto politica che lo ha visto protagonista. Lo avevano scelto i nuovi dirigenti della Federazione Maldini e Leonardo per condurre gli azzurri verso destini migliori, ma ora per una collaborazione che Pirlo si affretta a stigmatizzare come solo professionale e commerciale con un'agenzia di scommesse russa, il castello è definitivamente crollato. Nessuno sapeva, è una questione dirimente, domande che al momento restano senza risposta, come le dimissioni paventate dei due dirigenti federali coinvolti, Leonardo e Maldini appunto. Al momento però tutto è fermo, Pirlo quasi certamente non sarà però il prossimo CT italiano. Il presidente della Federcalcio Malagò prende tempo, faremo chiarezza nelle prossime ore, dice l'ex numero uno del CONI. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Borsa di Milano inizio di settimana con una chiusura più 0,49%. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, come tutti i pomeriggi al venerdì, siamo in diretta su Radio Vaticana dalle 13.05 fino alle 14 insieme a Don Massimo Granieri per un'altra puntata di Tracce su Tracce in onda sulla radio nostra preferita, in replica anche a lunedì in versione più ristretta, è come prendere un caffè più ristretto dalle 18.15 fino alle 19, ma qualora non ci fosse la possibilità per gli ascoltatori di seguire o la diretta o la replica, c'è sempre il nostro podcast sul sito di Vatican News, lì trovate tutte le nostre puntate. Come al solito la nostra trasmissione si occupa di musica popolare, all'interno della musica cercheremo insomma le tracce del mistero e di come gli artisti si rapportano al mistero e al mistero ovviamente della vita. Potete partecipare attivamente alla nostra trasmissione inviandoci i vostri messaggi su WhatsApp della radio 335 12 43 722 e via social anche sui miei profili Facebook e Instagram. Ho già condiviso la scaletta di oggi, già sono arrivati i primi commenti che ho messo già qui pronti per essere letti. Partiamo subito con una canzone che ridefinisce il concetto di appartenenza ed è un evento questa canzone, perché finalmente tornano insieme Paul McCartney e Ringo Starr dei Beatles in questa canzone che si intitola Home to Us, estratta dall'album di McCartney The Boys of Dungeon Lane. Ascoltiamo la canzone e poi insieme la commentiamo qui su Radio Vaticano.

Welcome to us, casa per noi, Paul McCartney insieme a Ringo Starr, insomma, noi che siamo dei beatlesiani di vecchia data, non possiamo che essere felici, anche se nei 60 anni di carriera dei due superstiti dei Beatles, ricordiamo i Beatles, coloro che hanno cambiato il corso della musica contemporanea nel mondo, è la prima volta che in realtà duettano insieme, hanno suonato insieme, si sono ritrovati più volte anche per ricordare i fasti dei Beatles, però in realtà non avevano mai cantato insieme dopo la fase dei Beatles. Ecco che ci ha pensato il buon Paul. In realtà, se conoscete un po' la storia dei Beatles, Paul McCartney ha quasi adottato Ringo Starr, lo fece quando erano giovani, perché Ringo Starr era di casa presso la famiglia di Paul McCartney, e questa amicizia chiaramente è durata nel tempo, ed è bello sentirli cantare in questa canzone in cui Paul McCartney celebra il suo passato proprio nei sobborghi di Liverpool, perché Paul McCartney si è cresciuto in un quartiere un po' più agiato, Allerton, invece Ringo viene un po' dai sobborghi della Merseyside di Liverpool, Dingle. Chi ha visitato la città, io ho avuto l'opportunità di farlo, è bello poter tornare in questi luoghi, c'è anche un tour organizzato, ma io vi consiglio di andare per fatti vostri, quando uno viaggia per fatti suoi vede più cose e anche in maniera più intensa. È bello ascoltare questa canzone perché Paul McCartney ricorda un po' il suo passato, ritorna alle sue radici e fa capire che comunque, nonostante la sua celebrità, nonostante la popolarità straordinaria dei Beatles, alla fine una persona rimane legata alle sue origini, alla sua città, e devo dire che questa è una canzone che è un inno alla fedeltà a ciò che uno è stato da ragazzo, ed è bello poterlo sentire cantato insieme al suo amico Ringo. Sui social mi scrive Luca, anche perché devo

Ormai diceva anche in preascolto Gabriele, dice anche da, si guarda una distanza da 60 anni e devo dire che la longevità dei Rolling Stones ormai sfida ogni legge fisica e diventa ovviamente per noi una goduria. Li ascoltiamo in questo nuovo singolo che anticipa l'uscita del loro nuovo album, la canzone si intitola In the Stars e vi consiglio anche di andare a recuperare il video su YouTube perché hanno fatto una cosa molto particolare. Intanto ce li ascoltiamo qui su Radio Vaticana.

Mamma mia, che tiro questa canzone! Ah, Rolling Stones, In the Stars, il loro nuovo singolo. Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, abbiamo parlato prima del video, hanno utilizzato quella che si chiama tecnologia deepfake per realizzare il video che accompagna questa canzone, ed è bello poterli vedere nelle loro versioni stile anni 70, cioè li hanno ringiovaniti di, non so, 40 anni, 50 anni. Devo dire che però Ron Wood, dicevamo anche in privato, non è venuto tanto bene.

nel video. Invece devo dire che la somiglianza di Mick Jagger giovane e Keith Richards è impressionante, cioè si fa fatica a capire che è una manipolazione attraverso l'intelligenza artificiale. Ma al di là di quello che i Rolling Stones riescono a combinare dal punto di vista visivo, quello che ci colpisce è sempre la loro musica. C'hanno sempre questo tiro, questa loro chiara identità precisa, e piacciono sempre, non so come fanno, insomma. Ma la cosa che ci stupisce, anzi che mi stupisce, è che insomma loro hanno ormai tutto, come del resto anche Paul McCartney e Ringo Starr. Parliamo di Beatles, Rolling Stones, del fondamento della musica popolare nel mondo, eppure continuano a fare musica, continuano a cercare un dialogo con la realtà. In questo caso, nella canzone dei Rolling Stones, le stelle diventano il confine tra il visibile e l'invisibile. Mi fa appunto impressione questa ricerca di senso di chi, pur avendo avuto tutto dalla vita e dal mondo, continua a interrogare il cielo. Mi scrive Sara su Instagram: il video in deepfake è un cortocircuito temporale pazzesco, vedere i ragazzi di ieri e di oggi insieme è pura emozione. Devo dire, io sono rimasto piuttosto basito, sto guardando il video. Lasciamo l'Inghilterra, lasciamo i Beatles, lasciamo i Rolling Stones, torniamo in Italia, a Napoli. I New Genea portano, no, la lingua dello spirito tra i ritmi del Mediterraneo qui in Italia. C'è una canzone che ho scelto dal loro nuovo disco People of the Moon che ricorda quasi quasi un po' il mio dialetto, quello calabrese che ha influenze campane. Questa canzone mi ha ricordato un po' alcune cose, alcune espressioni tipiche del mio dialetto. Proverò a parlare in dialetto dopo averla ascoltata, questa canzone che si intitola Carè.

0: New Genea dall'album People of the Moon, album bellissimo, lo consiglio, forse tra le cose più fresche e più belle pubblicate ultimamente in Italia. Massimo De Stefano e Lucio Aquilina sono loro, il duo che recuperano questo dialetto napoletano per raccontare una gioia ma anche le ombre di una terra tipica come quella napoletana e del calore umano che noi troviamo in quella terra. Dicevo del dialetto perché per chi abita, per chi come me ha abitato per tanti anni nella provincia cosentina, in quella zona della Calabria, forse non tutti sanno, c'è un'influenza linguistica campana e culturale molto molto forte. Infatti questa canzone si intitola Carré, che è un verbo che tradotto in italiano significa cadere, e nel mio dialetto cadere si dice proprio così, cariri, carè. È una cosa che mi ha riportato un po' alla mia terra. Saluto anche le persone che inviano sul mio WhatsApp personale foto di birre che accompagnano il loro pranzo, perché condividendo la playlist di questa mattina sui social ho detto ai miei followers, non so quanti sono, quanti siano, preparate le birre, perché insomma la playlist di oggi si presta un po' ad ascoltare la musica accompagnando al pranzo un buon bicchiere di birra. Non so se è della mia stessa opinione il nostro amico giornalista Gianluca Beltri, in collegamento appunto da Cosenza, parliamo oggi di tanta Calabria. Gianluca, buon pomeriggio.
1: Ciao a te Don Massimo, ben ritrovato. Senti, a te e a tutto il nostro pubblico.
0: Grazie, poi mi fa, come dire, particolarmente impressione introdurti questo pomeriggio dopo aver ascoltato In Ugenea, che devo dire fosti tu a farmeli scoprire in tempi non sospetti.
1: Vabbè, allora devo riconoscerti l'onestà di avermi prevenuto e preceduto, perché stavo per farti la domanda provocatoria.
0: Esatto, ma questi in Ugenea da dove li hai presi? No, mi ricordo tanti anni fa quando si faceva un programma, no, in radio in Calabria, che tu arrivasti con, mi pare, il terz'ultimo disco dei Nugenea, e attraverso di loro abbiamo scoperto, no, un filone musicale napoletano a me sconosciuto, ma devo dire molto molto interessante.
1: Sì, sono bravissimi, recuperano la parte più vitale, la contaminano, più vitale del patrimonio napoletano, e la contaminano in modo molto intelligente e divertente.
0: Sì, veramente è una cosa. Poi devo dire, un disco che mi fa impazzire proprio questa canzone, il mio inno personale, di una persona appunto che sta lì per cadere da un momento all'altro. Insomma, sono io proprio in persona in questa canzone. Senti Gianluca, allora chiaramente tu sei nostro gradito ospite, ma ormai sei di casa qui a Radio Vaticana, perché attraverso, insomma, la tua sapienza, la tua conoscenza musicale ci fai riscoprire delle pietre miliari della musica contemporanea, e oggi dobbiamo festeggiare i 50 anni di due dischi importanti. Il primo è Presence, sì, dei Led Zeppelin.
1: Sì, sono due dischi importanti in modo molto diverso tra loro, come vedremo, e questo, allora, sicuramente non è il miglior disco delle Zeppelin, secondo me, ma secondo molti, però rappresenta proprio una cesura, perché probabilmente è l'ultimo disco importante delle Zeppelin. Esce nel 1976, infatti compie 50 anni, ed è un disco fatto, diciamo, in fretta e furia, perché doveva partire un tour mondiale di oltre 100 date, se non che Robert Plant inaugura una serie di guai che riguarderanno lui e tutto il gruppo, perché inizia un periodo nero. Lui ha un incidente stradale gravissimo in Grecia che lo costringe su una sedia a rotelle, per cui tour annullato. Jimmy Plant, Robert Plant e Jimmy Page mettono insieme sei pezzi ed esce questo disco che è Presence, che è aperto dalla canzone che ascolteremo tra poco, che c'è tutta una sua storia, Nobody's Fault But Mine,
0: che non è colpa di nessuno se non mia, no?
1: Sì, certo, sì, solo colpa mia, che è un brano del 1927, in realtà è un blues classicissimo del blues, eseguito dal bluesman texano Blind Willie Johnson. E in questo, nell'originale, la lettura della Bibbia, quindi adesso entriamo nel tuo campo, è vista come una salvezza, mentre invece la mancata lettura della Bibbia porta alla dannazione. Quindi il pezzo è un'ammissione di colpa, è una confessione. Malgrado Blind Willie Johnson, il bluesman a cui risale il brano, fosse stato accecato dalla matrigna quando aveva appena 7 anni.
0: Sì, ed è morto anche in circostanze piuttosto tragiche, mi pare.
1: Sì, insomma, vita tragica come quella di molti bluesman. Quindi il contesto della canzone originale è strettamente religioso. Il pezzo è famosissimo, è stato reinterpretato da tutti, da John Rainbourne dei Pentangle, da Bill Frisell, Ray Cooder, Nina Simone, Grateful Dead e altri ancora. Nel 76 Led Zeppelin, e qua apriamo un'altra parentesi molto cara a me e a te anche in altri contesti, che sono stati più volte accusati di essere dei ladri, tra virgolette,
0: non solo ladri ma anche luciferini, quindi insomma devo dire che fare ascoltare Led Zeppelin e Rolling Stones in un'unica puntata su Radio Vaticana fa un certo effetto, non so agli ascoltatori, a me sì, però
1: ma anche perché questo pezzo loro lo prendono nel 76 e consapevolmente lo decristianizzano, perché levano i riferimenti biblici che c'erano, perché il pezzo era fortemente intriso proprio di questo sentimento religioso, quindi lo laicizzano e inoltre lo accreditano come loro, perché sì, i coautori del brano risultano Page e Plant, come se Blind Willie Johnson non fosse esistita.
0: Possiamo dire che erano dei copioni, dai. bravi a copiare, però
1: però diciamo, questo pezzo da blues con la sola chitarra slide diventa un pezzo potentissimo di hard rock.
0: Scusa se ti interrompo, Gianluca, chiedo intanto a Gabriele di mandarlo sottofondo, perché c'è un intro forse di 1:20 di chitarra,
1: sì,
0: no?
1: Sì, e poi è un pezzo che si ferma e riprende in continuazione e dà proprio questo senso di ansia, di ripresa, di stop, quindi tutto quanto in un contesto di forte hard rock molto potente, che noi dobbiamo immaginare cantato da Robert Plant seduto su una sedia a rotelle.
0: C'è un'immagine surreale questa cosa qui, quasi come se la sedia a rotelle fosse, insomma, una punizione divina, cosa che è antiteologica, diciamo, però rende l'idea.
1: Però guarda che i guai erano solo iniziati, perché dopo questo disco selvaggio, durissimo, ruvido, Presence, quando parliamo di Led Zeppelin come ben maledetta, appunto pensiamo che dopo l'anno Robert Plant perderà suo figlio,
0: mamma mia,
1: Karak, tragedia, il suo secondo genito, che morì a causa di un'infezione, e questa cosa portò la band quasi allo scioglimento. Questo non successe, ma fu solo rimandato di poco, perché poi nel 1980 morì all'improvviso John Bonham, il batterista, e la band si sciolse veramente in modo definitivo.
0: Per fortuna sono rimasti i loro dischi e noi ce li ascoltiamo, i Led Zeppelin, qui su Radio Vaticana. Ragazzi, non mi sembra vero. Nobody's Fault But Mine, Led Zeppelin, qui a Tracce su Tracce.

0: Devo dire che questa canzone ha acceso gli animi qui all'interno di Radio Vaticana, perché bisognerebbe vedere cosa sta succedendo al di là del vetro.
1: Dimmelo, non mi vedo.
0: No, guarda Gianluca, devo dire che abbiamo Gabriele e Daniele, sono dei fonici fantastici, sono anche musicisti. Bisognerebbe la prossima volta metto una telecamera, no? E facciamo una live sui social. Devo dire, una canzone meravigliosa questa. Nobody's fault but mine, cioè non è colpa di nessuno se non mia. Vorrei aiutare ovviamente gli ascoltatori. Un amico mi ha scritto: siete dei pazzi a mandare questa canzone su Radio Vaticana. Voglio leggere un paio di versi, visto che Gianluca tu hai spiegato anche il testo di questa canzone. Dice la versione originale, ovviamente parlo quella di Blind Willie Johnson, dice, canta: non è colpa di nessuno se non mia, se dovessi morire e la mia anima andasse perduta. Ho una Bibbia a casa mia, se non la leggessi e la mia anima andasse perduta, sarebbe colpa mia. Questo è il testo originale del bluesman Johnson, che è stato poi ovviamente ritoccato dai Led Zeppelin. Però dicevamo anche in studio, Gianluca, che il blues in fondo è il patrimonio di tutti, quindi i Led Zeppelin hanno approfittato di questo patrimonio comune modificando le canzoni. Però bisogna anche ammettere, sì, sono dei copioni, però accidenti, copiano benissimo, addirittura mamma migliorando mia. No?
1: Guarda, sono seduto, ma pure io dovevo muovermi.
0: Sì, non sentivo. Si riesce a star fermo con questa canzone, incredibile.
1: Poi pazzesco, proprio tutti e quattro dei fuori classe nei rispettivi strumenti. Anche la voce è uno strumento, chiaramente in più, penso anche all'armonica qua, ma veramente incredibile.
0: Poi comunque è una canzone, cioè una energia pazzesca, comunque è una canzone molto intelligente, perché in qualche modo fa come dire, è un grido, no, sulla nostra fallibilità, e insomma è quando ti morde la coscienza e non riesci a liberarti di questo peso. Devo dire che poi si contrappone anche alla canzone prossima che abbiamo scelto per spiegare un altro capolavoro. 28 settembre 1976 esce sul mercato discografico mondiale Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.
1: Sì, cambiamo completamente registro, e se quello, diciamo, è un disco importante, ma non il migliore, diciamo, nella storia delle Zeppelin, qua stiamo parlando veramente di un masterpiece, cioè uno dei dischi più influenti di sempre, un lavoro davvero monumentale. Citato da molti come il disco della vita, Michael Jackson, Elton John, Prince, George Michael, trovane uno che non sia stato in qualche modo folgorato o influenzato da un lavoro come questo. Un disco doppio, molto ambizioso, di Stevie Wonder, che arriva in un momento cruciale della sua carriera, in cui stava già pensando di fare altro, non si sa bene perché, ma di andarsene in Ghana, dedicarsi a imprese umanitarie, se non che gli arriva questo contratto irrinunciabile per fortuna della Motown, e lui si mette al lavoro, ma vuole fare davvero le cose in grande, quindi un disco monumento di 1 ora e 3 quarti, a cui parteciperanno più di 130 persone, fra cui Herbie Hancock, George Benson, molti altri, una specie di almanacco. Songs in the Key of Life è un compendio magistrale di funk, jazz, blues, R&B, gospel, pop, barocco, davvero di tutto, ricercatissimo, però contemporaneamente di enorme presa commerciale, capace di parlare a tutti, di piacere a tutti o comunque a molti.
0: Sì, devo dire che
1: è un successo incredibile.
0: In questo disco c'è quello che forse manca a tanti artisti, cioè il dono della sintesi, cioè riesce a essere colto ma allo stesso tempo leggero e popolare, una cosa che riesce a pochi. O sbaglio?
1: Infatti sì, perché è ricercatissimo, ma non ti sbatte in faccia la sua ricercatezza, è molto potabile, diciamo, è molto godibile, sì. Però c'è dietro una grande raffinatezza. Pensa tu che un brano come Isn't She Lovely, che è poi forse la canzone più famosa di Steve Wonder, non è nemmeno stato pensato come singolo, cioè è stato poi scovato in qualche modo, cioè l'aveva puntato su altri pezzi. Pensa tu che cosa c'è in questo disco, quanta roba c'è. Tu hai scelto il pezzo che ritengo, insomma, anche più consono al tuo spazio, a questo spazio, ma davvero c'era l'imbarazzo della scelta.
0: Sì, sì, sì.
1: e penso che questo sia davvero una specie di capolavoro di musica classica del tardo Novecento. Ecco, noi non abbiamo avuto nel nostro scorcio di tempo la musica classica che hanno avuto nell'Ottocento, nel Settecento. Ecco, però questo potrebbe essere un disco da consegnare nei secoli come un esempio, diciamo, riuscito di musica classica del nostro tempo. Del nostro tempo intendo del tardo secolo scorso,
0: anche perché l'influenza che ha avuto su tantissimi artisti.
1: Sì, anche perché contiene dei messaggi profondi, universali, tratta dei temi impegnativi, molto impegnati, e questo però non gli ha impedito di andare in testa alle classifiche di praticamente di tutto il mondo, compreso l'Italia, dove è arrivata, se non sbaglio, seconda, quindi insomma molto in alto ai suoi tempi, e di rimanere nei decenni, oggi ne parliamo dopo 50 anni, come un lavoro ascoltato da tutte le generazioni ancora adesso.
0: Sì, infatti io mentre oggi preparavo un po' la trasmissione, ero in pausa a scuola, ascoltavo appunto la canzone che abbiamo scelto per Tracce su Tracce, e un ragazzo si è avvicinato, mi ha detto: prof, ma io questo disco ce l'ho. Cioè, un ragazzo di 16-17 anni, quindi comunque insomma è uno di quegli artisti che i ragazzi seguono a distanza poi di tempo, e nonostante le differenze anche culturali e musicali che possono dividere le varie generazioni. Gianluca, grazie di cuore sempre di questi preziosismi musicali che ci doni sempre. Hai scatenato qui veramente un'energia pazzesca con la scelta della canzone di Led Zeppelin.
1: Qualche secondo, perché sennò, a proposito dell'energia scatenata, vorrei dire ai nostri amici di là del vetro che, diciamo, era in combutta il tuo pezzo con un altro che è I Wish, se non sbaglio.
0: Sì,
1: voglio un piccolo aneddoto giusto per raccontare anche quanta energia c'è in questo album. Nei tempi della pandemia, quindi qualche anno fa, quando non potevamo nemmeno uscire intorno al palazzo a fare, insomma, un po' di moto, noi mettevamo una volta al giorno in casa una canzone e facevamo il trenino in casa da una stanza all'altra, giusto per muoversi un po'. E la canzone che avevo scelto per fare questo era I Wish di Stevie Wonder.
0: Ma che prometto di rimetterla la settimana prossima, perché te lo meriti e ce lo meritiamo tutti. Intanto proviamo ad ascoltare Stevie Wonder, che ci suggerisce di parlare con Dio quando le cose non vanno bene. Grazie Gianluca, noi ci sentiremo settimana prossima per altre perle che riguardano la storia della musica.
1: Un abbraccio.

possiamo dire che i nostri ascoltatori su WhatsApp si sono scatenati. Io penso che Stevie Wonder e Led Zeppelin abbiano tirato fuori forse le cose più belle dei nostri ascoltatori. Ci scrivono dal Mugello, quindi dalla bella Toscana. Marco dice: complimenti per la musica, ci si prova a parlare con Dio, ma risponde poco, secondo Marco, e come pare a lui. Marco, bisogna trovare la sintonia giusta, la frequenza giusta, bisogna pazientare, perché Dio c'è e si mostra nelle cose più piccole, a volte anche più banali. Un altro ascoltatore che però non si firma dice: perché non avete fatto ascoltare As, che è compresa nel disco di Stevie Wonder? Avremo tempo e modo di farlo. Comunque grazie, perché attraverso i social, attraverso WhatsApp, devo dire che la nostra trasmissione pare sia seguita, e questo devo dire ci fa molto piacere. Anche per oggi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. In podcast ci ritrovate fra qualche minuto, in replica lunedì alle 18:15, ogni settimana qui in diretta su Radio Vaticana, al venerdì dalle 13:05 in poi. Forse nelle radio state ascoltando questa canzone che è stata mixata recentemente da un famoso DJ, ma io mi ricordo che nel 1986 avevo 16 anni e ascoltavo questa I Can Wait dei New Shoes. Io vi saluto, buon pomeriggio, alla prossima.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: A Catania, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
6: Le ore 19, Michele Rabiari in studio. Un palestinese è morto dopo che era stato ferito a seguito di un attacco israeliano a sud di Deir el-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Alta tensione anche in Cisgiordania, dove in mattinata le forze israeliane hanno demolito 11 edifici nelle aree di Gerusalemme, Ramallah e Jenin. Dalla scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione. Alessandro Guarasci ha raccolto la testimonianza della cooperante Elisa Brunelli della ONG ACS, attiva in Cisgiordania.
7: Nelle ultime ore più di 20 città e villaggi sono stati attaccate dalle forze israeliane. Gli attacchi si concentrano soprattutto nell'area settentrionale della Cisgiordania, sebbene anche le altre aree a sud sono comunque colpite dalla violenza dei coloni e dei militari. Le conseguenze si vedono da subito. Nablus di fatto è sigillata, centinaia di checkpoint sono stati chiusi con gravissime conseguenze sui movimenti. Nel caso appunto del villaggio in cui stiamo lavorando, Betfurik, c'è un'unica strada, perché Betfurik di fatto è un territorio, un villaggio che è stato circondato.
8: Tutto questo avrà dei pesanti effetti economici sui palestinesi.
7: Le singole aziende hanno, diciamo, subito uno stop, sia anche per la limitazione degli spostamenti, continui attacchi. I coloni si mettevano appunto lungo la strada e attaccavano qualsiasi macchina palestinese arrivasse lungo il percorso.
6: Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce è pronto a una forte azione militare, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ad Axios. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite, in particolare il sito di Al-Abqaiq. Il Papa guiderà l'incontro di preghiere e fraternità che si terrà mercoledì 29 luglio a Borgo Laudato. Dato sì, ispirato al messaggio universale del Cantico delle Creature. L'iniziativa prevede il concerto del cantante Andrea Bocelli e del coro ABF Voices, composto da 164 bambini e ragazzi provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i vostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, viviamo il momento più bello e più atteso di tutta la giornata, la celebrazione eucaristica. Questa giornata che sta per volgere al termine nel suo vespro, e quindi ringraziamo il Signore in questo grande ringraziamento che è l'Eucaristia, per tutti i suoi doni, i suoi benefici che abbiamo ricevuto da Lui, dalla sua bontà in questa giornata. Facciamo nostre anche le preghiere di quanti partecipano a questa celebrazione attraverso il collegamento televisivo di TV2000, in particolare pensiamo agli ammalati, ai sofferenti, agli anziani e ai detenuti. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che richiami sempre i tuoi figli con la forza e la dolcezza dell'amore, spezza le durezze del nostro orgoglio e crea in noi un cuore nuovo, capace di ascoltare la tua parola e di accogliere il dono della vita nel tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi, senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura, secondo il comando del Signore, e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta. Prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e adorarli, diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla. Poiché questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda. Oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Ho dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma

0: do fry soy ramen. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e miscolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, il lezionario feriale di oggi ci ha riproposto l'ascolto di una coppia di brevi parabole sul Regno dei Cieli che fanno parte di quel discorso di 7 parabole contenuto nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo che stiamo meditando, abbiamo meditato anche nelle scorse domeniche. Entrambe le parabole che abbiamo riascoltato oggi rivelano un aspetto dell'avanzare del Regno di Dio nella storia del mondo, nella vita della nostra umanità, che è questo aspetto, cioè l'essere piccolo, umile, povero, nascosto, come un granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi nella vegetazione, e come il lievito nascosto in un impasto. Ebbene, ambedue questi elementi, sia il granello di senape che il lievito nella pasta, però producono un effetto che è immensamente sproporzionato, immensamente imprevedibilmente più grande di quanto l'elemento iniziale potesse far sperare o immaginare. È proprio un processo inversamente proporzionale. Più il seme è piccolo, più l'arbusto è grande, come quello della senape, che è l'ortaggio più grande. Così è il Regno di Dio, così è l'agire di Dio nella nostra storia, e questo è anche lo stile che i discepoli di Gesù adottano nel contribuire, nel cooperare con il loro servizio a questo avanzare del Regno di Dio nel mondo. Gesù ci chiede di conformarci a questa stessa scelta di Dio, questa caratteristica dell'umiltà principalmente, che non va confusa ad esempio con la falsa modestia, che è soltanto retorica e che nasconde a volte anche ipocrisia in certi casi, pigrizia forse in altri casi, perché l'umiltà non è sempre fare un passo indietro, ma l'umiltà consiste nel con semplicità, con sobrietà, con serenità, porsi sempre al servizio che ci viene richiesto nelle nostre possibilità, ovviamente. Ebbene, la seconda parabola, quella del lievito, ci ricorda un'altra similitudine, un'altra immagine che Gesù aveva adottato nel primo discorso contenuto nel Vangelo di Matteo, nel cosiddetto Sermone della Montagna. Lo abbiamo meditato, se vi ricordate, nelle primissime domeniche del tempo ordinario dell'anno. Cioè quell'immagine secondo la quale Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra. Ora, il sale, così come il lievito, condividono alcuni comportamenti, possiamo dire. Vanno mescolati agli altri ingredienti, fino a diventare invisibili, irriconoscibili e anche indivisibili, inscindibili dagli altri ingredienti, dagli altri elementi del composto. Allora il discepolo del Regno di Dio nel mondo agisce proprio con questo stile: mescolarsi fra tutti, compiere il proprio dovere, compiere il proprio servizio, la propria testimonianza, scomparendo. Ma in questa umiltà del non voler apparire, del voler scomparire, mescolandosi in mezzo a tutti, aiuta tutti gli altri a crescere, ad acquistare sapore, nel caso del sale, o a poter crescere, maturare, nel caso del lievito, nella pasta. Il sale dà sapore a tutto, ma il tutto che riceve il sapore dal sale non darà mai al sale il merito di questo sapore. Il sale avrà contribuito ad aggiungere la piacevolezza, la gradevolezza di tutti gli altri alimenti, gli altri ingredienti, ma quando gustiamo una pietanza non daremmo mai al sale, non ci verrebbe almeno, credo, spontaneo, dare il merito al sale, non diremmo mai come buono il sale che c'è in questa pietanza. Faremo un apprezzamento generale per tutta la pietanza che ha ricevuto dal sale il contributo dell'aumento di sapore. Similmente il lievito non si prenderà mai il merito di essere la causa della bontà di qualcosa in cui è stato utilizzato, un pane, una pizza, un dolce. Diremo com'è buono questo dolce, questa torta, non diremo mai com'è buono il lievito che c'è in contenuto, nascosto dentro. Quindi il sale e il lievito sanno che nel loro ruolo è previsto che non verrà dato a loro una particolare gratificazione superiore a quella degli altri, anzi contribuirà a far sì che tutti ricevano un apprezzamento, ecco, sulla loro bontà. E questo soddisfa la funzione che inizialmente il sale e il lievito avevano assunto, pur diventando così invisibili, scomparendo. Tutt'al più il sale e il lievito si attenderanno, al contrario, che forse gli verrà attribuita la responsabilità negativa di essere troppo in un dosaggio o in eccesso o in difetto. Allora sì che ci si ricorderà di loro, forse più per criticarli o per rimproverarli, per dire qui c'è poco sale, c'è troppo sale, ha rovinato tutto. Oppure c'era poco lievito, la pasta non è cresciuta. Oppure c'era troppo lievito, fa gonfiare la pancia, non so. Ecco, il sale e il lievito sanno, sono preparati, in questo la semplicità dell'umiltà li protegge, li difende, non hanno bisogno di giustificarsi, di difendersi in nessun modo, ma sanno che è previsto nella dinamica della vita anche questo. Il lievito e il sale così contribuiranno a far avanzare, dicevamo, il regno di Dio nel mondo, partendo dalla piccolezza dell'umiltà e della povertà, che sono sempre oggetto della predilezione di Dio in tutti, per tutti i suoi servi, per tutti i suoi figli, tutti i suoi fedeli. Ne vediamo un esempio anche in quella che mi piace chiamare la piccola grande storia della prodigiosa lacrimazione di Maria a Siracusa. Certamente dagli effetti grandiosi, come la crescita di un arbusto di senape o come di una pasta lievitata, certamente effetti che hanno rivelato al mondo intero la straordinarietà soprannaturale di questa mariofania, di questa manifestazione divina attraverso un segno mariano, ma che è partito da un seme piccolo, umile, povero, anzi più piccolo e più povero non poteva trovare il Signore. Nella casa più povera della nostra città, nella famiglia più fragile, più debole, indifesa e ammalata della nostra città, attraverso un'immagine, quella del cuore immacolato di Maria, che poi è stato piangente in quei quattro giorni del 1953, un'immagine piccola, povera anch'essa, che artisticamente sarebbe stata ritenuta insignificante rispetto a tutte le pregevoli opere d'arte anche di soggetto mariano di cui la nostra meravigliosa città era ricca nelle sue chiese. Eppure, partendo dalla piccolezza di questo segno, la Madonna ha fatto partire un fiume di grazia, ecco. Per l'intercessione della Madonna, Dio ha espanso un fiume di grazia che ha raggiunto tutta l'umanità, tutto il mondo, e non si è esaurito soltanto 73 anni fa, quando il fatto della lacrimazione è accaduto, ma continua a crescere, a lievitare ancora oggi, con le tante grazie che vengono riferite ancora al nostro santuario. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

0: Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: E cosa buona e giusta.
1: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamoti. Preghiamoti. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime, Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te. Della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
2: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
2: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Prendiamo.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma

0: sento, oh Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: Madre di
0: vita,
1: misericordia, vita,
0: dolcezza
1: dolcezza
0: e
1: e
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra,
0: salve.
1: salve.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: ricorriamo,
1: ricorriamo,
0: esuli
1: esuli
0: figli
1: figli
0: di
1: di
0: Eva.
1: Eva.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi
1: gementi
0: e
1: e
0: piangenti
1: piangenti
0: in
1: in
0: questa
1: questa
0: valle
1: valle
0: di
1: di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: Orsù,
1: Orsù
0: dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi
1: rivolgi
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: gli
1: gli
0: occhi
1: occhi
0: tuoi
1: tuoi
0: misericordiosi
1: misericordiosi
0: e
1: e
0: mostraci
1: mostraci
0: dopo
1: dopo
0: questo
1: questo
0: esilio,
1: esilio,
0: Gesù,
1: Gesù,
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: benedetto
1: benedetto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno.
1: seno.
0: O
1: O
0: clemente,
1: clemente,
0: o
1: o
0: pia,
1: pia,
0: o
1: o
0: dolce
1: dolce
0: Vergine
1: Vergine
0: Maria.
1: Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa, Madre
1: Prega per noi.
0: di Misericordia, Madre
1: Prega per noi.
0: della Divina Grazia, Madre
1: Prega per noi.
0: della Speranza,
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: Prega per noi.
0: Madre sempre Vergine,
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: Prega per noi.
0: Vergine potente,
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: Prega per noi.
0: specchio di perfezione,
1: Prega per noi.
0: sede della sapienza, fonte
1: Prega per noi.
0: della nostra gioia,
1: Prega per noi.
0: tempio dello Spirito Santo,
1: Prega per noi.
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: Prega per noi.
0: dimora consacrata di Dio,
1: Prega per noi.
0: rosa mistica,
1: Prega per noi.
0: torre della santa città di Davide,
1: Prega per noi.
0: fortezza inespugnabile,
1: Prega per noi.
0: santuario della divina presenza,
1: Prega per noi.
0: arca dell'alleanza,
1: Prega per noi.
0: porta del cielo,
1: Prega per noi.
0: stella del mattino,
1: Prega per noi.
0: salute degli infermi,
1: Prega per noi.
0: rifugio dei peccatori,
1: Prega per noi.
0: conforto dei migranti,
1: Prega per noi.
0: consolatrice degli afflitti,
1: Prega per noi.
0: aiuto dei cristiani,
1: Prega per noi.
0: regina degli angeli,
1: Prega per noi.
0: regina dei patriarchi,
1: Prega per noi.
0: regina dei profeti,
1: Prega per noi.
0: regina degli apostoli,
1: Prega per noi.
0: regina dei martiri,
1: Prega per noi.
0: regina dei confessori della fede,
1: Prega per noi.
0: regina delle vergini.

0: vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

0: Quando Gesù arriva alla tomba di Lazzaro, piange. È il pianto di Dio davanti al dolore umano, il pianto che non elimina la morte, ma la attraversa, il pianto che unisce cielo e terra. E subito dopo tutto si condensa in tre imperativi, tre parole che riassumono il senso dell'esistenza umana, della morte e della risurrezione. Tre comandi che non riguardano solo Lazzaro, ma ciascuno di noi. Togliete la pietra. Il primo imperativo è la chiave di tutto. Togliete la pietra. Certo, è la pietra materiale che chiude la grotta, ma è soprattutto la pietra che abbiamo messo noi, quella che separa artificialmente la vita dalla morte, come se fossero due realtà incompatibili, due mondi separati, due domini inconciliabili. Gesù dice che non dovrebbe esserci alcuna pietra. La vita è una. Perché ci sia vita, servono la nascita e la morte. Sono due porte della stessa casa, due estremità dello stesso respiro. La morte non è l'opposto della vita. È il suo movimento, la sua trasformazione, la sua curva necessaria. Noi siamo convinti che con la morte la vita finisca. Ma per Gesù la vita non finisce, si trasforma per continuare in un'altra modalità. Quale? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Ma non finiremo, saremo trasformati. Lo dice anche il prefazio primo, che viene letto durante la messa dei defunti nella liturgia cattolica. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. Togliere la pietra, allora, significa togliere la nostra paura, la nostra rigida separazione, il nostro invincibile dualismo. La pietra è ciò che ci impedisce di vedere che la vita continua, vibra, si espande, prosegue oltre quella soglia che chiamiamo morte. Vieni fuori. Gesù aveva già annunciato nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni: viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Ed è esattamente quello che accade ora. Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Il testo però non dice Lazzaro uscì, dice il morto uscì. Perché? Perché il sé autentico di Lazzaro, la sua natura più profonda, non era dentro quel sepolcro, non vi era mai entrato. Per questo, a uscire da quel sepolcro è un cadavere. Lazzaro, il vero Lazzaro, era già altrove, era già nella vita, era già là dove era stato da sempre, nella vita che non è mai nata e che mai morirà. Lasciatelo andare. L'ultimo imperativo è forse il più struggente e il più liberante. Scioglietelo e lasciatelo andare. Il cadavere esce dal sepolcro con i piedi e le mani avvolti da bende, il volto coperto da un sudario. Per questo Gesù comanda: lasciatelo andare, non trattenetelo. È come dire: lasciate andare i vostri morti, non restate attaccati ai cadaveri. I vostri defunti non sono lì. I vostri cari ora sono ciò che sono sempre stati, dei viventi. Stanno godendo ora pienamente, ossia senza il limite della materia e dello spazio, di quella dimensione di cui erano partecipi da sempre. Nel sepolcro è entrato solo il bios, la vita biologica, ma la zoè, la vita autentica, la vita che non muore, continua. Non attaccatevi ai morti, state con i vivi e state anche con i vostri morti vivi, perché ci sono qui tra noi, in una modalità che ancora non abbiamo occhi per vedere. La morte non distrugge il seme, lo porta ad aprirsi compiutamente. È il momento in cui tutto si apre, tutto si allarga, tutto trabocca, tutto si compie. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Leggiamo nel Vangelo di Luca. Queste parole così note sono state spesso impoverite, ridotte a un aforisma moralistico, a un invito un po' rassegnato a portare pazientemente i propri pesi. Ma Gesù non sta descrivendo una devozione triste, sta aprendo una via di liberazione. Il cuore del suo invito è semplice e abissale: imparare a stare con ciò che è. Non vivere nella nostalgia di un passato che non torna, né proiettati nel futuro immaginando scenari ideali che raramente si avverano. Viviamo spesso in un altrove, altrove da quello che accade, altrove da ciò che proviamo, altrove da ciò che siamo. E così, come ha scritto John Lennon, la vita è ciò che accade mentre siamo impegnati a fare altro. Una spiritualità sana è quella che ci educa all'arte del presente. Non fuggire nel rimpianto, né rifugiarsi nell'attesa, ma abitare l'istante così com'è. Non c'è vita nel passato, il passato è memoria. Non c'è vita nel futuro, il futuro è immaginazione. La vita è adesso, in questo respiro, in questo dolore, in questo abbraccio, in questo passo. Prendere la propria croce significa allora proprio questo: rimanere nella vita reale, non in quella desiderata, non in quella immaginata, ma in quella concreta, con la sua fatica, con le sue sorprese, con i suoi chiaroscuri. È imparare a non giudicare i fatti per la loro apparenza, smettere di etichettare ogni accadimento con il nostro filtro: questo è male, questo è bene, avrei voluto, mi aspettavo che. Perché proprio ciò che non vorremmo vivere potrebbe rivelarsi il luogo di una trasformazione inattesa, la soglia attraverso cui Dio ci parla. Questa è la via che conduce alla beatitudine. Attenzione, non alla felicità. La felicità non è mai stata una categoria cristiana. Gesù non promette felicità. Neanche una volta nei Vangeli usa questa parola. Parla invece di beatitudine. La felicità dipende dalle circostanze, è fragile, condizionata, dipende dal successo, dal consenso, dalla salute, dalla riuscita dei nostri progetti, è legata al piacere dei sensi, all'appagamento dei desideri. La beatitudine invece non dipende da nulla, è un clima interiore, uno stato dell'anima che non ha bisogno d'appigli esterni per esistere. Una persona beata è una persona che vive costantemente in un'atmosfera di pace. Se le cose vanno come desidera, è beata. Se vanno in direzione opposta, è beata. Se è amata, stimata, accolta, è nella beatitudine. Se è tradita, ferita, abbandonata, rimane nella beatitudine. È la perfetta Letizia di Francesco d'Assisi. Una gioia che nessuna circostanza può spegnere.
1: Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi, durante la nostra trasmissione, ci occuperemo di due figure tra le principali della storia della musica in assoluto, Georg Friedrich Händel e Felix Mendelssohn Bartholdy. In tutta la prima parte della trasmissione ascolteremo alcune quindi composizioni per clavicembalo, per tastiere appunto di Händel, e nella seconda parte invece dedicheremo lo spazio a Mendelssohn e alle sue composizioni sia solistiche per pianoforte sia per pianoforte all'interno di un complesso orchestrale, come vedremo. E inizieremo appunto con Händel, del quale ascolteremo due suite per clavicembalo. Queste suite sono tratte dal primo volume delle suite händeliane e risalgono quindi al 1720. O meglio, la pubblicazione del volume è del 1720, ma le suite con estrema probabilità sono una collazione di brani scritti negli anni precedenti. E inizieremo con l'unica che in realtà non è una vera e propria suite, ma infatti spesso viene indicata con il termine di sonata, perché è composta da soli quattro movimenti e non sono dei movimenti di danza. Parliamo della suite numero 2 in fa maggiore, HWV 427. I movimenti che la compongono sono adagio, allegro, fuga. E la particolarità di questa sonata è quella che il primo movimento è praticamente una melodia con abbellimenti e accompagnamento, come se fosse un brano per strumento solista e continuo. E la particolarità di questo brano è che tutti gli abbellimenti sono realizzati da Händel, e questo ci è utilissimo per vedere come uno dei quei rari brani in cui appunto possiamo vedere come fiorivano una melodia, una semplice melodia all'epoca appunto di Händel nel piano 700. Abbiamo pochissimi esempi di questo genere, ricordiamo anche il famoso adagio di Alessandro Marcello per oboe ed archi, trascritto da Johann Sebastian Bach per clavicembalo, in cui Bach appunto scrive per esteso tutti gli abbellimenti dell'aria. E la esecuzione è affidata al clavicembalo a Michael Borgstede.

Avete ascoltato di Georg Friedrich Händel la suite numero 2 in fa maggiore sonata Händelwerk Verzeichnis 427 nell'esecuzione al clavicembalo di Michael Borgsted. E sempre di Georg Friedrich Händel, ora ascoltiamo un'altra suite tratta sempre dal primo volume del 1720, la suite numero 7 in sol minore Händelwerk Verzeichnis 432. I movimenti che la compongono sono Overture, largo, presto, lentamente, andante, allegro, sarabande, jig, passacaglie.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la suite numero 7 in sol minore, Händel Werk Verzeichnis 432, nell'esecuzione al clavicembalo di Michael Borgstedt. E come accennavo all'inizio, adesso voltiamo pagina e passiamo a Felix Mendelssohn. Inizieremo ascoltando un estratto dalle sue Romanze senza parole. Romanze senza parole, che è un titolo tra l'altro che venne dato a queste composizioni soltanto più tardi, e Mendelssohn le riunì in 8 volumi, 8 volumi composti ciascuno da 6 brani, e vennero scritte in un arco di tempo abbastanza breve, che va dalla fine degli anni 30 dell'Ottocento ai primissimi anni 40. Queste composizioni sembrerebbe che siano state ispirate a Mendelssohn da alcune composizioni scritte dalla sorella Fanny, che appunto si cimentò in questo genere, che erano una sorta di leader senza però appunto parole, in cui il pianoforte esprimeva la melodia con l'accompagnamento. E un altro esempio abbastanza interessante di queste composizioni viene da un condiscepolo di Felix Mendelssohn, Wilhelm Taubert. Infatti entrambi avevano studiato con Ludwig Berger il pianoforte, e nel 1831 scrisse una serie di leader pianistici. Ma tra Mendelssohn e Taubert c'erano alcune differenze che vennero notate molto acutamente proprio da Robert Schumann. Infatti, mettendo a confronto le composizioni dei due autori, notò chiaramente che Taubert era stato ispirato da degli scritti, delle poesie, per la composizione delle sue Romanze senza parole, mentre Mendelssohn, esattamente al contrario, avrebbe potuto ispirare un poeta nella scrittura di una poesia. Quest'oggi ascolteremo alcune di queste composizioni nella esecuzione di Roberto Prosseda, un pianista che ha dedicato una buona parte della sua attività e della sua ricerca nei confronti di Felix Mendelssohn, fino ad arrivare nel 2008 a pubblicare un doppio CD, da cui appunto ascolteremo i brani quest'oggi, che abbiamo tratto quest'oggi, un doppio CD con tutte le Romanze senza parole più alcune romanze mai incise, trovate relativamente di recente, oltre ad alcune fughe e un Allegro con fuoco. Quindi un'incisione piuttosto interessante, che dà una panoramica abbastanza completa di quello che è la produzione di Mendelssohn, indirizzata verso un certo modo di scrivere per il pianoforte. Quest'oggi ascolteremo dall'opera 19 la numero 3 in La maggiore, Jägerlied, e la numero 6 in Sol minore, Barcarola veneziana. Poi dall'opera 30 ascolteremo la numero 1 in Mi bemolle maggiore, dall'opera 38 la numero 2 in Do minore e la numero 5 in La minore, e infine dall'opera 62 la numero 6 in La maggiore, Canto di primavera.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato alcune romanze senza parole nella esecuzione al pianoforte di Roberto Prosseda. E sempre di questo autore passiamo all'ascolto di un concerto in cui il pianoforte è coprotagonista assieme al violino. Un concerto che risale al 1823, il concerto in re minore per pianoforte, violino e orchestra, che porta il numero di opera 04 addirittura. Infatti, scritto da un Mendelssohn appena quattordicenne, più o meno quattordicenne. Infatti, noi abbiamo una data di chiusura dell'opera sull'ultima pagina dell'ultimo movimento. Infatti, ci è arrivato il manoscritto addirittura. E, però, non sappiamo quando Mendelssohn abbia iniziato a scrivere questo doppio concerto. Probabilmente era addirittura più giovane. La prima esecuzione dell'opera avvenne in un concerto privato il 25 maggio 1823, quindi addirittura pochi giorni dopo la fine della scrittura dell'opera stessa, perché Mendelssohn pose la data del 6 maggio sul manoscritto, sull'ultima pagina del manoscritto, e il pubblico fu di una sessantina di persone circa. Al violino affiancava Mendelssohn al pianoforte Edward Rietz, un violinista che fu per qualche periodo insegnante e poi amico di Mendelssohn. I movimenti che compongono questo concerto sono Allegro, Adagio, Allegro molto. Lo ascolteremo con la Freiburger Barock Orchester, quindi un'esecuzione filologica, diciamo così, con Christian Bezuidenhout al forte piano e Gottfried von der Goltz al violino e alla direzione.

0: Di Felix Mendelssohn avete ascoltato il doppio concerto per pianoforte, violino e orchestra in re minore MWV 04 e nell'esecuzione di Christian Bezuidenhout al fortepiano, Gottfried von der Goltz al violino e alla direzione della Freiburger Barock Orchester. Con questo brano termina la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, potete riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta. Il grido di chi canta due cori io sento». Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese. Egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere. Ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto

0: cresciuto, è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.
1: Parlare di Dio vuol dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non un Dio astratto, una ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, che è entrato nella storia e è in presente nella storia. Il Dio di Gesù Cristo come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, suppone una nostra personale, reale conoscenza di Dio e una forte passione per il suo progetto di salvezza, senza cedere alla tentazione del successo, ma seguendo il metodo di Dio stesso. Il metodo di Dio è quello della umiltà. Dio si fa uno di noi. È il metodo realizzato nella incarnazione, nella semplice casa di Nazareth e nella grotta di Betlemme, quella della parabola del granellino di senape. Occorre non temere l'umiltà dei piccoli passi e confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente fa crescere la pasta. Nel parlare di Dio, nell'opera di evangelizzazione sotto la guida dello Spirito Santo, è necessario un recupero di semplicità, un ritornare all'essenziale dell'annuncio. La buona notizia di un Dio che è reale, concreto, che è un Dio che si interessa per noi, che è un Dio amore, che si fa vicino a noi in Gesù Cristo, fino alla croce, e che nella risurrezione ci dona la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera.

ottobre 1771. Siamo arrivati qui ieri. L'ambasciatore è indisposto e dunque rimarrà in casa per alcuni giorni. Se solo non fosse così poco cordiale, tutto andrebbe bene. Mi rendo conto sempre più che il destino mi ha riservato dure prove. Ma, coraggio. Cuor contento, il ciel aiuta. Cuor contento. Mi fa ridere che una simile espressione mi venga alla penna. Certo, un briciolo d'ottimismo mi trasformerebbe nell'uomo più felice che ci sia sotto il sole. Ma come? Quando altri, con quel poco d'abilità e di talento che possiedono, vanno in giro sotto i miei occhi a fare i gradassi, appagati nella propria vanità, io invece dispero delle mie forze, delle mie doti. Oh, buon Dio, tu che mi donasti tutto questo, perché non te ne sei tenuto la metà e non mi hai dato invece fiducia in me stesso e capacità di adattarmi? Pazienza, pazienza, le cose miglioreranno. Infatti, mio caro, ti dichiaro formalmente che hai ragione. Da quando mi mandano fra la gente e vedo ciò che essa fa e come lo fa, sono in rapporti assai più cordiali con me stesso. Poiché nella nostra indole paragonare ogni cosa con noi e noi con ogni cosa, la gioia e l'infelicità dipendono dagli oggetti con cui ci confrontiamo. E nulla è più pericoloso della solitudine. 26 novembre 1771. Incomincio a trovarmi discretamente in questo posto. L'aspetto più positivo è che c'è abbastanza da fare. Poi la varietà di persone e di nuove immagini offre al mio spirito un movimentato spettacolo. Ho conosciuto un conte, un uomo che devo ammirare ogni giorno di più. Una mente grande e aperta, in cui la vastità della visione non genera freddezza e nel cui contegno risalta sempre tanta sensibilità per l'amicizia e per l'amore. Non esiste al mondo gioia così intensa e genuina come il vedere una grande anima schiudersi a qualcuno. Dicembre 1771. L'ambasciatore mi procura molte noie, come avevo previsto. È lo sciocco più meticoloso che si possa immaginare. Posa piano e pignolo come una vecchia zia. Un uomo che non è mai soddisfatto di se stesso e al quale perciò nessuno può fare cosa gradita. È un tormento avere a che fare con una persona del genere. La fiducia del conte è l'unica cosa che mi ripaghi di questi fastidi. Di recente mi ha confessato con assoluta franchezza quanto sia scontento della lentezza e della seriosità del mio ambasciatore. Certe persone rendono la vita difficile a se stesse e agli altri, ha detto. Bisogna rassegnarsi a questo, come un viaggiatore che debba valicare una montagna. Certo, se la montagna non ci fosse, la strada sarebbe molto più comoda e più breve. E invece c'è, e bisogna salirvi. Il vecchio intuisce di sicuro che il conte mi preferisce a lui e ne è irritato e non tralascia occasione per parlare male del conte davanti a me. Io naturalmente lo contraddico e ciò riesce soltanto a peggiorare le cose. Ieri mi fece addirittura perdere le staffe perché le sue critiche alludevano anche a me. Il conte era bravissimo a trattare molti affari importanti, dimostrava una grande abilità nel lavoro ed era senza dubbio una buona penna. Ma come tutti i letterati, mancava di una solida cultura. Dicendo questo, fece una faccia come per dire «ti accolto la frecciata», ma su di me essa non ebbe l'effetto voluto. Disprezzavo un individuo capace di pensare e di comportarsi in quel modo. Gli tenni testa, combattendo con una certa vivacità. Dissi che il conte era un uomo per il quale bisognava avere rispetto, in virtù tanto del suo carattere quanto delle sue cognizioni. Per quella testa era come se parlassi arabo. E mi congedai per non inghiottire altra bile sentendolo ancora sragionare. E la colpa è vostra, di voi tutti, che a furia di chiacchiere mi avete spinto ad addossarmi il giogo e che mi avete tanto decantato i pregi della vita attiva.
Qui le passioni più meschine, le più miserevoli, si mostrano senza veli. Ecco per esempio una donna che intrattiene chiunque le capiti a tiro, vantando la propria nobiltà e le proprie terre, cosicché qualsiasi forestiero non può fare a meno di pensare: è una sciocca che si illude di stupire il prossimo con quel briciolo di nobiltà e con la fama delle sue terre. Ma è ancora peggio, quella donna è la figlia di uno scrivano dei paraggi. Vedi, io non riesco a capacitarmi che il genere umano abbia così poco cervello da rendersi ridicolo in modo tanto volgare. Sì, mio caro, mi rendo conto ogni giorno di più di quanto sia sciocco voler valutare gli altri in base a se stessi. E poiché io con me stesso ho tanto da fare, poiché questo mio cuore è così impetuoso, lascerei volentieri che gli altri andassero per la loro strada, se solo anch'essi mi lasciassero andare per la mia. Gennaio. Mi tocca scriverle, cara Lotte, nella stanza d'una modesta locanda di campagna dove ho trovato riparo dal maltempo. Finché mi trascinavo in quel triste buco, in mezzo a gente estranea, del tutto estranea al mio cuore, non vi fu un solo momento in cui il mio cuore mi comandasse di scriverle. E ora, in questo rifugio, in questa solitudine, in questa reclusione, mentre neve e grandine infuriano contro la mia finestrella, qui lei è stata il mio primo pensiero. Appena entrai mi assalì di sorpresa la sua immagine, il suo ricordo, Lotte, così sacro, così confortante. Oh, buon Dio! Di nuovo un istante felice, il primo, dopo tanto tempo. Se lei mi vedesse, carissima, trascinato dal flusso dei divertimenti, come mi si inaridiscono i sensi. Non un solo momento di pienezza del cuore, non una sola ora di gioia, nulla, nulla. Sto lì come davanti a una lanterna magica e guardo gli uomini e i cavallucci agitarsi dinanzi a me, e spesso mi domando se non si tratti di illusione ottica. Partecipo al gioco, o piuttosto gli altri giocano con me come con una marionetta, e a volte afferro il mio vicino per la mano di legno e mi ritraggo con un brivido. La sera mi propongo di contemplare il sorgere del sole e poi non mi alzo dal letto. Di giorno spero di godermi il chiaro di luna e poi rimango nella mia camera. In verità, non so perché io mi alzi, né perché vada a dormire. Il lievito che animava la mia vita è venuto meno. L'incanto che mi teneva sveglio fino a notte fonda, che la mattina mi destava dal sonno, è perduto. Finito. Potessi sedere ai suoi piedi, nella cara stanzetta così familiare, e i nostri cari bambini corressero qua e là giocando fra loro e con me, e se per lei diventassero troppo rumorosi io li radunerei intorno a me e li terrei tranquilli raccontando una fiaba terrificante. Il sole tramonta splendido sulla campagna scintillante di neve. La tempesta si è allontanata e io devo tornare a rinchiudermi nella mia gabbia. Addio. Albert è con lei? Oh. Dio mi perdoni questa domanda.

20 febbraio. Dio vi benedica, miei cari, e vi conceda tutti i giorni felici che toglie a me. Ti ringrazio, Albert, di avermi ingannato. Aspettavo l'annuncio delle vostre nozze e mi ero prefisso di togliere quel giorno stesso dalla parete il profilo di Lotte, con la massima solennità, e di seppellirle fra le altre carte. Ora siete marito e moglie e il suo ritratto è ancora qui. Vi rimarrà dunque, perché non dovrebbe. So di essere anch'io con voi. So di essere, senza far torto a te, il cuore di Lotte. Sì, di occuparvi il secondo posto. E voglio, devo conservarlo. Impazzirei se lei dimenticasse. Albert, in questo pensiero era chiuso un inferno. Albert, addio. Addio, angelo del cielo. Addio, Lotte.

15 marzo. Ho avuto una disavventura che mi spingerà ad andarmene da qui. Digrigno i denti dalla rabbia. Non esiste rimedio, ma la colpa è soltanto vostra, di voi che mi spronaste, mi incitaste, mi tormentaste per farmi accettare un impiego incompatibile con la mia sensibilità. Ah, ora sono ben sistemato. E perché tu non dica di nuovo che sono le mie idee troppo estreme a rovinare tutto? Eccoti, caro signore, un bel resoconto, piano e pacato, come lo scriverebbe un cronista. Il conte mi vuol bene, mi predilige. Questo si sa e te l'ho scritto 100 volte. Ora, ieri ero a pranzo da lui, proprio nel giorno in cui si riunisce a casa sua l'eletta società dei gentiluomini e delle gentildonne, alla quale non avevo mai pensato, né mi ero mai accorto che noi subalterni non apparteniamo. Bene. Mangio con il conte, dopo pranzo camminiamo su e giù per la sala, discorro con lui, con il colonnello che sopraggiunge, e così si avvicina l'ora del ricevimento. A me, Dio me testimone, non viene neppure in mente. Ed ecco che entra l'eccellentissima signora con il signor marito, quell'occhetta ben covata della figlia, col petto piatto e il vitino grazioso, e en passant sgranano gli atavici occhi, arricciano gli aristocratici nasi. E poiché a me la loro classe è cordialmente antipatica, volevo appunto congedarmi e aspettavo solo che il conte si liberasse per un momento da quelle chiacchiere nauseanti, quando entrò una signorina che conoscevo. Il cuore mi si rallegra sempre un poco nel vederla, perciò rimasi, mi misi dietro la sua sedia e solo dopo qualche tempo notai che lei mi parlava meno cordialmente del solito, anzi con un certo imbarazzo. Questo mi ferì. E anche lei come gli altri, mi dissi. Ed ero punto sul vivo e desideravo andarmene. Tuttavia restavo perché l'avrei perdonata volentieri. Non volevo crederci. Speravo ancora in una buona parola da parte sua. E non mi accorsi che le donne in fondo alla sala si bisbigliavano all'orecchio, che la notizia si diffondeva fra gli uomini, che la signora tal dei tali parlava con il conte, finché il conte stesso si decise a venire da me, a prendermi da parte, conducendomi presso una finestra. «Lei conosce», disse, «le nostre bizzarre consuetudini sociali. Gli ospiti, me ne rendo conto, sono scontenti di vederla qui. Non vorrei per nulla al mondo». «Eccellenza», lo interruppi, «le chiedo 1000 volte scusa. Avrei dovuto pensarci prima, ma sono certo che lei mi perdonerà questa sbadataggine. Già prima volevo congedarmi. Un demone maligno mi ha trattenuto», aggiunsi sorridendo, mentre mi inchinavo. Il conte mi strinse la mano con un trasporto più che eloquente e me la svignai in punta di piedi da quella nobile accolta. Salii su un cabriolet e me ne andai per vedere il tramonto dalla collina e leggere intanto nel mio Omero lo splendido canto in cui Ulisse è accolto dal buon Porcaro. Tutto era sistemato. La sera torno e vado a cena. Nella sala della trattoria c'era ancora poca gente. Giocavano a dadi in un angolo. Avevano tolto la tovaglia. Ed ecco che entra l'onesto Adeline. Si toglie il cappello e intanto mi scruta. Poi mi si avvicina e dice sottovoce: «Hai avuto qualche noia?» «Io?» «Beh, il conte t'ha cacciato dal ricevimento». «Ma il diavolo se lo porti», risposi. «M'ha fatto piacere uscire all'aria aperta». «È un bene», commentò lui, «che tu la prenda così alla leggera. Mi secca soltanto che sia già sulla bocca di tutti». Solo allora la cosa cominciò ad irritarmi. Tutti quelli che vengono a tavola e ti guardano, pensavo, ti guardano per questo. E mi facevo cattivo sangue. E quando oggi mi si compiange dovunque io vada, quando sento che quanti mi invidiavano ora trionfano e dicono: «Adesso si vede qual è la fine dei presuntuosi, che insuperbiscono per quel loro po' di cervello e in nome di esso credono di poter passare sopra tutte le convenzioni sociali», e altre simili chiacchiere da sciacalli, allora vien voglia di piantarsi un pugnale nel cuore, perché sia un bel parlare di indipendenza, ma vorrei proprio vedere chi sarebbe in grado di sopportare che dei farabutti parlino alle sue spalle se hanno davvero un vantaggio su di lui. Se invece le loro sono vuote ciarle, allora è facile lasciarli dire. 24 marzo. Ho presentato alla corte la mia domanda di congedo e lo otterrò, spero, e voi mi scuserete se non ho chiesto prima il vostro permesso. A questo punto bisognava che me ne andassi, e quanto avreste potuto dire per convincermi a rimanere già lo so, quindi pensate pur quel che vi pare,
Enumerate i possibili casi nei quali sarei potuto e dovuto rimanere. Basta, io me ne vado. E perché sappiate cosa ne sarà di me, vi dirò che qui c'è il principe, il quale trova assai piacevole la mia compagnia. Quando ha saputo quali intenzioni avessi, mi ha pregato di recarmi con lui nella sua tenuta e di trascorrere là la bella stagione primaverile. Mi ha promesso che sarò completamente padrone di me stesso. E poiché, entro certi limiti, ci intendiamo bene a vicenda, voglio affidarmi alla sorte e andare con lui. 5 maggio. Domani me ne andrò da qui. E poiché il mio paese natale è sole 6 miglia di strada, voglio rivederlo. Voglio ricordare gli antichi giorni trascorsi tra sogni felici. Voglio entrare passando proprio per quella porta da cui mia madre mi condusse fuori quando, dopo la morte di mio padre, lasciò quei cari luoghi familiari per andare a rinchiudersi nella sua insopportabile città. Addio, Wilhelm. Ti darò notizie del mio viaggio. 9 maggio. Ho compiuto la visita al mio luogo natale con tutta la devozione di un pellegrino. E molti sentimenti inattesi mi hanno assalito. Presso il grande Tiglio ho fatto fermare la carrozza. Sono sceso e ho ordinato al postiglione di proseguire per assaporare, andando a piedi, come il cuore mi dettava, ogni ricordo e sentirlo assolutamente nuovo e vivo. Ed eccomi dunque sotto quel Tiglio che allora, quando ero ragazzo, aveva costituito la meta e il confine delle mie passeggiate. Come tutto era diverso. A quel tempo, nella mia felice ignoranza, mi struggevo dal desiderio di uscire nel mondo sconosciuto, dove speravo di trovare tanto nutrimento, tanta gioia per il mio cuore, di poter colmare e placare il mio animo inquieto, anelante. Ora ritorno da quel vasto mondo. Amico mio, con quante speranze fallite, con quanti progetti distrutti. Vidi davanti a me la montagna che 1000 volte era stata l'oggetto dei miei desideri. Ero capace di restare seduto qui per ore, bramando di salire lassù, smarrendomi col pensiero nelle foreste e nelle valli che mi si mostravano così accoglienti nella loro penombra. E quando poi, all'ora stabilita, dovevo tornare indietro, come lasciavo malvolentieri quel luogo prediletto. Giunsi più vicino alla città. Tutte le vecchie casette familiari ricevettero il mio saluto. Quelle nuove mi infastidirono, e così tutti gli altri mutamenti che erano stati apportati. Ma varcate le mura della città, mi ritrovai subito e completamente. Ah, mio caro, non voglio entrare nei particolari. Quanto erano affascinanti per me, tanto diverrebbero monotoni se riferiti. Scesi lungo il fiume fino ad una certa fattoria. Anche questo era uno dei miei itinerari consueti, e gli angoli dove noi ragazzi ci esercitavamo a far imbalzare il più in alto possibile i sassi piatti nell'acqua. Ricordai in modo perfettamente nitido come molte volte io mi soffermassi a osservare il fiume, con quali meravigliosi presentimenti il mio sguardo ne seguisse il corso, quanto fantastiche mi figurassi le altre terre dove esso scorreva e come la mia immaginazione trovasse presto un limite invalicabile. Eppure, pensavo, il fiume doveva spingersi oltre, sempre oltre. E alla fine mi smarrivo del tutto nell'intuizione di un'invisibile lontananza. Vedi, mio caro, quando Ulisse parla del mare sterminato, della terra infinita, questo è così vero e umano, così sincero, così angusto e insieme misterioso. A cosa mi giova poter adesso ripetere, come qualsiasi scolaro, che la terra è rotonda? All'uomo ne bastano poche zolle per viverci sopra in letizia, e ancor meno per riposarvi sotto. Ora sono qui, nel castello di caccia del principe. Con lui si può ancora star bene, un uomo semplice, sincero.
Lo circondano persone bizzarre che non comprendo affatto. Non sono furfanti, tuttavia non hanno neppure l'aria di gente onesta. A volte mi sembra che lo siano, ma ciò nonostante non riesco a fidarmi di loro. Mi dispiace anche che egli parli spesso di cose di cui ha soltanto letto o sentito parlare, e proprio dal punto di vista dal quale gli altri devono avergliele presentate. Inoltre stima il mio intelletto e le mie capacità più di questo cuore, che pure è per me l'unico orgoglio, che è la fonte esclusiva di tutto, di ogni energia, di ogni felicità, di ogni sventura. Quello che so, chiunque può saperlo. Il mio cuore l'ho soltanto io. Giugno. Di quel che vuoi, non posso restare più a lungo. Che cosa ci faccio qui? Mi sto annoiando. Il principe mi tratta come meglio non si potrebbe, eppure mi sento fuori posto. Resterò ancora una settimana, poi riprenderò a girovagare senza una meta. Giugno. È vero. Io sono soltanto un viandante, un pellegrino su questa terra. E voi? Siete forse qualcosa di più? Giugno. Dove ho intenzione d'andare? Lascia che te lo sveli, in confidenza. Devo comunque restare qui ancora per 2 settimane. Poi ho dato a intendere di voler visitare certe miniere, ma in realtà non me ne importa niente. Voglio soltanto essere di nuovo più vicino a Lotte. Questo è tutto. E rido del mio stesso cuore. E faccio la sua volontà.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Quarta puntata. Tecnico del suono Roberto Fortunato. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz ascoltiamo Montreux 77, Oscar Peterson pianoforte, Ray Brown, Niels Pedersen contrabbasso.

Avete ascoltato per Notte Jazz Montreux 77, Oscar Peterson al pianoforte, Ray Brown, Nils Pedersen al contrabbasso. E per concludere Nick Magnus al flauto di Pan e la sua orchestra.

Con la musica di Nick Magnus al flauto di Pan e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Franz Schubert, Sinfonia in Do maggiore D944, La Grande. Staatskapelle Dresden dirige Karl Böhm.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Franz Schubert Sinfonia in Do maggiore D 944 La Grande. Staatskapelle Dresden ha diretto Karl Böhm. Nella prima parte della rubrica Musica da camera ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart Quintetto in Do minore KV406 per archi. Esegue il quartetto Tatrai con Anna Mautner, viola ospite.